qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare alla nostra vita questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega

per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre,

al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,
fa che ti ami sempre più, dolce

Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo

tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso

si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre di

disse ai servi: «Fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù,
aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta

Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

te. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà.

Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi.
Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Feli, y hoy te conmé, porque el Altísimo me ha permesso de estar con voi e guidarvi a Lui, que es la vía, verità e vita. Y hoy te figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza. Perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Allora, grazie a tutti voi per essere qui presenti, per aver accolto questo invito, e quindi grazie al vostro parroco e alla sua sensibilità, perché non è così scontato, ecco, poter affrontare un tema sicuramente complesso, dove a volte anche noi sacerdoti non riusciamo a comprendere il confine, no, tra ciò che sembra soltanto un'operazione mediatica, di commerciale, diciamo, e invece molto spesso non ci si rende conto, no, neanche dentro al mondo cattolico ed ecclesiale, di una faccia, di un altro volto, un volto nascosto, meno visibile, ma sicuramente molto pericoloso. E voglio iniziare proprio pensando al fondatore di questa comunità, che era Don Benzi. Forse i ragazzi più giovani non l'avranno mai visto, insomma, perché ormai manca da diversi anni, dal 2007, e il suo ultimo articolo. Don Oreste amava anche molto scrivere, nei suoi lunghi viaggi scriveva e pubblicava anche diversi libri, e io ho anche ripreso il suo ultimo articolo, che poi dopo magari vi leggerò qualche riga, proprio fu su Halloween, perché Don Oreste lascia questo mondo nella notte tra l'1 e il 2 novembre. Don Oreste era una persona instancabile, tanto che il Papa, il giorno della morte, lo definirà, Benedetto XVI, definirà Don Oreste come un infaticabile apostolo della carità. Potrei stasera parlare tanto di Don Oreste, anzi parlerei molto più volentieri di Don Oreste che di Halloween, però dico soltanto come introduzione qualche elemento e poi capirete il motivo, perché ecco, tutto questo mio impegno a favore delle vittime delle sette, dell'occultismo, nasce a causa di Don Oreste. Don Oreste era sempre lui quello che combinava i guai, nel senso bello. Siccome Don Oreste, tra le tante iniziative, tantissime, cercava anche di aiutare queste famiglie disperate che avevano i propri figli, perché una grande percentuale di questa problematica coinvolge molto i giovani, e lui cercava, ecco, per quello che riusciva, di ascoltare e di accompagnare i familiari delle vittime delle sette. A un certo punto il capo della squadra mobile, il dottor De Simone, alla fine di questa serata mi fa una domanda, mi dice: Donaldo,

Ma queste sette sataniche, le messe nere, dice, ma sono una fantasia, racconti di persone che hanno problemi psichici? Oppure no, hai mai incontrato, semmai. Beh, allora io incomincio un po' a parlargli e dirgli: ma no, ma come, questi fatti purtroppo ci sono, eccetera, eccetera. Allora gli dico: ma perché ti interessi di questo argomento? Perché era molto curioso, mi faceva molte domande. E lui mi dice: no, perché sai, ho avuto una informazione di una ragazza di 16 anni. E che era andata una serata in piena estate, ci troviamo in piena estate, in uno stabilimento balneare, una sera a un concerto heavy metal dal titolo Come uccidere tua madre, in inglese, How You Kill Your Mother, e con un Babbo Natale. Quindi siamo in piena estate, di sera, in uno stabilimento balneare, con un concertino heavy metal, Come uccidere tua madre, con il manifesto era un Babbo Natale che grondava, con un'ascia in mano che grondava sangue, mostruoso. E questi i ragazzi, no? Non è che queste cose si impressionano, vero? Per niente, giusto? Ormai non ci si impressiona più di niente. Forse ci si impressiona forse più di cose, di chi fa del bene gratuito. Allora, praticamente che succede? Succede che questa ragazza va a questa serata e a un certo punto viene avvicinata da uno dei musicisti. E questo musicista sembrava il principe azzurro della situazione per questa ragazzina di 16 anni, imbambolata nel vedere che questo l'aveva avvicinata, e gli dice: allora ti è piaciuta la serata? Dice: sì, bella, dice, bella musica. E sai, noi non facciamo solo serate aperte al pubblico, facciamo anche serate particolari. Per esempio, fra un mese faremo una serata Bukowski. Non so se voi conoscete questo, secondo alcuni, grandissimo scrittore Charles Bukowski, che è un vero miserabile, insomma, però lui, i suoi libri sono, diciamo così, tradotti in tutte le lingue del mondo, no? E anche portati nelle università, anche nelle facoltà di filosofia. È l'esaltatore del nulla, del nichilismo, dell'assurdo, del macabro, dell'autodistruzione dell'uomo. È un personaggio, diciamo, dai mille rivoli, e che scriveva sempre rigorosamente sotto l'effetto dell'alcol, della droga. E quindi questo Charles Bukowski, ci sono anche in giro per il mondo, compresa la nostra povera Italia, anche dei bar, dei locali dedicati a lui, dove si può andare, no, per leggere i suoi stupendi libri, sempre secondo alcuni. E quindi la serata è la serata Bukowski, e lei dice: no, ma però come faccio? Sai, mia mamma, no? Dice: ma digli che vai in discoteca, che torni tardi, insomma, gli suggeriranno anche come fare. E lei si ritroverà in questa serata, dove era l'unica stupidina. Posso dire questa parola, no? L'unica che non aveva capito cosa sarebbe accaduto, eh? Ecco perché. Ed era il periodo, arriviamo quasi nel periodo dove già si facevano le serate dedicate a questo fenomeno. Un invito banale, una serata banale, no? Però con persone del tutto sconosciute, vero? Cioè, incontrate per caso mentre suonavano in un concertino. E lei sarà invitata e si ritroverà poi dopo diverse ore seminuda in questo locale dove era stata oggetto di

violenze, non, chiaramente adesso non scendo nei particolari perché non è il caso, non, no, essendo che il pubblico è anche, ci sono anche minorenni, però comunque questa ragazza fu diciamo, sacrificata all'interno di un rituale, e quindi con la comunione di Satana, che era l'LSD, con l'Eucaristia. No, perché le particole consacrate vengono rubate, sapete, no? Ci sono tantissimi furti purtroppo. E poi no, con loro chiamano scarnificazione, dove il reverendo si faceva così chiamare l'appartenente alla Church of Satan di San Francisco. Lui si vantava, ma non. Adesso non è opportuno che io scenda nei particolari, però faceva insomma delle cose inaudite. E quindi incomincia la fase tragica, drammatica, cioè lei che grida cosa mi avete fatto, perché chiaramente fu, prima delle violenze fu drogata con una sostanza che viene molto usata, che è la chetamina, la Special K la chiamano, la smemorina, insomma, sapete, non so, conoscete, no, queste sostanze inodore e incolore che vengono date anche nei locali, nelle discoteche, quando ci si accorda per abusare di una persona, quindi purtroppo viene utilizzata e diciamo che non c'è provincia italiana che non sia coinvolta in queste. E non pensate che questa provincia sia immune o che questa zona sia immune. Non lo pensate proprio, perché siete proprio. Vi dico solo che sbagliate. Se voi pensate che siamo qui in un'oasi, in un'isola felice, vi posso dire che non è così. E di più non posso dire. E quindi praticamente questa ragazza si ritrova in quel ricattata, minacciata, perché questi personaggi avevano studiato bene la situazione, quindi sapevano tutto della famiglia di questa. Quindi dice: guarda, facciamo così, mi sembra che è stata una brutta serata per te, non pensavamo che reagissi così. Allora facciamo un accordo, noi ci dimentichiamo di te, tu ti dimentichi di noi. Noi ci dimentichiamo che tua mamma la mattina prende l'autobus numero 50 che porta la tua sorellina, tanto brava, di 6 anni, all'asilo. Pensa se gli dovesse accadere qualcosa. E poi, insomma, spiega tutta la giornata della sua famiglia, della nonna che dove abitava, in quel piano. Praticamente questa ragazza diventa proprio si trasforma dalla paura, oltre che per quello che aveva subito, e infatti nessuno riuscirà a estrapolarle che cosa era accaduto, perché questa ragazza poi per giorni non mangerà, era come un cadavere, insomma. I genitori preoccupatissimi: ma cosa è successo? Ma come, in discoteca? Che cosa è successo? Cosa è successo? Lì ci sarà, questo voglio dire ai ragazzi, perché i ragazzi molto spesso hanno una concezione dell'amicizia un po' strana. Cioè i ragazzi pensano che l'amicizia sia un compromettersi, no? L'un l'altro, mantenendo i segreti, no? Facendo le cose di nascosto. E se quello rispetta il segreto, la cosa di nascosto, allora quello sicuramente è un amico. Ma non è vero, è anzi il contrario. Un vero amico non nasconde mai qualcosa, specialmente qualcosa di sbagliato. Perché se è un vero amico, l'amicizia, se è vera, va, no? Non si può alleare con il male. Con la distruzione,
di un'altra, della persona che dici di voler bene. Se tu quella persona dici voler bene, no? Quella persona dice guarda, io sto andando a farmi del male, se tu gli vuoi bene, fai del tutto per salvarla, vero? Per aiutarla, per soccorrerla. E questa ragazza fu fortunata perché aveva un'amica, ma una vera amica, un'amichetta del cuore.

questa non resisterà più, scoppierà e dirà, racconterà tutto quello che gli era veramente accaduto. E allora da lì questa amica, questa è veramente un'amica, andrà da un suo amico che era un agente della polizia, un semplice ragazzo, un giovane poliziotto, però questa andrà lì a raccontargli questa cosa. Gli dirà, guarda, sai, io ho saputo questa cosa, è un segreto però, non lo potevo dire, ti prego, mantieni il segreto. Ma anche questo giovane poliziotto, per fortuna, che era anche lui una brava persona, non mantenne il segreto, i segreti non è che vanno tanto bene, e raccontò questa vicenda al suo capo. E il suo capo, che era questo De Simone, una notte per caso incontra un prete e per caso gli viene in mente di raccontargli quella storia e di chiedergli, ma è possibile che, no? Perché sembrava una storia, non viene mai da crederci. Capito? Quando uno ti racconta una messa nera, queste cose non viene mai da crederci, perché sono cose da film, non so, così. Non... E allora io faccio una domandina a questo, questo dirigente, dirò, ma dico sì, forse sarà anche una sciocchezza, un'invenzione, una fantasia, perché molti ragazzi raccontano cose proprio che sono solo dentro la loro fantasia, sono tante, la fantasia dell'uomo è incredibile, ma quella dei ragazzi è ancora più incredibile, e quindi sono ragazzi che fanno dei film che sono veramente... interessanti, incredibili e inquietanti. Però io dissi così, però pensa, no, se fossi tua figlia non faresti una verifica, almeno per dire sono sicuro che non è. Se io avessi una figlia farei questa verifica. Bene, io non sapevo che lui, lo saprò dopo, insomma, dopo un periodo, che lui aveva veramente una figlia, aveva una figlia unica tra l'altro, capito? Quindi lui questa mia provocazione non lo lasciò in pace, fino che andò a fare le sue verifiche, le verifiche del suo mestiere, e mi chiamò, diceva, guarda, ti devo parlare. Io pensavo che era per le questioni inerenti alla prostituzione, invece mi chiama in suo ufficio e mi dice, guarda, sai, ti ricordi che mi hai detto così? Certo, guarda che io ce l'ho, ho veramente una figlia, ho pensato sempre, se fosse mia figlia, questa tua parola non me l'ho più dimenticata. E così ho verificato, in effetti c'è qualcosa. E da lì partì, no? Tutta un'indagine, no? Che poi portò agli arresti, alle confidenze di minori, di giovani che venivano portati nei cimiteri, dove si facevano cose incredibili. L'ho raccontata in un altro libro che si chiama Le mani occulte, un viaggio nel mondo del satanismo, dove ho raccontato queste cose. E ecco, questo loro poi furono arrestati, loro dovevano inaugurare una setta satanica che era diffusa dall'Emilia Romagna fino alla Sicilia, passando per le nostre regioni del centro Italia, e facevano di tutto e di più, ma non ne posso parlare. E quindi ecco, questo però racconto rientra nella categoria, nella fascia delle realtà settarie, quelle più diffuse in Italia, che noi chiamiamo, gli esperti chiamano sette acido giovanili. Le sette acido giovanili sono proprio quelle realtà che si servono delle sostanze. Le sostanze...

sono quasi sempre prevalentemente quelle sintetiche. Perché? Adesso io lo dico in modo rapido e semplice, perché l'argomento è molto complesso. Perché per i satanisti, ma non per il mondo dell'occulto in genere, ma in particolare per i satanisti, la morte che loro auspicano della persona non è quella fisica, ma è quella psichica. Cioè, psiche, è vero? È l'anima, e quindi quando non funziona la testa, diciamo così, in modo semplice, quando la persona non ha più, no, una coscienza, una conoscenza, una capacità di scegliere, una consapevolezza, per loro è come se fosse inesistente, no? E quindi tutto il mondo, il mercato delle droghe sintetiche, veramente, lo possiamo dire con grande forza, purtroppo, devo dire così, purtroppo non si dice, non si vuol dire, non si vuol dire perché si ha paura di dirlo, ma io invece lo dico e lo dico forte, che tutto questo mercato è un mercato diabolico, di criminali diabolici, di criminali. Perché quegli scienziati, medici, chimici che fanno queste cose sono dei criminali in mano al mondo malefico di Satana, perché sono persone che vanno a distruggere la vita di ragazzi. E penso anche a ragazzi di questa nostra regione e a mamme che conosco di questo nostro territorio, cioè persone che dopo un'impasticcata, perché oggi si gioca con i cocktail, con le pasticche, con queste cose. I ragazzi qui magari ancora non si rendono conto perché sono molto, ancora molto giovani, no? Però magari tra non pochi anni, vero? Quando andranno, non so se andranno magari. Quando saranno un po' più grandicelli in certi luoghi di divertimento, tipo discoteche o altre, allora bisognerà avere grande attenzione. Perché? Perché a volte si può anche finire male, non per libera scelta, ma anche senza aver scelto. Cioè uno ti dà un bicchiere, no, di un drink, vero? Lo diciamo così. E tu non sai che lì dentro ti hanno messo qualcosa, no? Per crearti un effetto. L'effetto, quello che loro, i giovani definiscono più divertente, è quello dell'eccitazione. L'eccitazione che cos'è? Quello di essere su di giri, no? Quindi non essere, avere una forza, un'energia, una stravaganza. No, che tu vedi quel anche il ragazzo più timido diventa improvvisamente, apparentemente sicuro di sé in tutto e per tutto. E quindi, no, diventa anche oggetto di simpatia, perché comunque è tutti che ridono e scherzano e si divertono con quella persona che improvvisamente, grazie a quella sostanza, si trasforma. Oppure l'esatto opposto, no, per diciamo così, fare del male a una ragazza, si danno altre sostanze dove la persona si diventa un po' imbambolata, eh? Bisogna sempre avere attenzione, lo dico anche alle ragazze, no? Che magari a volte. Tra qualche anno, no? Uno viene a una ragazza, magari può piacere essere corteggiata, vero? E allora ci sono questi luoghi dove il corteggiamento, a volte quello normale, non è sufficiente perché magari vedi che la ragazza non rimane sulle sue, non è una ragazza facile, è vero?

allora ecco che ci sono queste sostanze che vengono date anche con l'inganno proprio per distruggere, perché poi quando una persona viene abusata, gli viene fatto del male, beh, voi lo sapete, i grandi lo sanno, i ragazzi non lo sanno, ma magari ci ridono e non si rendono conto. Ma invece è bene rendersi conto, perché così quando si è un po' più grandi si sta attenti. Sapete, ai nostri tempi, quando noi eravamo, a noi ci dicevano di non prendere le caramelle dagli sconosciuti. Capito? Oggi farebbe ridere, non penso che un genitore, non lo so se i genitori dicono non prende, oggi, purtroppo oggi bisogna dire comunque di avere molta attenzione lo stesso, non bastano, non dire le caramelle, qui oggi è di tutto e di più, bisogna partire da quei smartphone maledetti, da quell'internet dove a volte non si vigila. Non c'è vigilanza, oppure si ha fretta di dare in mano questi, sembra che se non si danno in mano dall'età di 5-6 anni, sembra che creiamo gli emarginati, e allora i genitori sono proprio i primi a consegnare gli strumenti malefici, perché sono certo sono strumenti giusti, ma se non sono controllati diventano malefici per un minore, capito? Perché sono strumenti giusti se una SIM serve per sentire il papà e la mamma, no? Allora quello, ma che un bambino debba senza debba così poter navigare ovunque e poi stare ore e ore, come mi disse un giorno, chiamavo a casa di una persona, era sempre occupato, sempre occupato. Ma come sempre occupato? Ah no, perché la mia bambina sta chattando col suo fidanzato. No, io pensavo, la bambina chattando, dice sì, no, ma uno neanche lo conosce, via chat, è uno che sta in Sicilia. No, allora, cioè, lui lo diceva così, un po' ridendo, così scherzando, con tenerezza. Ma poi dopo, a quattro occhi, quando l'ho incontrato, ho detto, attento che non, queste sono sciocchezze che si possono pagare, perché dagli incontri virtuali, no? Dietro tanti incontri apparentemente virtuali, poi molto spesso invece, no? Troviamo incontri che nella realtà, non più virtuale, diventano drammatici. E quindi dietro poi a tutti questi giochi di comunicazione, perché molte dinamiche si presentano come giochi, ci sono sempre gli adulti, sempre. Mai ci sono altri ragazzi dietro quello, anche se c'è la foto che magari un bambino, un ragazzo sembra che sta comunicando con un altro ragazzo, ma non è mai vero, mai, perché c'è sempre un business, un mercato che va alimentato, no? Interagendo con la psiche di un minore. Quindi quando è diciamo, il minimo, c'è sempre il profitto truffaldino, no? Menzognero. Quando va male, c'è chi dietro manipola per raggiungere obiettivi che sono spaventosi. Penso che per una famiglia normale, per un genitore normale, no? Posso solo definirli spaventosi. Veramente spaventosi. Il problema però non sono i nostri ragazzi, il problema siamo noi adulti. Noi pensiamo che sia il problema e dobbiamo riconoscerlo nella verità, che non sono questi poveri nostri figli, il problema siamo noi adulti.
noi adulti che a volte per ignoranza, per superficialità, per quieto vivere o per altri motivi, per stare, essere alla moda, per non essere diversi, per non essere fuori dal branco delle pecore, insomma per tanti motivi, no? Lasciamo, vivi e lascia vivere in tutti i sensi, però molto spesso non ci accorgiamo che, no? Non avendo la capacità invece di regolare, di accompagnare bene un figlio, anche quando tocca dire dei no, quei no hanno un peso ma hanno anche un futuro, capito? Molti sì, sono facili, ma poi non saranno felici, capito? Quindi ogni cosa ha il suo prezzo. E ecco dove si inserisce questo fenomeno che noi purtroppo chiamiamo festa, cioè noi chiamiamo festa un qualcosa che innanzitutto non riguarda la nostra cultura, perché Halloween, no? C'è un'evoluzione nella parola, io poi lo spiego nel libro per chi magari lo vuole un po' studiare più da vicino il fenomeno. Di per sé è una parola che si compone e si ricomporrà più volte fino a diventare proprio la parola Halloween, che deriva dalla parola il giorno di tutti i santi. Però attenzione che le origini di questo fenomeno non nulla a che fare con la festività dei santi. Anzi, Papa Gregorio III fu costretto in un certo senso, fu spinto a sostituire la festa di ogni santi che si celebrava nel periodo pasquale, il 13 maggio, nel primo novembre, proprio per contrastare, no, nel periodo proprio della grande evangelizzazione, per contrastare proprio questo culto ancora pagano che c'era in Europa. E allora praticamente per contrastare questo culto dove i contadini, dove gli allevatori, per ingraziarsi il principe delle tenebre, Samain, la divinità che dava il cambio al dio del sole, al dio della luce, e che aveva quindi il potere, no? Sulla vita e sulla terra, sui raccolti, sul bestiame, quindi di accompagnare tutto l'inverno, no? Per arrivare poi ad un lavoro fruttuoso, oppure per chi non avrebbe dato l'offerta ai druidi e ai sacerdoti dei Celti, praticamente questo Samhain avrebbe scatenato tutta la sua maledizione, la sua ira su coloro che sceglievano invece di non dare l'offerta. La domanda, passando di casa in casa, non era dolcetto o scherzetto, come poi si evolverà negli Stati Uniti, cioè, poi magari possiamo dire una parola di questo, cioè trick or treat. I bambini vanno nelle case vestiti da fantasmi, da zombie, trick or treat, dolcetto, scherzetto. Negli anni '80 funzionava anche, proprio, anzi spinsero le scuole negli Stati Uniti, perché subito il mondo dell'occulto prese proprio questo fenomeno per incominciare a commettere le proprie nefandezze, compresi i crimini. Allora, siccome questo non era l'intento dei migranti inglesi, irlandesi, perché questa è una tradizione che poi verrà portata negli Stati Uniti, nel Nord America, dove gli irlandesi, per ricordare le proprie origini,

qua e là facevano questa festa. Una festa che però sarà sempre, farà sempre da calamita al mondo dell'occulto. E ecco perché poi verranno spinti i bambini a giocare di più con questa realtà, perché il mondo dell'occulto faceva del tutto per appropriarsi di questo fenomeno, poi riuscirà a farlo. Allora, la domanda di questi druidi che andavano con una zucca, la svuotavano, mettevano una torcia dentro e andavano di casa in casa chiedendo offerta o maledizione? Pensate come quando va il prete a benedire le case, se vi fa una domanda del genere, non so, gli date una botta in testa, vero? Ecco, a quei tempi i druidi se lo potevano permettere, allora facevano la domanda, no? Offerta o maledizione? E quindi chi non riceveva l'offerta, ecco la sciagura di Samhain. E quindi capite che nulla è vero, che poi siamo nell'epoca di San Patrizio, della cristianizzazione proprio nei paesi celtici, quindi siamo in un periodo dove si cerca anche di mediare, ma nulla avrà mai a che fare, cioè questo fenomeno pagano. Non avrà mai nulla di fatto a che vedere con la celebrazione di tutti i santi, tanto che a un certo punto, in un certo senso, proprio scomparirà del tutto e, per parlare della nostra Italia, sarà di fatto inesistente. Questo è un fenomeno che emerge, diciamo, in modo molto forte da una ventina d'anni, ma ancor prima, se voi ricordate il film, no? Questo film famoso dove io ho messo qui questo film Halloween, no? La notte delle streghe, che poi è stato riproposto in tante edizioni, nei serial killer, nelle cartoni, di tutto e di più, no? Una scuola, un'iniziazione proprio al mondo dell'occulto. E qual è la scena iniziale? La scena iniziale è una filastrocca che introduce questa macabra atmosfera, e dove dice: Malocchio e gatti neri, così questo bambino dirà: Malocchio e gatti neri, malefici misteri, il grido di un bambino bruciato nel camino, nell'occhio di una strega il diavolo s'annega e spunta fuori l'ombra, l'ombra della strega. La vigilia d'ogni santi han paura tutti quanti, è la notte delle streghe, chi non paga presto piange. E poi questo bambino ucciderà la sorella maggiore durante appunto la notte delle streghe, lui diventerà pazzo, sarà ricoverato in psichiatria, eccetera, eccetera. Insomma, io non amo fare tanta pubblicità a queste cose, però chi vuole approfondire e studiare vedrà che non c'è niente di così, di occasionale, è tutto ben studiato. Cioè, noi ci troviamo dinanzi a un fenomeno, io non la chiamo mai festa, un fenomeno che si evolverà in modo sempre più sofisticato, che avrà una sua grande emancipazione sul piano commerciale e mediatico, e che verrà, diciamo così, adottato totalmente dal mondo dell'occulto. Pensate che per i satanisti, anche per la stregoneria, è il loro capodanno, cioè la loro, diciamo, festa più importante. E guarda caso, ecco che noi italiani, adesso parliamo proprio di noi, che nulla abbiamo a che fare né con i Celti, né con Trick or Treat, né con gli zombie fantasmi, oggi invece quasi addirittura noi cristiani dobbiamo chiedere scusa quasi di esistere. Dobbiamo sopportare che nelle scuole, già a settembre, praticamente nelle scuole
non è che viene chiesto, è scontato che l'insegnante di inglese, quello di lettere, nel programma scolastico si incomincia a parlare di Halloween. Quindi un bambino già di 3-4 anni, già all'asilo, incomincia a fare i disegnini delle streghe, degli zombie, dei vampiri, dei fantasmi. Dice, ma non è che c'è una scelta, non c'è scelta, c'è che poi quando si arriva a questi giorni o all'ultimo, arriva l'avviso, bisogna portare il vestito, no? O il trucco, perché adesso in questi ultimi 4 anni è scoppiato il trucco, perché fa lavorare, capito? Qui è tutta una questione di mammona, il denaro, no? e il diavolo, che sono quasi la stessa cosa per molti versi. E quindi praticamente tu vedi questi bambini che le estetiste, adesso non voglio offendere magari tranne che a Villa Musone e a Loreto, ma molte estetiste devono truccare questi figli con questi volti che devono risultare più brutti possibili, più deformati, più spaccati, più che grondano sangue, devono mettere paura. La bravura è truccare in modo che quella persona sembra proprio vera, che sia stata scannata, scorticata, tagliata, incidentata, deformata. E questo, ci sono dei genitori, ah che bello, ah che brava, guarda, evviva, capito? Non so quale nella normalità, di fatto è successo che una mamma mi ha fatto tristezza, mi ha fatto ridere e mi ha fatto tristezza nello stesso tempo, perché gli è uscita la figlia all'improvviso dalla camera truccata come una che aveva il volto spaccato, questa quasi svenuta, capito? E la figlia a soccorrere la madre con sto volto così, che era tutto, a soccorrere e dire no mamma non è vero, è tutto il ketchup, no, dice, e io sto andando alla festa della scannata, io sono la scannata, dice la mamma, proprio la mamma non capiva se era scannata veramente, se era stata scannata, perché era proprio in stato confusionale vedere una figlia, non aveva collegato che andava alla sera, e lei la sera doveva fare, era stato chiesto di fare la scannata, capito? E quindi questa madre proprio muore di infarto, perché gli esce questa figlia in quel modo, i genitori non pensano che sono tante cose da fare, qua e là, e invece questa si era truccata così bene che veramente questa mamma nel vederla gli prendeva un colpo. Però, no? Tutto questo la dice lunga, adesso arriviamo ancora un po', approfondiamo ancora di più, però tutto questo già qui, già su questo livello ci potremmo anche già fermare per dire, al di là della nostra fede per chi è credente, adesso tocchiamo anche questo aspetto, però già su questo piano, no, che per far fare soldi, no? Per il business di qualcuno, poi se volete vi dico anche le cifre, perché le cifre sono molto interessanti, l'ho scritto nel libro, poi domani presenterò anche le cifre. Comunque, allora, nel 2010 sono stati fatti 6 milioni di dollari negli Stati Uniti, 6 milioni grazie ad Halloween, 120 milioni, perché guarda, se voi parlate con un americano, gli Stati Uniti d'America, no? Sapete quanto è grande, voi parlate con degli americani, dice, ma no, ma non è niente, dice, cioè, non, perché? Perché sono 120 milioni gli americani che si travestono, capito? Cioè due volte l'Italia, soltanto, loro dicono soltanto negli Stati Uniti,
Il 35 milioni sono i bambini. 35 milioni.

la metà di tutta la produzione di caramelle dell'anno, la metà si fa nei giorni di Halloween con 16.000 tonnellate. E praticamente lì ci sono i maggiori produttori di zucche che vengono vendute tutte chiaramente con 680.000 tonnellate di zucche soltanto per le feste. E in Italia, sempre nello stesso anno, nel 2010, poi ho anche quelli del 2014, però nel 2010 sono dati completi, nel 2010 400 milioni di euro sono stati in Italia e sono state vendute per Halloween 50 milioni, cioè sono stati guadagnati 50 milioni per le zucche. E nel 2012 sono state vendute 60 milioni di chili di zucche, capito? Quindi questo diciamo è un po'. Poi invece nel 2014, negli Stati Uniti sono stati, nel 2014 siamo arrivati a 7 miliardi di dollari. A 7 milioni di dollari. Quindi dal 2007 erano 5 milioni, adesso dico per nel 2008 quasi 6 milioni, nel 2009 è sceso a 4,7, 2010 5,8, quindi quasi 6 milioni, 2011 quasi 7, 2012 8, 2013 7, 2014 7,4. E invece i dati della Camera di Commercio di Milano dice che in Italia gli esercizi commerciali coinvolti sono stati 325.000, di cui 50.000 in Lombardia. E praticamente in Lombardia sono stati coinvolti nel 2014 e le vendite sono salite del 15%, 14.000 ristoranti, 4.900 cartolerie, 25.000 bar e altri 5.000 tra locali e luoghi di incontro. Quindi questi sono i dati. Voi capite che già parliamo del business. Andiamo a toccare, già siamo arrivati al punto che andare a toccare questa cosa, contrastarla, è già diventato un grande problema. Siamo chiamati a dire altro. E arrivo allora più rapidamente a quest'ultimo livello, perché io l'ho appena sfiorato, ho appena detto che questo fenomeno per il mondo dell'occulto equivale alla loro grande celebrazione, alla loro grande festa. Questo è un dato di fatto, che non significa che i vostri ragazzi, Dio ce ne scampi e liberi, spero proprio di no, o che tutti o chiunque si andrà mascherando entrerà dentro un circuito legato all'occultismo. Perché una cosa è quello, un conto è ciò che significa per i satanisti, un conto è quello che, come ha detto lei, no? È una cosa banale, non è niente di male. Questo è quello che significa per lei. Quello che significa per i satanisti, o per il mondo legato alla stregoneria o ad altri circuiti legati all'occultismo, almeno lo dobbiamo sapere. Poi siamo sempre liberi di scegliere, però dobbiamo sapere che per quel mondo questo è il periodo più importante dell'adescamento per nuovi adepti, perché per loro questo è il momento più importante dell'anno.
dove attraverso anche il nostro numero verde che abbiamo in tutta Italia, collaborando anche con il servizio centrale operativo della Polizia di Stato, rileviamo i casi di furti di ostie consacrate, di atti di dissacrazione, sacrilegi nei cimiteri, nelle chiese, no? E tante altre cose che non sto adesso a dire, proprio guarda caso in questo periodo. Addirittura in questi anni, negli ultimi anni, abbiamo anche testimonianze di ex satanisti che supplicano la popolazione di non vivere, loro non Donaldo, dicono neanche indirettamente, perché per i satanisti direttamente, quindi proprio andarsela a cercare, vero? O indirettamente comunque è celebrare un grande rito, il loro grande rito satanico, e che io Halloween non lo paragonerei al Santo Natale, sinceramente, ma non lo paragonerei neanche, perché qualcuno lo fa anche dentro la Chiesa, non lo paragonerei, non lo avvicinerei e non lo omologherei alla festa dei Santi, perché la festa dei Santi per noi è un'altra cosa. E questo lo dobbiamo dire ai nostri ragazzi, sia che poi si mascherano, non si mascherano, mangiano il dolcetto, spero non in nome di Satana, ma che la festa dei Santi sia la festa non delle tenebre, ma la festa della luce, che la festa dei Santi e la vigilia dei Santi, il 31 ottobre è la vigilia dei Santi, sia la festa di persone che sono realmente vissute e che sono testimoni di amore, di vita, di libertà, no? E che nelle nostre scuole, io questo non accetto, io non accetto che noi dobbiamo difendere coloro che truccano i ragazzi da mostri, che vedere i nostri bar, i nostri ristoranti con tutte ragnatele, teste mozzate, ragni e cose assurde, questo lo devo accettare, ma se io dico che come credenti abbiamo una festa molto più importante, più bella e da valorizzare nelle nostre aule di catechismo, nelle nostre parrocchie, nei nostri oratori, nelle nostre scuole, che è la vita di persone che sono state dichiarate sante, beate, perché hanno salvato questa umanità, hanno fermato le guerre, hanno sfidato processi di desacralizzazione, di inciviltà. È la vita di persone come noi, di cui i nostri figli, dobbiamo dire la verità, se no siamo ipocriti, non ne sanno niente, non ne sanno niente, i nostri figli non sanno niente dell'esistenza dei Santi, i nostri figli, noi gli diciamo che bello, vai alla festa di Halloween, ma poi non è che noi facciamo conoscere che c'è e che esiste. Noi abbiamo tradito la nostra fede, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, che noi che ci diciamo credenti, che ci diciamo anche siamo educatori, però abbiamo tradito la nostra fede, noi spingiamo i nostri ragazzi in nome di un buonismo, vogliamoci bene, è importante che non ci facciamo male, ma chi l'ha detto che no, spingendo i ragazzi verso questi circuiti, quante probabilità ci sono nello spingere i ragazzi a frequentare questi circuiti e invece spingere i nostri ragazzi a divertirsi con i santi, con feste, chiamiamole così, positive, propositive, che hanno dei contenuti. Lei mi dica, non lei perché non ce l'ho con lei, sia chiaro, lei nel senso voi, ditemi quali contenuti, qua mi dite quali contenuti, quali sono i contenuti positivi di questa festività, per molti chiamata festività. E non mi venite a dire che questa, perché ne stiamo parlando, non si sovrappone
ha

0: alle feste di tradizione cristiana che ci appartengono, perché a me questo fenomeno celtico non mi appartiene, mi è stato imposto, ma non a me prete, a me parte di questa società italiana. A me non è un fenomeno che io ho scelto. Allora, io perché mi devo accanire nel proteggere un fenomeno che non appartiene neanche alla mia tradizione? Perché forse qualcuno dirà per motivi commerciali, perché frutta. La cosa importante è questa, no? Che il fatto che non è che vogliamo distruggere o mettere le bombe lì dove avvengono queste festicciole. Non è che noi cristiani vogliamo fare come fanno alcuni in altre parti del mondo, capito? Noi siamo molto tolleranti, lei forse penso che questo non potrà dire, cioè noi cristiani siamo di una tolleranza incredibile, guardi, siamo così tolleranti, no, siamo così tolleranti che nella nostra capitale in questi giorni ci sono due circhi, non Orfei o quelli belli di Merano, questi ci sono due, uno si chiama circo psichiatrico, Psychiatric Circle, e un altro si chiama Il Delirio. Bene, io l'altro giorno ero con altri sacerdoti, mi hanno descritto che cosa succede in questi posti dove c'è una fila incredibile, dove i primi anni, la prima volta erano vietato ai minori di 14 anni, adesso hanno tolto anche il vietato, e guarda caso a riceverli ci sono persone vestite da frati e da suore che fanno di tutto e di più, ma adesso non lo dico in questo contesto perché non è possibile che io lo dica. E questo, se questa cosa avvenisse in un'altra parte del mondo, no?
1: Anche perché se ci sono i piccoli,
0: sì, no,
1: guardi che i piccoli ne sanno più di grandi.
0: Sì, lo so, però è una questione di rispetto. Non lo dico perché per questione di sensibilità e di rispetto, perché non è che siamo a tu per tu, e allora non voglio invadere la, però no, penso che sia importante così capire che della nostra fede, cioè non è che qui dice no, fa la festicciola a posto, no, non è solo questo, è questo e altro. Allora, io questo non posso tacere se c'è questo e altro, perché se c'è solo questo, se c'è solo il dolcetto, e io il dolcetto lo do, si dava sempre nel giorno dei defunti, no? Era una cosa, no? Il dolce dei morti, è una cosa però veramente che indicava l'affetto familiare. Se qualcuno lo vuole dare in nome di Satana, o in nome dei diavoli, o in nome degli zombie, o in nome delle zucche vuote, faccia pure, cioè non mi scandalizza questo. Non mi scandalizza che una volta le nostre nonne, i nostri magari non tanti anni fa, i dolci erano nel giorno dei morti, era per far festa insieme, ma non in nome delle zucche, dei vampiri, delle streghe. Adesso in un paese qui vicino c'è la sfilata delle streghe, c'è la capitale di questo fenomeno, dove un paese, più di uno veramente, c'è in tutte le province, ma qui nelle Marche non ci facciamo mancare nulla, c'è una cosa incredibile. Benissimo, che vi devo dire, fate tutto, però il fatto sta che noi cristiani, primo, siamo protesi a tollerare, a volte a mio avviso eccessivamente, perché quando poi io devo sapere, ma non ci offende, capito? Questa è la questione, è che noi non ci offende che in un circo sia tutto impostato su suore che fanno di tutto e di più, persone vestite da su, che usano l'abito sacro che indica la consacrazione a Dio per dissacrare. Quindi lo spettacolo consiste nel dissacrare. Questo a noi non

che si usano i crocifissi, che si usano le cose più sacre per fare le cose più orribili, questo a noi non ci interessa. Noi lasciamo che si faccia tutto, tutto. Questa è la verità, che noi non ci ribelliamo dinanzi alla dissacrazione della nostra religione. E allora, quando si arriva a questo, io in coscienza dico di no. Cioè, allora tu non mi stai dicendo che è una cosina così, che ci richiama a una tradizione ormai in un paese globalizzato, c'è anche questo e questo e questa cosa innocua, non ci dà nessun fastidio. Io non mi darebbe veramente nessun fastidio una zucca vuota, ne abbiamo tante in questa società di zucche vuote, una in più, una in meno, capito? Non è che... Ma che questo deve diventare diventa la guerra contro, cioè che viene presa, cavalcata dal mondo dell'occulto, cavalcata dal mondo dell'horror, cavalcata da coloro che vogliono anche accusare la Chiesa o comunque ottenebrarla, no? Per far sparire, cioè, questo, l'ho detto prima, un Papa mise questa festività proprio per fare l'esatto contrario, giusto per capire in che situazione a livello oggi, all'epoca. Questa festa dei santi fu messa proprio per contrapporre questi culti pagani, in cui si credeva che in questi giorni praticamente il cielo e il mondo preternaturale, la vita del cielo e la vita fossero più avvicinabili e gli spiriti potevano comunicare con noi terreni. Quindi c'è tutto un culto pagano, dove la medianicità, lo spiritismo, la stregoneria, il satanismo, questo noi dobbiamo sapere che c'è. Io non penso che in queste feste come quella di Corinaldo ricordano che c'è la festa liturgica dei santi. Non penso che ci sia uno spazio per dire che è una delle celebrazioni più belle. Penso, oltre le feste di Gesù e alla Vergine Maria, penso che i santi dovrebbero essere il nostro orgoglio, perché come dicevo prima sono persone, no? Stupende, che hanno fatto la storia. Eppure perché? Io voglio chiedere a voi perché questa festa dei santi non viene più celebrata, se non in modo così riduttivo alla messa, ai cimiteri il giorno dopo la commemorazione dei defunti, per chi ancora ci va a mettere un fiore, o per chi ci va purtroppo soltanto in quel giorno, stop. Ecco, allora finisco, perché magari, ecco, magari volete parlare voi, che possiamo interagire, però io l'ho intitolato questo piccolo contributo per capire un po' lo scherzetto del diavolo, perché in effetti è un po' lo scherzetto che il diavolo usa in modo strisciante, in modo ambiguo, no? Arriva. Io parlo con questa, diciamo così, passione, perché ho davanti a me, non teorie, ma ho davanti a me persone che a causa di questi circuiti si sono distrutte la vita, o purtroppo conoscete anche casi dove la vita è stata tolta. E allora un attimo, per carità, vigilate, portate, accompagnate, però io spero almeno di aver fatto un piccolo servizio, quello che un genitore, due antenne, non le corna del diavolo, ma le antenne, quelle giuste, per non lasciare, come la storia di quella ragazza, no? Che è bastato dire alla mamma vado in discoteca, altro che discoteca, non è andata in discoteca, avete capito, no? E allora un attimo,

questo periodo, in questo tempo, quando un figlio mi verrà a dire: mamma, io vado 6 ore, non so, vigila, caro genitore, almeno fate questo. Questo proprio lo dico, no, umanamente, almeno fate questo, cari genitori, almeno fate questo, e non vi vergognate di parlare dei santi ai vostri figli. Il mondo, ha ragione la signora, il mondo ci parla tutti i giorni adesso dei mostri. Non so quanto abbiamo bisogno noi di questi mostri, perché è una società che è tutta impostata sulla violenza, sul macabro, su queste cose, no? È già impostata, noi già siamo una società impostata, no? Quindi sugli spaventapasseri. Quindi voglio dire, non so quanto veramente i nostri figli abbiano bisogno di, no, alimentarsi di questo male, però non vogliamo pensare che ci sono attorno a noi intenzioni malsane di qualcuno che, bene, però accompagniamo lo stesso, vigiliamo lo stesso. Perché il famoso detto "tutto un mondo è un paese" non è che vale dappertutto, anche da queste parti. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

perché Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è il nostro Signore, Gesù è colui che ci sostiene, colui che ci ha salvati e che ci salva ogni giorno. Ma è anche un momento di preghiera per la pace, abbiamo bisogno di pregare per la pace. La pace prima di tutto dentro di noi, la pace nelle nostre famiglie, la pace in tutto il mondo. Stasera bruceremo e affideremo per intercessione della Vergine Maria, che è la regina della pace, 50 nodi che sono

0: segno di 50 guerre che sono sparse in tutto il mondo. E noi li vogliamo affidare alla Regina della Pace perché possa consegnarci la pace, la vera pace che è Gesù, il principe della pace. E vogliamo appunto iniziare un momento qui in preghiera, reciteremo il rosario per le strade del nostro quartiere e poi arriveremo in chiesa. In chiesa ci sarà un altro momento importante. Maria ci consegnerà suo figlio, oggi proprio che è la festa del Sacro Cuore di Gesù, domani sarà il Cuore Immacolato di Maria e vogliamo sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, con il cuore della Vergine Maria, che sono segno del cuore di Dio, che è il cuore di misericordia, un cuore di Padre, un cuore che attende sempre ognuno di noi, che si converta e che possa sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, cioè un cuore di amore, di carità e di perdono.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La misericordia del Padre, l'amore del Verbo incarnato e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: La storia della Chiesa, del popolo di Dio, è simile ad un'unica, lunga processione che si snoda attraverso i secoli per raggiungere l'eternità. In questo cammino, dove ciascuno porta il peso delle proprie lotte e delle proprie debolezze, Maria c'è accanto. Lei che ha portato Gesù nel mondo, lei che è stata al suo fianco, lei che ha accompagnato i primi passi della Chiesa nascente, continua a camminare con noi nella via della vita. Radunati dal Figlio in compagnia della Madre, uniti alle sorelle e fratelli di Maria Vision, ci incamminiamo per le strade della nostra città, invocando il dono della pace.

imitando la fretta di Maria nell'andare in aiuto di Elisabetta, e cioè la sua gioia di poter fare qualcosa di buono per il Signore, mettiamoci in cammino, esprimendo così il nostro fiducioso pellegrinaggio verso Dio. Procediamo in pace.

0: Ciao cari amici di Maria Vision, benvenuti a Apocalisse, questo programma che abbiamo preparato per voi per scoprire insieme il libro dell'Apocalisse, questo libro così importante, veramente meraviglioso, che ci parla di Gesù risorto. E in questa puntata di oggi analizzeremo il capitolo 5, il capitolo 5 dell'Apocalisse, questo capitolo che ci parla sul libro e l'agnello. E come sempre mi accompagna Juan Mena. Ciao Juan, come stai?
1: Ciao.
0: Come ormai sapete, Juan Mena ha dipinto 15 quadri sull'Apocalisse e poi ha fatto un quadro in più su una visione personale dell'Apocalisse. E ci accompagna pure Ivan De Vargas. Ivan è un nostro compagno di lavoro che ci aiuterà, come sempre, con la traduzione. Ciao Ivan.
2: Ciao Pilar, grazie ancora per contare su di me. Quindi sono contento di poter portare il messaggio di questo libro della rivelazione attraverso le parole di Juan, che cercherò di fare capire anche ai telespettatori quello che vuole trasmetterci.
0: Questo libro che è veramente così importante, perché è un libro che ci parla della speranza, ci parla della giustizia, ci parla della fede, che è praticamente un programma di vita, no? Per tutti i cristiani.
2: E così, infatti, dalle altre puntate abbiamo visto proprio come la porta che è Gesù è sempre aperta per poter passare e avere questo incontro col Padre. È quello che attendiamo tutti, è la promessa che abbiamo ricevuto, quindi è veramente impressionante poter anche spiegare tutti questi misteri che racchiudono l'Apocalisse, vero?
0: Nell'ultima puntata abbiamo parlato sulle virtù, no? Queste virtù così importanti che sono praticamente un dono che Dio ci dà e che noi abbiamo l'obbligo, no? Come cristiani, di alimentare questo dono. Che altra cosa possiamo dare, no? Riguardo le virtù? Possiamo dire?
2: Sobre las virtudes.
1: Bueno, mira, ahora que estamos viendo este cuadro número 3.
2: Adesso stiamo vedendo il quadro numero 3.
1: Habíamos visto que Jesús era la puerta abierta.
2: Abbiamo visto che Gesù è la porta aperta.
1: Ahora este cuadro nos va a mostrar cómo fue.
2: Adesso questo quadro ci mostra come si è aperta questa porta.
1: Porque la puerta está abierta, pero
2: perché la porta è aperta
1: a costa de un gran precio.
2: Ma questo è costato un
1: prezzo della sangue di Gesù.
2: Molto grande, il sangue di Gesù.
1: Il prezzo della cruz, il prezzo di un sofferimento terribile.
2: La croce, una sofferenza terribile, sono stati quello che bisogna pagare perché la porta sia aperta.
1: Che nos habla dell'amore infinito di Dio le tiene all'uomo.
2: Ci parla, questo quadro ci parla dell'amore infinito di Gesù che ha sull'uomo.
1: Per questo momento, San Juan.
2: In questo momento San Giovanni, il piccolo Giovanni,
0: mi sta che a questo punto dobbiamo un po'.

0: Ripensare o refrescare, no? E chi è Juanito? Juanito è un personaggio che tu hai dipinto giustamente per farci capire l'Apocalisse. Juanito, chi è Juanito?
1: Juanito somos nosotros.
2: Il piccolo
1: Juanito
2: giovane siamo
1: es el
2: noi,
1: pueblo de Dios.
2: il popolo di Dio.
1: Somos los que estamos siendo enseñados por Dios, por
2: Siamo quelli che
1: l'Apocalisse.
2: stanno imparando dall'Apocalisse,
1: Porque
2: attraverso l'Apocalisse
1: como el
2: imparano.
1: Apocalipsis es un libro siempre actual,
2: L'Apocalisse è
1: es
2: un
1: un mensaje
2: libro
1: para hoy.
2: sempre attuale, è un messaggio per oggi,
1: Entonces,
2: per i nostri
1: escucha el
2: giorni.
1: Apocalipsis.
2: Chi ascolta
1: Es
2: l'Apocalisse
1: Juanito, es aquel
2: è il piccolo
1: cristiano
2: Johnny, il cristiano
1: che le dice sì a Dios
2: che
1: e
2: dice
1: che di
2: sì a
1: alguna maniera
2: Dio
1: quiere
2: e che in qualche
1: entender,
2: modo vuole
1: quiere penetrare
2: capire,
1: nei misteri di
2: vuole
1: Dios.
2: penetrare nei misteri di Dio.
1: Nosotros,
2: Noi,
1: en este momento,
2: in questo
1: estamos
2: momento,
1: queriendo entender, estamos
2: vogliamo
1: queriendo.
2: capire.
1: Hemos escuchado el llamado,
2: Abbiamo
1: queremos
2: ascoltato l'appello, la chiamata.
1: participar del
2: Vogliamo
1: misterio.
2: partecipare del
1: Y por
2: mistero.
1: lo tanto,
2: E pertanto,
1: cuando el texto dice que San Juan es arrebatado
2: quando il
1: y
2: testo
1: es
2: parla che San Giovanni
1: llevado al cielo para ver
2: è portato al cielo per
1: cómo es
2: vedere
1: que el Cordero
2: com'è
1: logra
2: l'agnello,
1: tomar el libro de la mano del Padre,
2: riesce a prendere il libro dalla mano del Padre.
1: tenemos que entender que nosotros estamos ahí también.
2: Dobbiamo capire
1: Nosotros
2: che
1: estamos
2: anche noi
1: viendo
2: siamo
1: el
2: lì,
1: Cordero.
2: che noi stiamo vedendo questo.
1: Porque lo sabemos,
2: Perché lo
1: hemos sido
2: sappiamo,
1: instruidos en
2: siamo
1: la
2: stati
1: religión
2: istruiti nella
1: y
2: religione
1: queremos estar aquí.
2: e vogliamo essere lì.
1: Y por lo tanto recibimos las bienaventuranzas
2: E
1: del
2: per questo abbiamo
1: Apocalipsis.
2: ricevuto le beatitudini
1: Ahora,
2: dell'Apocalisse.
1: decía yo que Juanito va a ver ahora desde la altura del anciano, es decir, nosotros vamos a
2: Il
1: ver
2: piccolo
1: desde la altura del
2: Giovanni,
1: anciano
2: dall'altezza dell'anziano, vedrà, e noi con lui
1: cómo
2: vedremo,
1: logró el Hijo de Dios
2: come il figlio di
1: abrir la
2: Dio
1: puerta del cielo.
2: è riuscito ad aprire la porta del cielo.
1: La abre porque en primer lugar
2: La apre perché in primo luogo
1: se encarna, se mete
2: si è
1: en la historia.
2: incarnato, entra nella
1: Se
2: storia,
1: transforma en un
2: si
1: hombre
2: trasforma in un uomo
1: y como hombre
2: e come uomo
1: obra toda su misión
2: compie la sua missione,
1: y después entrega su vida, su sangre,
2: dona la sua vita, il suo sangue,
1: que es la muestra del amor infinito que nos tiene Dios a
2: che ci
1: nosotros.
2: mostra l'amore infinito che Dio ha su di noi.
1: Pero antes que esto, el cuadro
2: Ma prima
1: representa
2: bisogna dire che il quadro
1: la gran
2: rappresenta
1: pregunta que hace un ángel
2: la
1: en el
2: gran
1: cielo.
2: domanda che fa un angelo dal cielo.
1: Dice, ¿quién es digno de tomar el libro de la
2: Chi è
1: mano del
2: degno di
1: Padre?
2: prendere il libro dalla mano del Padre?
0: Così si chiama il quadro. ¿Quién es digno de prendere
1: Así se
0: el
1: llama.
0: libro?
1: Sí,
2: Chi ne sta digno
1: exactamente. Este
2: di?
1: cuadro es ese, ¿no?
0: Se noi leggiamo il capitolo 5 dell'Apocalisse,
2: Se leggiamo il
0: giustamente
2: capitolo
0: dice
2: 5
0: così,
2: dell'Apocalisse,
0: nessuno è
2: nadie
0: degno di
2: es digno
0: prendere il libro,
2: di tomare il libro.
0: né nel cielo né
2: Ni en
0: nella
2: el cielo ni en
0: terra.
2: la tierra.
1: Exactamente.
2: Esattamente.
1: Porque la pregunta del ángel
2: Perché la domanda
1: es una
2: dell'angelo
1: pre la pregunta que se venía haciendo la humanidad
2: è la
1: desde
2: domanda che si
1: Adán.
2: fa
0: Questo è l'angelo, vero?
1: l'umanità. Este es el ángel que está diciendo, ¿quién es digno de abrir el cielo?
0: Mi
2: Chi è
0: piacerebbe
2: degno di
0: fermare lo
2: aprire il
0: schermo
2: cielo?
0: qua, non so se va bene così.
1: Chi è digno di tomar il libro
2: Chi è
1: dalla
2: degno di
1: mano del Padre?
2: prendere il libro dalla mano del
1: Es
2: Padre?
1: la pregunta que se hacen todos los
2: Questa è la domanda che
1: profetas,
2: si fanno tutti i profeti.
1: que se hacen desde Adán hasta
2: Che si
1: San Juan
2: fanno
1: Bautista.
2: da Adamo fino a San Giovanni
1: San Juan
2: Battista.
1: Bautista, que es el
2: San
1: último de
2: Giovanni
1: los
2: Battista, che è
1: profetas,
2: l'ultimo dei
1: dice,
2: profeti,
1: yo no soy digno.
2: dice: Io non sono degno.
1: Entonces Juanito llora. ¿Por qué llora? Porque él tampoco es
2: Il piccolo
1: digno.
2: Giovanni piange perché si accorge che neanche lui è degno.
1: Y el anciano que
2: E
1: está en el
2: l'anziano
1: cielo
2: che è nel
1: lo
2: cielo
1: consuela y
2: lo consola e gli dice:
1: le dice, no temas, Juanito,
2: Non devi
1: no
2: temere, piccolo
1: llores.
2: Giovanni, non piangere.
1: Dice, el retoño de David, el león de
2: Il
1: Judá,
2: figliolo di Davide,
1: ha
2: il
1: sido
2: leone di
1: digno
2: Giuda, è
1: de
2: stato
1: tomar el libro
2: degno
1: de la mano del
2: di
1: Padre.
2: prendere il libro dalla mano del Padre.
1: Sin embargo, en estas palabras que dice el
2: Ma in
1: anciano,
2: queste parole che dice
1: está
2: l'anziano
1: todo el misterio de Cristo.
2: c'è nascosto tutto il mistero di
1: Desde
2: Cristo.
1: la encarnación hasta la
2: Dall'incarnazione
1: ascensión de Cristo
2: fino
1: a la
2: all'ascensione
1: derecha
2: di
1: del
2: Cristo alla
1: Padre,
2: destra del Padre.
1: que es lo que vemos en este
2: Che è
1: cuadro.
2: quello che vediamo in questo quadro.
1: Lo vemos en la Trinidad.
2: Lo vediamo nella Trinità.
1: El Espíritu Santo
2: Lo Spirito
1: representado
2: Santo
1: en color
2: è
1: azul.
2: rappresentato in un tono blu,
1: El Padre aquí
2: il Padre
1: abajo
2: rappresentato
1: in color verde,
2: in colore verde,
1: che rappresenta la vita in creare,
2: ci fa vedere la vita increata.
0: Lui chi è?
1: Gesù, il verbo incarnato.
2: E Gesù, il verbo incarnato, l'agnello.
1: Il cordero apocalittico.
2: Apocalittico.
1: Con una gota di sangue nella mano.
2: Con una goccia di sangue nella mano.
0: Qui il vitello, perché, che l'agnello. Sì, scusatemi, esatto, che non si vede qua.
1: Non si vede.
0: L'agnello rosso. Rosso perché rappresenta il sangue.
1: La sangue. Sì, sta vestito di rosso, sì, perché sangue. Rappresenta la sangue. Entonces el texto dice, él ha sido digno
2: il testo
1: de,
2: ci dice, lui è stato degno di prendere il libro dalla mano
1: perché ha sido sacrificado,
2: perché è stato sacrificato e con il suo sangue
1: ha comprato el mundo para Dios.
2: Il mondo per Dio.
1: El mundo, entendiendo mundo no como lo que,
2: bisogna capire il mondo non come in un senso negativo, stiamo parlando di tutto il creato, tutto l'universo.
1: È la redenzione di tutto l'universo.
2: La redenzione di tutta l'università, dell'universo, di tutte le creature. Perché il sangue di Cristo è valiosissimo.
0: Mi piacerebbe fermarmi in questo punto, perché questo è qualcosa difficile da capire. Perché noi come cristiani, non so, tu dirai, no? Sì, è giusto o no quello che sto dicendo. Noi come cristiani dobbiamo essere in grado di riconoscere che Dio, Gesù, è venuto per tutti, anche per i noi nemici.
1: Sì, no, è bene lo che stai dicendo, sta perfetto.
2: È perfetto, è corretto.
1: Gesù
2: è venuto a salvarci a tutti.
1: La porta aperta del cielo è
2: la porta aperta
1: per tutti.
2: Del cielo è una porta che è aperta per tutti.
1: Dipende anche dalla volontà dell'uomo.
2: E c'è in gioco anche la volontà dell'uomo. Io ti posso invitare alla mia casa e dirti la porta è aperta.
1: E tu dire no, non
2: voglio entrare. Non voglio entrare. Se non vuoi entrare, rimani fuori. Se entri, sarai benvenuto a casa mia. È la stessa cosa. Gesù dona la sua vita per tutti. Il suo amore è infinito.
1: E además non solamente redime all'uomo.
2: Non soltanto redime l'uomo. Ma Gesù redime a tutta la creazione, a tutto l'universo. Ha assunto tutto e crea un cosmos, una creazione nuova.
1: Tutto
2: l'universo è trasformato
1: con la resurrezione e l'ascensione di Cristo.
2: Attraverso la risurrezione e l'ascensione di Cristo. Questo è il tema di questo quadro, ma vediamo un po'.
1: L'allegoria
2: di questo quadro, la parte in basso del quadro, se lo passiamo a vedere.
0: Facciamo una cosa, se vi pare. Facciamo una piccola pausa, torniamo subito e riprendiamo da qui e analizziamo la parte inferiore di questo quadro che sembra così interessante. Sì? Facciamo una piccola pausa e ritorniamo subito. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo

0: Continuiamo in Apocalisse e ci siamo fermati in questa parte del quadro, del quadro numero 3 che ha dipinto Juan e che ci parla appunto del capitolo 5 dell'Apocalisse. Questa è la parte inferiore del quadro dove vediamo appunto un sacco di personaggi. E io sono molto curiosita di sapere, molto curiosa di sapere cosa significa questo arcobaleno, ad esempio.
1: Esta parte representa toda
2: esta
1: parte una síntesis,
2: representa una síntesi
1: grafica,
2: grafica
1: de toda la historia de la salvación,
2: di tutta la storia della salvezza
1: desde Adán hasta
2: da Adamo
1: Juan Bautista.
2: Fino a San Giovanni Battista.
1: Este árbol que tú ves aquí,
2: questo albero che vedi qua,
1: aquí casi no se le alcanza a ver, pero
2: qua,
1: se ve,
2: non si riesce quasi a capire,
1: creando Adán y Eva.
2: È Dio che crea Adamo ed Eva.
1: Inmediatamente después de que han sido creados,
2: una volta che sono stati creati,
1: la humanidad en dos.
2: L'umanità si divide in due.
1: La civilización del amor.
2: La civiltà dell'amore.
1: Y el mundo.
2: El mundo.
0: Ma è perché il mondo è rosso?
1: Porque es el mundo.
0: Sembra sangue.
1: Sí, porque el mundo es violento. El mundo.
2: Perché
1: il
2: mondo è violento. Egoista.
1: Es una estructura de pecado.
2: El mundo es una estructura di peccato.
1: Es idólatra.
2: E c'è l'idolatria anche nel mondo.
1: Mientras que del otro lado, del lado de los patriarcas,
2: ma dall'altra parte
1: tenemos desde Enoch,
2: dove ci sono i patriarchi, vediamo da Enoch,
1: Noé, por eso
2: Noé,
1: está el arcoiris que te
2: per questo c'è l'arcobaleno che
1: es la alianza que hace Dios
2: c'è l'alleanza
1: con el lado de la civilización
2: rappresenta
1: humana.
2: L'alleanza fra Dio e la civiltà.
1: Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob.
2: I patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe.
1: Después regresan
2: ritornano
1: al cautiverio di Egitto, sono cautivos in Egitto. Esto
2: sono
1: habla
2: prigionieri
1: de una,
2: in Egitto.
1: De una,
2: questo parla
1: che stanno insarsados
2: di uno scontro fra il mondo della civiltà.
1: Mosè lo saca di Egitto.
2: Mosè gli tira fuori dall'Egitto.
1: E lo lleva alla terra prometida.
0: Un ponte.
2: E porta
1: il puente, este puente azul rappresenta
2: promessa,
1: quando passano per il mare.
2: Ponte blu rappresenta quando attraversano il mare.
1: È
2: l'Esodo.
1: Que pasan de salen de Egipto
2: escono dall'Egitto
1: hacia la tierra prometida
2: verso la tierra promessa.
1: Después viene la etapa de Josué,
2: poi c'è la etapa di Gesù,
1: Samuele, los jueces,
2: giudici,
1: hasta llegar al rey David,
2: fino ad arrivare al re Davide.
1: Después vienen los profetas,
2: poi ci sono i profeti.
1: Y aquí el mal sigue su propio curso.
2: Ma il male segue il suo corso. Il mondo segue il suo corso,
1: su proprio curso. Y así llegamos hasta,
2: così,
1: hasta San Juan Bautista.
2: Arriviamo fino a San Giovanni Battista.
1: Aquí lo que se quiere decir es lo siguiente.
2: Qui quello che si vuol dire.
1: Nadie era digno de abrir.
2: Nessuno
1: el libro.
2: Era degno di aprire il libro.
1: ¿Por qué Jesús es digno de abrir el libro?
2: Perché Gesù è degno di aprire il libro? Perché lui sì?
1: Porque Jesús es Dios.
2: Perché Gesù è Dio.
1: Es hijo de Dios.
2: È figlio di Dio.
1: Y no solamente por eso, sino porque
2: e non soltanto per questo, ma perché è stato anche sacrificato.
1: Ha dado todo. Su amor, toda
2: ci ha dato
1: su vida.
2: Tutto il suo amore, ha dato tutta la sua vita
1: y ha justificado al hombre.
2: E ha giustificato all'uomo,
1: le ha abierto las puertas del cielo.
2: Gli ha aperto le porte del cielo
1: y por lo

0: Tanto il padre le dà tutto il potere.
1: E per questo il padre gli dà tutto il potere.
0: E tutto il regno, tutta la creazione.
1: Tutto il regno e tutta la creazione è per Gesù.
0: Nel re de
1: todo lui diventa il re di tutto l'universo.
0: Y él es el capacitado para
1: lui è l'unico capace per prendere il libro dalla mano del padre
0: y abrir los sellos.
1: Ed aprire i sigilli.
2: Veramente non riesco a capire questa divisione che tu fai tra il mondo e la cultura dell'amore, no? La civiltà dell'amore. Io non riesco a capire questo, perché io penso che appunto tutti questi personaggi dovrebbero essere nel mondo.
3: I personaggi dovrebbero stare nel mondo, non c'è questa
0: divisione. Sì, stanno nel mondo, eso è lo che significa il cautiverio. Por eso,
1: sì, sono nel mondo, quello che vuol dire quando erano prigionieri.
0: È un'allegoria.
1: Bisogna intendere che è un'allegoria. Noi siamo nel mondo,
0: pero no participamos,
1: ma non dobbiamo partecipare, non partecipiamo del male che c'è nel mondo. Siamo chiamati a trasformare il mondo.
0: Pero para transformar el mundo,
1: ma per trasformare il mondo,
0: tenemos que salir del mundo,
1: dobbiamo uscire dal mondo,
0: para regresar al mundo,
1: per ritornare al mondo e trasformarlo.
0: No podemos transformar el mundo,
1: non possiamo trasformare il mondo essendo del mondo.
2: Come è possibile questa uscita?
0: Attraverso una vita spirituale.
1: Questo si può fare attraverso una vita spirituale. Per esempio, i primi padri della Chiesa
0: huían a los monasterios.
1: Sì, scappavano nei monasteri, si rinchiudevano nei monasteri.
0: Interior.
1: Aveva una vita interiore.
0: Una vita
1: di comunicazione con Dio.
0: Con el amor.
1: Con l'amore.
0: Amar la vida.
1: Amavano la vita.
0: Amar la justicia.
1: Quindi bisogna amare la vita, amare la giustizia.
0: Amar la libertà.
1: Amare la libertà.
0: Amar al prójimo.
1: Amare il prossimo.
0: E una vez que estamos,
1: e una volta
0: iluminados
1: che siamo esta, illuminati
0: por esta vida
1: per
0: nueva,
1: questa vita nuova
0: que nos revela Dios,
1: che ci rivela Dio,
0: ya podemos nosotros,
1: possiamo allora noi
0: pugnar para transformar el mundo.
1: Lottare per fare questo cambiamento del mondo, per cambiare
0: Pero
1: il mondo.
0: Salir del mondo prima.
1: Ma bisogna uscire del mondo prima.
2: Juan, cosa significa questa bandiera?
3: ¿Qué significa esta bandera, Juan?
0: Bueno, es que en ciertos momentos de la historia.
1: Questo vuol dire che in certi momenti della storia.
0: El mundo y los hijos de Dios que pugnan por la civilización.
1: Il mondo e i figli della civiltà dell'amore
0: che
1: combattono.
0: Sí, hay combate.
1: C'è un combatto.
0: Se puede ser a livello spirituale.
1: Si può parlare di
0: un
1: combattimento a livello spirituale, terreno. Ma c'è anche un combattimento
0: ejemplo,
1: che, sul terreno.
0: Puede ser Josué.
1: Possiamo parlare della storia di Josué che prende la città di Gerico.
0: Puede ser Abraham,
1: può essere Abramo che vince ai re cananiti.
0: Puede ser Moisés, el faraón,
1: può essere il faraone che muore affogato dal mare.
0: Pero también puede ser el mundo,
1: ma può essere anche il mondo
0: a Jerusalén,
1: che si mangia Gerusalemme
0: se lleva al pueblo cautivo in Babilonia
1: e porta il popolo prigioniero in Babilonia.
0: Es el trigo y la cizaña enrasados en la planta.
1: Sì,
0: Jesús dice,
1: parliamo di questa pianta dove si intrecciano diciamo la cizaña e
0: il trigo, la frutta,
1: il frutto buono e la cizaña. Crescono insieme
0: y no serán separados
1: e non saranno separati fino alla fine del mondo,
0: hasta el juicio.
1: Fino al giudizio.
2: Ma come mai Dio permette questo?
3: ¿Cómo es que Dios permite esto?
0: El pecado original, Dios crea al hombre libre.
1: Peccato originale, Dio crea l'uomo libero e l'uomo sceglie di andare da una parte o dall'altra. C'è un conflitto fra gli uni e gli altri.
0: Lo dice la Sagrada Scrittura desde el principio.
1: Lo dice la Sacra Scrittura dall'inizio.
0: Y el linaje de la mujer.
1: Il linaggio della serpente, il linaggio della donna.
0: La promessa.
1: Per questo esiste la promessa.
0: Dice la promessa.
1: La promessa ci dice.
0: El linaje de la mujer.
1: Il linaggio della donna.
0: Aquel, el micro,
1: dal linaggio della donna uscirà quello che calpesterà la testa del serpente.
0: L'umanità
1: sta aspettando il Salvatore.
0: Chi va a vincere al mondo?
1: Chi vincerà al mondo?
0: E sta esperando. È la pregunta.
1: Lo sta aspettando, e questa è la domanda dell'angelo.
0: Chi è degno di tomare il libro?
1: Chi è degno di prendere il libro?
0: Chi nos va a insegnare los misterios de Dios?
1: Chi ci mostrerà i misteri di Dio?
0: Quando va a llegar el momento en que sepamos?
1: Quando ci sarà il momento nel quale sappiamo qual è il cammino, il cammino vero per la salvezza,
0: e qual è il cammino che non deve essere.
1: E qual è il cammino che non deve essere?
0: Il bene e il male.
1: Il bene e il male.
0: È Gesù.
1: È Gesù.
0: Gesù.
1: Gesù
0: è il che logra.
1: Gesù è quello che riesce a illuminare l'uomo,
0: che le insegna
1: in modo che gli mostra perfettamente bene come arrivare al cielo
0: e che rechazare.
1: E cosa bisogna respingere? Cosa bisogna non fare?
2: Gesù cammino, verità e vita.
0: Esattamente.
1: Esatto. Gesù, per questo.
0: E sin embargo,
1: è cammino, verità e vita. E per questo.
0: E
1: per questo il mondo e la civilizzazione.
0: Hasta el fin del mundo.
1: Continueranno perché fino alla fine del mondo.
0: Lo que quiere Dios.
1: Perché quello che vuole Dio.
0: Es que se salven todos.
1: E che si salvino tutti.
0: Y entonces nuestra obligación como hijos de Dios.
1: Allora il nostro obbligo come.
0: Es intentar tratar de convencer al mundo.
1: E bisogna convincere il mondo
0: del peccato,
1: del peccato, del giudizio
0: e della giustizia.
2: Sì, sono riuscita a capire un po' questo, ma mi vengono in mente un sacco di domande. In questa attesa noi dobbiamo aspettare, ma nel frattempo muoiono un sacco di persone. Sono martiri, non so come chiamarli.
0: Sì. Sì, è un tempo di prova, claro.
1: E questo è un tempo dove c'è la prova, dove dobbiamo pellegrinare.
0: Van camminando, van andando tutti.
1: Vedi, tutti camminano.
0: Per i sette giorni della storia.
1: Devono camminare per i sette giorni della storia.
0: L'uomo tiene que llegar, tiene que andar un camino.
1: L'uomo deve fare un cammino.
0: Hasta encontrar.
1: Fino ad incontrare.
0: Il destino finale che è Dio.
1: Il destino finale che en Dio stesso, in questo cammino,
0: è dove crescono juntos il trigo e la cizaña.
1: E dove crescono insieme
0: los dos linajes.
1: Il seme e la zizzagna.
0: Il mondo non quiere riconoscere la verità.
1: Il mondo non vuole riconoscere la verità.
0: Los que reconocen la verdad se llaman hijos de Dios.
1: Quelli che riconoscono la verità si chiamano figli di Dio.
0: La obligación.
1: Ed abbiamo l'obbligo. L'obbligo cristiano di convincere al mondo.
0: De llamar al mundo y decirle la puerta
1: di dire
0: está
1: al mondo,
0: abierta.
1: La porta è aperta.
0: Es Jesús.
1: È Gesù.
0: L'unico che necesitas hacer.
1: L'unica cosa
0: che
1: bisogna fare è pentirsi.
0: Salir de ahí.
1: Uscire da lì. Fare questo esodo.
2: Pentirti e non cadere un'altra volta, no? Nel peccato.
0: Sì. Bueno, puede, ma, sí, es una lucha constante.
1: È una lotta costante.
0: Una vez que te has arrepentido.
1: Una volta che ti sei pentito.
0: Aunque vuelves a caer.
1: Anche se cadi di nuovo.
0: Ya conoces el camino.
1: Già conosci il cammino.
0: Sabes que debes levantarte otra vez.
1: Sai che devi alzarti di nuovo.
0: Y es toda la lucha de la vida.
1: E questa è la lotta nella vita.
0: Nosotros podemos estar de un lado o del otro.
1: Possiamo essere da una parte o dall'altra,
0: uno
1: in un mondo o nella civiltà dell'amore.
0: Acá, o de acá, acá. Mientras estamos vivos,
1: mentre siamo vivi possiamo passare da un lato all'altro.
0: Se io commetto un peccato grave,
1: se io commetto un peccato grave sono da questa parte.
0: Mi arrepiento y
1: se mi pentisco
0: e adoro a Dios,
1: ritorno da Dio e sono là.
0: È spirituale, non è.
1: Stiamo parlando spiritualmente.
2: Non è qualcosa di fisico, è solo spirituale. Forse possiamo stare nel mondo, ma spiritualmente dall'altra parte.
0: Esatto.
2: Fisicamente nel mondo, ma spiritualmente dall'altra parte. Dalla parte della civiltà dell'amore.
0: O viceversa.
1: O viceversa.
0: Io posso stare nella civilizzazione.
1: Posso essere nella civiltà dell'amore.
0: Ser un hijo de Dios.
1: Essere un figlio di Dio.
0: E apostatare della fede.
1: E apostatare della fede.
0: Al mondo.
1: E andare al mondo.
0: E volvermi idolatra.
1: E diventare idolatra,
0: è un peccato molto grave.
1: Che è un peccato molto grave.
0: Perché io già conosco la verità.
1: Perché io conosco già la verità.
0: Se traiziono la verità.
1: E se tradisco la verità, vado al mondo.
0: È un peccato più grave che los che
1: un peccato più grande che quelli che sono nel mondo.
0: E che tiene l'opportunità di arrepentirsi.
1: E che hanno l'opportunità di pentirsi.
2: Dobbiamo fermarci qua, facciamo una piccola pausa e torniamo subito.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: Continuamos en Apocalipsis. Durante la pausa estábamos hablando su cuarto cuadro, el cuadro número 4 que Juan ha dipinto, que ci parla appunto anche questo cuadro sul capitolo 5 dell'Apocalisse. In questa parte superiore del quadro vediamo a Dio, a Gesù, ai quattro esseri viventi e qua a chi ha lo Spirito Santo.
1: È la Trinità.
0: Questa è la Trinità.
1: È la Trinità.
0: Il Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
1: Il Padre già le ha dato al
2: Il Padre ha dato già al Figlio il libro.
0: Vediamo a Gesù con il libro in mano.
2: Gesù alza il libro perché è un segno del trionfo. Nell'altra mano Gesù ha la Chiesa, la sua Chiesa, che è la Gerusalemme celeste,
1: è
2: il mondo trasformato nella civiltà dell'amore. Qua stiamo vedendo proprio il trionfo di Gesù.
0: Questo è qualcosa di utopico, di ideale. Possiamo dire che l'Apocalisse è così utopico? È un po' utopico?
1: No, no. No, lo che passa è che noi seguiamo nel tempo.
2: No, no. Noi siamo nel tempo. E Dio è atemporale.
1: Hay que recordar que el Hijo de Dios,
2: bisogna que Jesús, riconoscere es el Hijo de Dios, es che Dios. Gesù è il Figlio di Dio, è
1: la
2: Dio.
1: Está fuera del tiempo.
2: E la Trinità è fuori dal tempo.
1: Él ya transformó todo.
2: Lui già ha trasformato tutto.
1: En el tiempo, pero
2: noi siamo
1: no.
2: nel tempo, ma Dio no.
1: Entonces ya ahí,
2: allora,
1: al asumir la, a la derecha
2: quando
1: del padre,
2: assume la destra del Padre,
1: al ser glorificado,
2: quando è glorificato.
1: Ya transformó toda la creación.
2: Ya ha transformado toda la creación.
0: Ma invece noi non siamo cambiati per niente, perché in questo mondo ci sono un sacco di problemi.
1: Porque estamos en el tiempo.
2: Perché siamo nel tempo.
1: Nosotros seguimos en el tiempo. Dios no.
2: Continuiamo nel tempo, ma Dio no. Questo è un mistero.
1: De la eternidad de Dios.
2: È il mistero dell'eternità di Dio.
1: Nosotros no lo entendemos porque seguimos
2: noi
1: en
2: non
1: el
2: lo
1: tiempo.
2: Capiamo perché siamo
1: Pero
2: nel tempo.
1: Juanito es sacado
2: ma il piccolo Giovanni. Non è nel tempo, è nell'estasi.
1: Juanito logra ver
2: attraverso l'estasi, il piccolo Giovanni riesce a vedere il giorno eterno di Dio. Al vedere il giorno eterno, vede tutto già che si è compiuto.
0: Allora alla fine trionfare il bene. Questo viene a dire più o meno che alla fine trionfare il bene. Che la Chiesa sarà celeste.
1: Questa è la essenza.
2: Questa è l'essenza
1: del
2: messaggio di speranza dell'Apocalisse.
1: Il
2: bene trionfa.
1: È definitivamente il trionfo di Dio.
2: È definitivamente il trionfo di Dio.
1: Di
2: Gesù attraverso il suo sacrificio. Allora tutta la creazione si trasforma.
1: Qui vediamo i 24 anziani tutti
2: in ginocchio. Che sono in ginocchio.
1: Los viventes adorando.
2: Gli esseri viventi che adorano.
1: Juanito sta qui, no,
2: il piccolo Giovanni,
1: perché credo che avrei che ponerlo nel monitor, però è qui adorando.
2: Sta adorando.
1: Che lo istruisce.
2: E l'anziano che gli mostra, che lo fa imparare i misteri.
1: Sta adorando a Dio.
2: Sta adorando anche lui a Dio.
1: Sta fuori dal tempo, sta vedendo il trionfo di Dio.
2: Sono fuori dal tempo, stanno vedendo il trionfo di Dio. È in estasi.
1: Nella parte inferiore, Juanito se logra vedere. Ahí tiene el anciano con una arpa.
2: Vediamo l'anziano con l'arpa.
1: Con un'arpa y como que ven el misterio.
2: Stanno vedendo il mistero.
1: Pueden ver el misterio de ese triunfo.
2: Possono vedere questo mistero del trionfo di Gesù.
1: De la Trinidad.
2: E della Trinità.
1: Esattamente.
0: E perché gli anziani sono fuori di questo contesto?
2: Perché gli anziani stanno fuori di questo contesto?
0: C'è qua un arcobaleno, no? Questo sarebbe un arcobaleno
1: no? No, perché questo è Dio.
0: Oppure no?
1: È Dio, questo è l'ambito divino.
2: Questo è l'ambito divino, questo è Dio.
1: Creazione.
2: Tutto il resto è creazione.
1: Los ancianos, todo lo que está aquí, los viventi,
2: gli anziani, tutti gli esseri viventi, non sono Dio.
1: Pero ya están en un arco, es decir,
2: ma
1: ya
2: sono
1: la alianza entre la creatura
2: in un'alleanza
1: y la creación se ha
2: fra Dio e la creazione si è
1: De
2: compiuta.
1: Manera, Dios ha divinizzato la creazione.
2: Dio ha divinizzato la creazione.
1: Ancianos, todos los ancianos,
2: e per questo gli anziani che rappresentano a tutti gli esseri celesti, tutte le creature che esistono e che potranno esistere, ringraziano a Dio, sono in ginocchio perché si rendono conto dell'importanza della trascendenza,
3: il trionfo di Cristo,
2: che ha il trionfo di Cristo,
3: che nos salva a todos,
2: che ci salva a tutti, ci redime a tutti.
0: E queste stelle cosa significano?
2: Che significa?
0: Le stelle.
2: Las estrellas.
3: Las estrellas es el universo.
2: Le stelle sono l'universo.
3: Tutte
2: queste stelle sono la creazione. Sono allegorie della creazione.
3: Per esempio, questi arcos
2: questi archi rappresentano l'antica e la nuova alleanza.
3: Y siempre los cuadros tienen una parte que es el Antiguo Testamento.
2: I quadri rappresentano sempre l'Antico e il Nuovo Testamento. Questo lo vedremo nei quadri
3: como
2: successivi.
3: Una, el Antiguo Testamento,
2: vedremo come c'è l'Antico Testamento.
3: Y el Nuevo, todos nuevo, están vivos en la presencia de Dios.
2: Sono vivi nella presenza
3: Abraham,
2: di Dio.
3: En Moisés,
2: perché Dio non ha tempo.
3: Todos están vivos en la presencia de Dios. No hay tiempo para Dios.
2: Adamo, anche Abramo, Mosè, tutti sono
3: Dios,
2: nella presenza di Dio.
3: En la presencia y lo adoramos,
2: quando adoriamo e siamo nella presenza
3: en la
2: di Dio,
3: de los santos,
2: siamo nella comunione dei santi.
3: Y estamos adorando a Dios junto con Abraham,
2: e stiamo adorando Dio insieme a Abramo,
3: Moisés,
2: insieme a Mosè,
3: junto con Elias,
2: insieme a Elia,
3: junto con, los santos de la iglesia,
2: con tutti i santi della
3: con
2: Chiesa,
3: San Agustín,
2: Sant'Agostino,
3: con San Francesco, con il Padre Pio,
2: col Padre Pio,
3: e con todos los ángeles del cielo,
2: con tutti gli angeli del cielo, tutti sono vivi nella presenza di Dio.
0: Veramente io sono molto, sono stupita, no? Di tutto quello che hai fatto. Mi sembra così interessante, poi tutti questi quadri pieni di dettagli. Come sei riuscito a fare tutto questo? Quanto tempo hai impiegato per farli?
2: Sono stati 7 anni di lavoro. Sono 15 quadri.
3: Mi dilatava come unos 8 mesi in hacer cada quadro, unos 7 mesi in hacer cada quadro.
2: Ci impiegavo 7 mesi in fare ogni quadro. La cosa più difficile era come mettere in ordine le cose perché avessero
3: una logica un'estetica, no?
2: E anche un'estetica.
3: Anche fuera simple, sencillo,
2: anche però, fosse semplice.
3: Pero, y además que nunca perdiera el rasgo
2: e che non perdesse mai
3: il descuido del dibujo di un niño.
2: E che non perdesse
0: questa
2: mai questo
0: ingenuità,
2: stile
0: no? Che hai voluto
2: da bambino.
0: Trasmettere.
3: È ingenuo.
2: Sì, c'è uno no, stile
3: non
2: ingenuo.
3: Non pretender pintare il cielo.
2: Non volevo dipingere il cielo.
3: Sino è l'immaginazione di un niño.
2: È l'immaginazione di un bambino.
3: Con sus lápices de colores, che
2: con, i suoi, con le sue matite, de, con i suoi colori,
3: pintare.
2: Cerca di dipingere questa realtà.
3: Pintare il cielo.
0: Bene,
2: sì. Dipingere il cielo.
0: Veramente sono bellissimi.
2: Io volevo
0: sì.
2: domandarti, se mi permetti, Juan.
0: Prego.
2: Perché in questo quadro vediamo che Gesù ha proprio il libro nella mano. Come è riuscito ad avere il libro nella mano? Com'è che Dio, nostro Padre, e perché gli ha dato il libro? Te pregunto, Juan, perché, come Gesù ha conseguito alcanzar el libro. ¿Por qué Dios le ha dado el libro?
3: Ah, bueno, porque lo decíamos, porque fue sacrificado.
2: Y porque habíamos dicho porque si es stato sacrificado, porque Dios.
3: Es Dios, ha hecho un sacrificio.
2: Lui ha fatto un sacrificio.
3: Pero no cualquier sacrificio.
2: Ma non qualsiasi sacrificio.
3: Es el sacrificio del hombre Dios.
2: El sacrificio dell'uomo Dio.
3: Es Jesús con sus dos naturalezas.
2: E Gesù con le sue due nature,
3: la naturalezza umana e la
2: naturalezza, umana e la naturalezza divina,
3: la conciliazione con
2: e per questo fa la conciliazione con la divinità,
3: perché al aversi entregato,
2: al aversi donato,
3: logra concretar,
2: riesce a concretare l'alleanza eterna
3: entre la divinità,
2: tra la divinità
3: e la creatura.
2: E la creatura.

0: Ese es Jesús.
1: Questo è Gesù.
2: Non abbiamo molto tempo in questa parte della puntata, ma io vorrei analizzare, almeno incominciare a analizzare, la seconda parte di questo quadro, la parte inferiore. Mm-hmm. Vediamo un po' se si può muovere l'immagine.
0: Sì, questa parte superiore, ecco, descrive il cielo.
1: Questa parte, sì, superiore descrive il cielo.
0: La parte inferiore del quadro.
1: Della parte inferiore,
0: vamos a ver la
1: tierra. Vedremo la terra.
0: Es decir, nosotros. Nosotros sí,
1: vedremo noi.
0: Estamos en la temporalidad.
1: Noi siamo ancora
0: esto queda
1: nei
0: fuera,
1: tempi.
0: Fuera del tiempo.
1: Questo rimane fuori dai
0: Aunque
1: tempi.
0: Juanito está aquí en las nubes,
1: anche
0: como lo
1: se
0: vemos
1: il piccolo
0: aquí,
1: Giovanni è nelle nuvole, come lo vediamo qua,
0: fue transportado para
1: perché è stato trasportato per portarlo fuori
0: cosas,
1: dal tempo, per poter vedere tutte queste
0: nosotros
1: cose.
0: Potremmo ser estos que están aquí, estos
1: noi potremmo essere
0: apostoles,
1: questi altri apostoli.
0: Fijamos, están en mundos distintos.
1: Sono in mondi diversi.
0: No, no son iguales. Quiere decir, non la sono diversità.
1: Non sono mondi uguali, sono diversi. Rappresentano le nazioni,
0: pueblos,
1: i popoli, anime diverse, civiltà diverse,
0: maneras de ser diferentes,
1: maniere anche di essere
0: pero
1: diverse,
0: del bien.
1: Ma tutte dentro
0: no
1: il bene.
0: Que ser iguales.
1: Non dobbiamo essere
0: Esto
1: uguali.
0: Lo que representa que cada uno tiene
1: Questo
0: una struttura
1: rappresenta che ognuno ha una
0: diferente.
1: Struttura diversa.
0: Incluso los colores que traen
1: anche
0: cada
1: i colori sono diversi.
0: Son diferentes porque cada alma,
1: ogni anima,
0: cada cultura,
1: ogni cultura,
0: nación, cada pueblo,
1: ogni nazione, ogni popolo
0: es diverso.
2: Ci fermiamo qua, per favore. Mi piacerebbe sapere cosa significa questo albero, ancora un altro albero.
1: Ah, mi gustaría saber qué es este árbol todavía.
0: Sí, porque aquí, por ejemplo, este apóstol.
1: Por ejemplo, questo apostolo
0: representa a San Pedro.
1: Representa a San Pietro.
0: Él tiene las llaves.
1: Lui ha le chiavi.
0: Y esa llave.
1: E questa chiave.
0: Él tiene aquí la cerradura.
1: Ha lì l'apertura per aprire l'albero.
0: Y el árbol es el árbol de la vida.
1: L'albero è l'albero della vita.
0: Entonces, ¿cómo entrar en el árbol de la vida?
1: Come fai ad entrare nell'albero della vita?
0: Pietro tiene la llave.
1: Pietro ha la chiave.
0: Voy. Me confieso con el Padre.
1: Vado, mi confesso
0: Recibo
1: col sacerdote e ricevo il perdono di Dio.
0: Y puedo entrar al árbol de la vida, que
1: e posso
0: Jesús
1: entrare
0: Eucaristía.
1: All'albero della vita che è Gesù, che è Eucaristia.
2: E questo qua che significa? Non riesco a vedere cos'è.
1: Questa
0: è la fuente dell'arrepentimento.
2: La fuente?
1: Quella è la fontana,
2: del pentimento.
1: Del pentimento.
0: Sì, perché somos pecadores y esto
1: perché siamo peccatori
0: che possiamo subir y bajar.
1: E questo rappresenta che possiamo salire
0: y
1: e scendere.
0: Muchas veces caemos.
1: Che pertanto molte volte cadiamo.
0: Tenemos que ir a la fuente
1: y bisogna andare alla fonte e dobbiamo lavarci.
0: Nos volvemos a bañar, volvemos
1: Quando
0: a
1: ci laviamo
0: limpios.
1: Restiamo
0: Gracias
1: puliti.
0: Grazie al perdono di Gesù.
1: Questo è il perdono di Gesù, è il perdono di Gesù che ci pulisce.
0: Y esta es la muerte.
1: Qua vediamo rappresentata la morte.
0: Una vez que morimos,
1: una volta che moriamo,
0: ascendemos por los méritos
1: saliamo
0: de Jesús,
1: grazie ai meriti di Gesù
0: hasta arriba.
1: Fino lassù.
0: Dove sta Juanito viendo todo aquello.
1: Dove sta il piccolo Giovanni che vede tutta tutto
0: este
1: questo
0: rappresenta il fuoco.
1: Questo rappresenta il fuoco.
0: Rappresenta apostolo all'alma che
1: rappresenta l'anima.
0: È un fuoco interiore.
1: Dell'apostolo che ha amore che ama Dio. Al fuoco interiore è acceso questo fuoco.
0: Un
1: apostolo che è vivo nell'amore di Dio.
0: Questo è un filosofo.
1: Questo è un filosofo.
0: Non so.
2: È stata la tua ispirazione,
0: sì,
2: aiutarti per costruire questi personaggi.
1: Aiutarti
0: lo che quiero decir aquí es que somos distintos.
1: Tu, quello che voglio dire è che siamo diversi.
0: Tu eres diferente que yo.
1: Tu sei diversa
0: Pero
1: da me.
0: Tu manera de ser,
1: ma la tua forma sì. di comportarti, di essere,
0: Dios la hizo.
1: Dio l'ha fatta.
0: Para que tú encuentres a Dios.
1: Perché tu possa trovare Dio, perché tu possa avere questo incontro con Dio. Non so come, ma.
0: Pero perché non sei tu.
1: Perché non sono
0: io,
1: te.
0: Io tengo mi maniera, sì.
1: Io ho la mia forma di essere.
0: En la misma,
1: Ma dobbiamo essere in comunione nella stessa verità.
0: La verdad. Que es Jesús.
1: Che è Gesù.
0: Se tu aceptas a Jesús.
1: Se tu accetti a Gesù.
0: Y yo acepto a Jesús.
1: E io accetto a Gesù.
0: Yo veo a Jesús en ti.
1: Io vedo Gesù in te.
0: Y tú ves a Jesús.
1: E tu vedi a Gesù in me.
0: Y entonces conocemos el amor.
1: Allora conosciamo l'amore.
0: De Dios.
1: L'amore di Dio.
0: Si yo logro ver a Jesús en el prójimo,
1: se io riesco a vedere Gesù nel prossimo,
0: il prójimo logra ver a Jesús
1: il prossimo
0: mí,
1: riesce a vedere a Gesù
0: Dios
1: in me
0: con nosotros,
1: e sappiamo che Dio è con noi,
0: ya estamos creando la, la,

0: stiamo creando la civiltà dell'amore.
1: Bene, che bello tutto questo. Cosa ne pensi, Ivan?
0: Veramente è meraviglioso sapere riconoscere l'amore di Dio negli altri. Credo che proprio questo è quello a che siamo chiamati. Siamo chiamati a riconoscere a Gesù negli altri e amare come Gesù ci ha amato, no? Questo che stavi raccontando, decía que es hermoso descubrir que tenemos que amar a Jesús en el otro, que en el otro está Jesús y que esto es a lo que estamos llamados, ¿verdad?
2: Aunque sea diferente, puede ser muy
0: Sí.
2: diferente que nosotros.
0: L'altro può essere diverso da noi, proprio
2: Las
0: molto
2: razas
0: diverso.
2: diferentes,
0: Ci sono razze
2: la
0: diverse,
2: cultura
0: ci sono culture
2: diferente.
0: diverse.
1: Io penso che proprio ci sia questa differenza,
0: Creo
1: una
0: que exista
1: ricchezza molto
0: diferencia, es una
1: grande.
0: ricchezza muy grande.
2: En esa diferencia
0: In questa differenza c'è
2: está la alegría
0: la gioia
2: de ser cristiano.
0: di essere cristiani, perché
2: Porque somos únicos.
0: siamo unici.
2: Somos especiales.
0: Siamo speciali,
2: Cada persona es
0: ogni
2: especial.
0: persona è speciale
2: Y tiene el amor de Dios personal.
0: e ha l'amore di Dio personale.
2: Y es una maravilla, porque entonces
0: È una
2: me doy
0: meraviglia,
2: cuenta de que cada uno
0: perché mi
2: de
0: rendo conto che
2: nosotros
0: ognuno di noi
2: somos imagen de Dios.
0: siamo immagine di Dio.
1: Se tutti fossimo in grado di capire la ricchezza che ci dà questa differenza, il mondo sarebbe tutta un'altra cosa. Veramente, sicuramente non ci sarebbe la discriminazione, no?
2: Amar la diferencia,
0: Amare la differenza,
2: amar las razas distintas,
0: amare le diverse razze,
2: ver con alegría que
0: vedere gli
2: l'altro es
0: altri
2: diferente.
0: con gioia, vedere che l'altro è diverso,
2: Sería horrible que todos fuéramos iguales.
0: sarebbe molto brutto che tutti fossimo uguali, che
2: Que no hubiera diferencia entre
0: non ci
2: nosotros.
0: fossero diversità fra di noi.
2: Eso sería, no habría variedad.
0: Non ci sarebbe varietà.
2: Imagínense un mundo con un solo color.
0: Potete immaginare un mondo con un unico colore?
1: E poi perché anche questa
0: Y
1: differenza
0: porque
1: ci
0: esta diferencia nos
1: aiuta
0: ayuda
1: a essere più tolleranti col
0: a essere más
1: prossimo.
0: tolerantes con el
2: Claro,
0: prossimo.
2: y la diferencia
0: La
2: también nos
0: diversità
2: enseña la variedad, la
0: ci
2: infinita
0: mostra la varietà,
2: imaginación de Dios.
0: l'infinita immaginazione di Dio.
2: Dios es capaz de crear
0: Dio è
2: millones
0: capace
2: de
0: di
2: criaturas
0: creare
2: diferentes.
0: milioni di creature
2: Y
0: diverse.
2: si yo amo a Dios,
0: Se io amo Dio,
2: amo a los animales,
0: amo gli
2: amo
0: animali,
2: a mi prossimo,
0: amo il mio
2: como San
0: prossimo,
2: Francisco de
0: come
2: Assisi,
0: faceva San Francesco d'Assisi.
2: logró ver hasta en los árboles
0: È
2: la
0: riuscito a
2: maravilla de
0: vedere
2: la creación.
0: anche negli alberi la meraviglia della creazione.
2: Entraba en éxtasis
0: Entravo in
2: viendo
0: estasi vedendo
2: las montañas,
0: le montagne,
1: la natura.
2: la natura.
0: La
2: Todo esto es eso.
0: E
2: El amor de
0: questo.
2: Dios se manifiesta en todo.
0: L'amore di Dio si manifesta in
2: Con
0: tutto.
2: mayor razón en nosotros.
0: E con più ragione in noi.
1: E noi dobbiamo essere in grado
0: Nosotros tenemos
1: di
0: que ser capaces
1: scoprire
0: de
1: questo
0: descubrir.
1: amore e di trasmettere questo amore a quelli che sono lontani da Dio.
2: Esa es nuestra
1: Facciamo
2: misión.
1: una piccola pausa e
2: Questa è la nostra
1: torniamo
2: missione.
1: subito, perché non abbiamo più tempo. Facciamo una piccola pausa e torniamo subito, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi ascolteremo le parole del centurione. Signore, io non sono degno che tu entri sotto il tetto di mia casa, ma di soltanto una parola. Mi basta una tua parola. Sono le stesse parole che tra poco faremo nostre, prima di accostarci alla Santa Comunione. Perciò chiediamo una fede umile, una fede fiduciosa di questo povero uomo, perché il Signore possa guarire e rinnovare anche la nostra vita. All'inizio di questa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi, fratelli e sorelle pellegrini, il gruppo che viene da Salerno, accompagnato da Padre Antonio, gruppo che viene da Abbazia di Noci, di Bari, accompagnato da Padre Antonio, Padre Paolo Maria, Padre Wiener, gruppo da San Bartolomeo di Galdo, accompagnato da Don Francesco, e gruppo che viene da Termine Imerese, accompagnato da Don Gaetano. Benvenuti, buon pellegrinaggio, buona preghiera. Saluto ovviamente anche tutti coloro che ci seguono tramite lo streaming. La Santa Messa viene celebrata per il defunto Michele. Durante questa Santa Messa vogliamo pregare anche per Giusy e Matteo, che oggi celebrano il loro ventesimo anniversario del matrimonio. Fratelli e sorelle, riconosciamo ora tutti i nostri peccati, le nostre mancanze, la nostra superficialità e domandiamo con sincerità la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro delle Lamentazioni. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe, ha abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda, ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion, hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco, curvano a terra il capo, le vergini di Gerusalemme, si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte, si riversa per terra la mia bile, per la rovina della figlia del mio popolo, mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: dove sono il grano e il vino? Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città. Esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. A che cosa ti assomiglierò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse. Non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte. Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore. Davanti al volto del Signore, alza verso di Lui le mani, per la vita dei tuoi bambini che muoiono di fame all'angolo di ogni strada. Parola di Dio.
1: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
2: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
1: O Dio, perché ci respingi per sempre? Fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo, ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion dove hai preso dimora. Non dimenticare, Signore. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea. Issarono le loro bandiere come insegna. Come gente che s'apre a un varco verso l'alto con la scure nel forto della selva, con l'ascia e con le mazze frantumavano le sue porte. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e depolito la dimora del tuo nome. Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni confuso, il povero e il misero lodino il tuo nome.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno alla mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui, che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e li serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati, ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Parola del Signore.
2: Si è lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, questo Vangelo che appena abbiamo ascoltato ci fa vedere Gesù non solo come Dio onnipotente, capace di guarire ogni persona, liberare tutti da ogni tipo di malattia, di sofferenza, ma anche un sorprendente modo con cui Dio opera nella vita delle persone. Questo Vangelo ci racconta di un centurione che si avvicina a Gesù per chiedergli una cosa. Solo che il centurione non chiede nulla per se stesso, chiede una grazia per un suo servo. Dice: Signore, aiuta, vieni a casa mia, guariscilo. E Gesù gli risponde subito: verrò, non ti preoccupare, verrò e lo guarirò. Ma il centurione sorprende Gesù. È difficile sorprendere Gesù, no? Invece Gesù viene sorpreso da una grande, umile fede di quest'uomo, perché dice: Signore, io non sono degno che tu entri a casa mia, io non sono degno che il tuo piede entri sotto il mio tetto, ma di una tua parola e questo mio servo sarà guarito. Tu non hai bisogno di venire, tu non hai bisogno di toccarlo, basta una tua parola per guarirlo. Al centurione basta una parola. Sa che la parola di Cristo ha una forza che supera ogni distanza. Questa è una buona notizia, cari fratelli, care sorelle, per tutti noi, perché preghiamo ogni giorno e dentro di noi c'è il desiderio forse di vedere Gesù, come gli apostoli ebbero questa possibilità di vedere, guardare, toccare Gesù, osservare. essere testimoni oculari dei miracoli compiuti da Gesù, ma questo Vangelo ci dice che anche noi, quando ascoltiamo le parole di Gesù, la stessa parola è ugualmente efficace come 2000 anni fa. La stessa, questa parola che meditiamo, ascoltiamo, approfondiamo, può guarirci, può liberarci anche a distanza, può ridare la speranza alla nostra vita. E la fede del centurione ci invita a fidarci della potenza della parola di Dio. Se noi veramente la accogliamo, la viviamo, approfondiamo e cerchiamo di metterla in pratica, questa parola è Dio stesso può guarirci. C'è anche un altro particolare che merita la nostra attenzione. Il centurione chiede una grazia, abbiamo detto, non per se stesso, ma per il suo servo. E Gesù guarisce il servo, ma allo stesso tempo fa una grazia, concede una grazia a lui stesso, al centurione, perché il centurione torna a casa cambiato, torna a casa convertito. E lui che ci insegna le parole che ancora oggi ripetiamo durante ogni Santa Messa: Signore, io non sono degno, nessuno di noi è degno. Anche subito quando lasciamo le grate del confessionale e ci accostiamo alla comunione, anche in quel momento non ne siamo degni, ma il Signore che si sempre abbassa la nostra miseria. Importante che siamo in grazia di Dio, ci pentiamo dei nostri peccati e il Signore vuole abitare i nostri cuori. Signore, io non sono degno. Centurione era andato da Gesù per un altro, ma torna a casa trasformato lui stesso. Ed è così, fratelli e sorelle, che il Signore agisce nella nostra vita. Tante volte noi gli chiediamo una cosa ed egli, oltre di prendersi cura di quella intenzione che noi abbiamo fatto, lavora anche dentro noi stessi. Chiediamo la guarigione del corpo di una persona cara e intanto il Signore guarisce il nostro cuore dalla paura, dall'angoscia, dalle preoccupazioni, da qualche ferita. Chiediamo al Signore che cambi una situazione e Lui comincia in un modo inaspettato a cambiare noi stessi, perché Dio vede più lontano, no? E Dio conosce il bene più profondo di cui abbiamo bisogno. Dio non ci dà ciò che chiediamo, Dio ci dà sempre ciò di cui abbiamo veramente bisogno. E il Vangelo continua raccontandoci anche un'altra guarigione. Gesù entra nella casa di Pietro e prende per mano suocera di Pietro e la guarisce. Qui invece vediamo un'altra logica. Gesù poteva anche guarirla a distanza, ma Gesù entra a casa, la tocca, la prende per mano. C'è questo gesto umano di toccare, di accarezzare, di prendersi cura. E alla sera poi il Vangelo dice che molti malati indemoniati vengono condotti da Gesù ed egli li libera ancora una volta con la sua parola. Come il primo miracolo, così anche in questo allo stesso modo guarisce tutti gli altri. Tre episodi, tre modi diversi di operare. E sarà così poi in tutto il Vangelo, no? A volte Gesù guarisce con una parola, altre volte Gesù nel Vangelo guarisce toccando una persona, mettendo del fango sugli occhi, chiedendogli di lavarsi nella piscina di Siloe, e compie gesti del tutto inattesi, che la gente non si aspettava. Perché così? Perché Dio non raggiunge le persone tutte allo stesso modo. Ogni persona è unica, anche la strada con la quale Dio viene alla tua vita non sarà uguale come quella del tuo vicino di casa, come quella del tuo fratello, sorella. Noi spesso rischiamo di fare confronti. Signore, se tu hai parlato a lui in questo modo, perché a me no? Se a lui, se l'hai convertito a Međugorje, perché a me? In Međugorje il pellegrinaggio non ha fatto niente, non ho sentito nessuna voce. Aspettiamo la stessa esperienza, le stesse emozioni, gli stessi segni, ma il Signore non compia mai se stesso. Il Signore agisce sempre in modi diversi. Il suo amore personale, perché Gesù conosce ciascuno di noi e sa che tutti siamo diversi uno dall'altro e tutti abbiamo bisogno delle prove, delle esperienze, degli incontri diversi per aprire i nostri cuori. E per questo oggi vogliamo chiedere al Signore soprattutto di avere la fede di questo centurione, che era molto importante, però nonostante la sua importanza aveva una fede umile, fiduciosa, libera di pretendere, di pretendere dal Signore di agire come Lui voleva. Una fede che sa fidarsi anche quando non comprende. Una fede certa che il Signore non smette mai di operare, anche quando non vedo i risultati, anche quando non capisco, il Signore anche in quel momento in qualche modo guarisce. Tra poco ripeteremo le stesse parole del centurione: Signore, io non sono degno, ma di una tua parola e io, il mio cuore, la mia anima sarà guarita, convertita, cambiata. Chiediamo al Signore la grazia di avere appunto un cuore umile, un cuore fiducioso che Dio, anche in modo spesso sorprendente, che non capiamo, agisce sempre nella nostra vita. Forse non sempre nel modo in cui ci aspettiamo, ma sempre nel modo di cui abbiamo veramente bisogno.

0: La coscienza della propria indegnità non ha impedito al centurione di rivolgere a Gesù il suo grido supplice. Anche noi siamo ben consapevoli dei nostri limiti, della nostra miseria, ma proprio per questo ci rivolgiamo a Dio, nostra forza e nostro tutto.
1: Abbiamo bisogno di te, Signore.
0: Abbiamo bisogno di te, Signore.
1: Nella prima lettura, il profeta ha innalzato un poetico lamento sulla desolazione di Gerusalemme. Perché sappiamo partecipare con sincerità alle vicende della nostra città e della nostra patria, preghiamo.
0: Abbiamo bisogno di te, Signore.
1: Perché sappiamo supplicare la misericordia di Dio facendo scorrere come fiume abbondante le nostre lacrime ed elevando come incenso le nostre invocazioni, preghiamo.
0: Abbiamo bisogno di te, Signore.
1: Perché ogni nostra giornata sia ricca di annunci di salvezza e di opere buone come la giornata di Cristo descritta nel Vangelo, preghiamo.
0: Abbiamo bisogno di te, Signore.
1: Perché ogni cristiano scopra in chi vive accanto a lui un fratello da aiutare con amore nella ricerca della verità e del senso della vita, come ha fatto la Vergine Santa, preghiamo.
0: Abbiamo bisogno di te, Signore.
1: Il Signore clemente è buono a rendere partecipi della gioia del suo regno tutti coloro che in questa vita hanno amato Lui e i fratelli, preghiamo.
0: Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, specialmente Micaele, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Micaele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, cantiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di suo nome.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. Affidiamo ora la protezione dell'Arcangelo Michele, le nostre comunità parrocchiali, le nostre famiglie, i nostri cari, tutto ciò che portiamo nei nostri cuori. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Buon pellegrinaggio e buona giornata a tutti.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

ora al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Partite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

0: Continuamo in Apocalisse, veramente sono molto contenta, Ivan, tu, Juan, di fare questo programma perché ci dà molta luce e molta speranza. A volte si pensa, quando pensiamo al libro dell'Apocalisse, pensiamo a qualcosa di brutto, qualcosa di nascosto, qualcosa che non si può rivelare, quando appunto è tutto il contrario, è qualcosa che è il libro della rivelazione, no? Qualcosa che deve essere piena di luce, piena di speranza.
1: Sì, esa es la idea de los cuadros, de
2: Questa è l'idea dei quadri.
1: cómo lo vería un niño.
2: Come lo vedrebbe un
1: Un
2: bambino?
1: niño que ama a Dios.
2: Un bambino che ama Dio.
1: Él lo ve así, de colores,
2: Lui lo vede
1: muy
2: così, ci
1: sencillo,
2: sono i colori,
1: y
2: molto
1: con la
2: semplice,
1: transparencia que lo ve,
2: e c'è la trasparenza.
1: él ve a Jesús así.
2: Lui vede a Gesù così.
1: La diversidad,
2: La
1: el
2: diversità,
1: amor,
2: l'amore, la vita,
1: la luz, como
2: la
1: tú dices.
2: luce, come dici tu.
0: Prima, nell'altra parte del programma, abbiamo detto che tutti siamo chiamati
2: Antes
0: a
2: abbiamo detto che siamo chiamati a
0: costruire
2: costruire
0: insieme questa civiltà
2: la
0: dell'amore, ma penso che non tutti vogliano veramente costruire questa civiltà.
1: Sì, desgraciatamente.
2: Sì, sfortunatamente non tutti
1: non
2: vogliono,
1: sempre estamos dispuestos.
2: non sempre siamo disposti.
1: Tenemos que luchar contra el egoísmo.
2: Dobbiamo lottare contro l'egoismo.
1: No somos perfectos.
2: Non siamo perfetti.
1: Todos, todos. Hay que
2: Tutti,
1: incluirnos, ¿no?
2: Anche noi non siamo perfetti.
1: No somos perfectos. Esa es la lucha de la vida.
2: Questa è la lotta nella vita.
1: Jesús en el cenáculo
2: Gesù nel cenacolo
1: tenía sus 12 apóstoles
2: aveva 12
1: y
2: apostoli.
1: había uno.
2: E c'era uno,
1: Había un apóstol
2: un apostolo,
1: que prefirió la bolsa del dinero
2: che ha preferito la borsa con i soldi
1: all'amor de su maestro.
2: all'amore del suo
1: Y
2: maestro
1: lo traiciona.
2: e l'ha tradito.
1: Ese es el mundo.
2: Questo è il mondo.
1: El mundo prefiere
2: Il mondo
1: los
2: preferisce
1: beneficios
2: i benefici
1: materiales
2: materiali
1: inmediatos
2: immediati
1: y no invertir
2: e non vuole
1: en la
2: invertire
1: civilización del amor.
2: nella civiltà dell'amore.
1: Nosotros la podríamos crear rápidamente.
2: Noi potremmo crearla rapidamente.
1: En muy poco tiempo
2: In poco
1: podríamos
2: tempo
1: transformar el mundo.
2: potremmo trasformare il
1: De esta
2: mondo
1: miseria
2: da questa
1: en la que se
2: miseria
1: encuentra hoy,
2: nella quale si trova
1: de
2: oggi,
1: corrupción, de
2: corruzione,
1: ignorancia, de
2: ignoranza,
1: hambre,
2: fame,
1: guerra,
2: guerre.
1: angustia, la podríamos transformar
2: Potremmo
1: en un verdadero
2: trasformare
1: paraíso.
2: in un vero paradiso.
1: Rápidamente.
2: Lo potremmo
1: Pero
2: fare
1: no queremos.
2: velocemente.
1: No,
2: Ma non
1: no
2: vogliamo.
1: podemos porque no queremos.
2: Non possiamo perché non vogliamo.
1: Preferimos esa bolsa de dinero, que es
2: Preferiamo la
1: todo lo
2: borsa con i
1: materiale.
2: soldi, che sono tutte le questioni
1: Simbolizza lo
2: materiali.
1: materiale, l'egoismo.
2: Simbolizza tutte le questioni materiali,
1: Queremos todo para
2: significa
1: nosotros.
2: l'egoismo,
1: Y
2: vogliamo
1: ese
2: tutto
1: es el
2: per noi.
1: impedimento. Ese es el impedimento.
2: Questo è quello che impedisce che si costruisca la civiltà dell'amore.
0: Juan, chi è questo personaggio che si vede qua
1: En la esquina.
0: vestito da giallo?
1: En la esquina inferior. Sí,
0: Sì.
1: ese es
2: Nell'angolo inferiore.
1: es precisamente Judas.
2: Questo è precisamente Giuda.
1: Porque está sentado de espaldas.
2: È seduto,
1: no
2: sta dando
1: está,
2: la schiena.
1: no le interesa el misterio.
2: Non gli interessa il mistero.
1: No, y su mundo está
2: Il
1: lleno
2: suo
1: de
2: mondo
1: diablos
2: è pieno di diavoli
1: peleando
2: che litigano.
1: en los vicios.
2: Sono i vizi.
1: Y él está aburrido.
2: Lui è stufo.
1: Si no, hay telarañas.
2: Ci sono le
1: Si nos fijamos su estructura, es decir,
2: le
1: lo que
2: tele con le,
1: representa
2: i
1: su alma,
2: ragni.
1: es
2: Se vediamo la
1: imperfecta.
2: struttura, vediamo che la sua anima è imperfetta.
1: Está chueca, está
2: È storta
1: como
2: proprio.
1: No, ¿por qué?
0: Ma invece sembra un edificio molto
2: Sin
0: moderno.
2: embargo, parece un edificio muy moderno.
1: Sí, porque ahí yo lo que quise decir.
2: Perché lì quello che io ho voluto
1: Es que
2: dire
1: representa mucho el mundo actual.
2: rappresenta proprio il mondo attuale,
1: Como estamos hoy.
2: come siamo oggi,
0: Siamo
2: come
0: un
2: siamo
0: po'
2: messi oggi.
0: l'anima di Giuda.
2: Siamo un po' l'anima di
1: Un
2: Judas.
1: poco sí, porque
2: In parte sì, perché
1: hemos rechazado a Jesús.
2: abbiamo proprio rifiutato Dio, Gesù, perché
1: Porque ya lo conocemos.
2: già lo conosciamo,
1: Ya se nos dio.
2: già ci è stato mostrato.
1: Llevamos 2000 años de historia.
2: Abbiamo trascorso 2000 anni di
1: Ya
2: storia.
1: tuvimos 2000 años de oportunidad de estudiar a
2: Abbiamo
1: Jesús.
2: avuto 2000 anni per poter studiare Gesù.
1: Y el mundo que hemos construido es un mundo injusto.
2: il mondo che abbiamo costruito è un mondo ingiusto.
0: Allora da dove viene questa speranza? Perché in, queste, in questi anni, in questi 2000 anni, non siamo riusciti a far niente di buono praticamente.

0: Allora, perché dobbiamo avere questa speranza?
1: Perché tenemos que tener
0: in cosa
1: speranza?
0: Si sostegna, non so come dirlo in italiano.
1: In cosa si fondamenta?
0: Si fondamenta, no? Questa speranza.
2: La speranza deve stare in noi.
1: La speranza deve essere in noi.
2: Actuamos,
1: e se noi non facciamo la nostra parte, non
2: attuiamo. Esperando che altri facciano le cose.
1: Tante volte aspettiamo che siano gli altri che facciano le cose.
2: Io credo che i primi che dobbiamo attuare siamo noi.
1: Io credo che la prima cosa che dobbiamo fare è essere noi quelli che dobbiamo metterci in gioco.
2: Che tiene che salir.
1: Io devo essere il primo che deve uscire a trasformare il mondo.
2: E se lo facciamo tutti,
1: se lo facciamo tutti,
2: lo más probable es que entre todos podamos hacerlo.
1: La cosa più probabile è che riusciremo.
0: Ma veramente, veramente noi possiamo aspettare la speranza dagli uomini che siamo così imperfetti?
1: Possiamo aspettare la speranza, possiamo aspettare la speranza degli uomini che sono tan imperfetti?
2: Sì. Sí, porque sí. Tenemos la ayuda de Dios.
1: Sí, porque habíamos el ayuto de Dios.
2: Nada más hay que saber que
1: soltanto bisogna sapere
2: esa puerta abierta de la
1: que questa porta aperta dalla quale parlavamo.
2: Y es dar un
1: paso. È sempre aperta. Quello che bisogna fare è fare questo passo.
2: El paso que se necesita es
1: il passo che abbiamo bisogno
2: di darnos cuenta de dónde hemos
1: e renderci conto dove siamo caduti.
2: Arrepentirnos,
1: pentirci
2: y dar el paso.
1: E fare questo passo.
2: Todo lo demás lo va a hacer Dios.
1: Tutto il resto lo fa Dio.
2: Dios haría todo el resto. Diría, ve,
1: Dio farebbe dentro, tutto il resto. Una volta che sei dentro,
2: el problema,
1: è fatta.
2: Te digo, es que
1: ma il problema, come ti dico,
2: no,
1: è che ci sono tanti che non vogliono fare questo passo.
0: È perché le tentazioni sono tante. Ci sono tante tentazioni. E poi il mondo è pieno di seduzioni.
1: Sta lleno di seduzioni.
2: Sì, e la peor de las seducciones
1: la
2: è l'egoismo.
1: La peggiore delle seduzioni è l'egoismo. E rimanere rinchiuso in se stesso.
2: Si no me preocupan los demás,
1: se non mi importano gli altri,
2: no me preocupo por el hambre,
1: se non mi preoccupo per la fame degli altri, che sono lontani, no, sono lontani,
2: no,
1: proprio non mi importa.
2: Que los niños no tengan educación.
1: Non mi importa che i bambini non abbiano educazione.
2: Non mi importa che haya esclavitud.
1: Non mi interessa che ci sia la schiavitù.
2: Non mi importa che la gente muera en la guerra.
1: Non mi interessa che le persone muoiano nella guerra. Io sono contento, quindi
2: sentado en mi sofá.
1: Sono seduto tranquillamente davanti alla TV, davanti. È così che non si trasformerà mai il mondo.
2: Però, se io mi preoccupo, amo e salgo.
1: Ma se io mi preoccupo, amo e esco e faccio qualcosa, almeno sto cooperando e sto cercando di salvarmi io.
0: Mi viene in mente quello che diceva Benedetto XVI sulla fede fatta nelle opere, no? Che la fede si deve concretare nelle opere.
2: Era lo que decíamos de la virtud.
1: Es quello que dicevamo della virtù.
2: Nel capítulo pasado.
1: Nella puntata, in un'altra puntata.
2: Una virtud no es teórica.
1: Una virtud no es qualcosa di teorico.
2: La virtud es una práctica, es un acto.
1: La virtù è una pratica, è un fatto.
2: No es algo escrito en un papel.
1: Non è qualcosa che è scritto in un pezzo di carta. È qualcosa che si fa.
2: Io sono prudente sempre.
1: Io sono prudente quando sono prudente.
2: No digo que soy prudente. Sí,
1: non dico sono prudente.
2: Sino soy prudente porque
1: sono prudente.
2: Cuando se presta a la prudencia la hago.
1: Quando parliamo di prudenza.
2: Igual la caridad es.
1: Bisogna farla.
2: Yo no
1: la carità è la stessa cosa. Io non parlo di carità.
2: La caridad tiene que ser un acto.
1: La carità deve essere un atto, qualcosa che si fa, se no non è carità.
0: Certo, noi parliamo attraverso le nostre opere, questo sta molto chiaro.
2: Esattamente.
1: E questo,
2: esattamente.
1: Ciascuno ha la sua missione e la sua vocazione. Questo è molto importante anche.
2: El escritor,
1: quello che scrive, lo scrittore,
2: tiene que escribir.
1: Deve scrivere.
2: El doctor,
1: il dottore
2: curare a los enfermos.
1: Deve curare i malati.
2: Tiene que enseñar a los alumni.
1: Il professore deve insegnare agli alunni. Sono le loro vocazioni, ciascuno deve cooperare con quello che fa.
0: Io mi fermerei con questa idea, no? Questa idea della cooperazione, dell'apporto che ognuno di noi deve fare per migliorare questo mondo, per fare qualcosa per migliorare questo mondo e costruire tutti insieme la civiltà dell'amore.

0: Che Dio è stato a chiamarci per fare questo.
1: Dio vuole questa civiltà.
2: E
0: poi
1: riuscirà. Certo. Dobbiamo avere la speranza che ce la faremo, prima o poi ce la faremo.
0: Ti piacerebbe aggiungere qualcos'altro, Ivan?
1: Ma credo che hai fatto un bel riassunto, proprio questa chiamata a costruire la civiltà dell'amore che passa nel riconoscere che nell'altro c'è Gesù, Gesù che ha offerto la sua vita e con il suo sangue ci ha salvati a tutti. Gesù che è questa porta aperta e a noi aspetta proprio fare questo passo, attraversare la porta e entrare nella civiltà dell'amore. Se riusciamo a fare questo, questo mondo sarà migliore e potremo anche vivere il paradiso nella terra.
0: Certo, dobbiamo avere un cuore sempre aperto per lasciare entrare questa luce che Dio ci dà e che è la luce della verità. La luce della verità e la luce della vita. Con questa riflessione io vi saluto a tutti. È stato come sempre un piacere condividere questo programma con tutti voi e ci incontriamo un'altra volta la settimana prossima. Che Dio vi benedica. Grazie tante.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonia dello Spirito. Qui negli studi di Maria Vision di Loreto, come vedete, oggi siamo in tanti. C'è qui un quartetto, incluso il direttore d'orchestra, dell'Orchestra da Camera di Santa Maria del Suffragio, che è una confraternita che ha sede a Fano, una confraternita molto antica perché è del XVII secolo, che dall'anno scorso ha inaugurato questo nuovo progetto, possiamo definirlo così. Qui accanto a me ho il maestro Roscini,
1: sì.
0: Ecco, il primo che presentiamo, che suona il violino.
1: Sì, sono violinista, suono ormai da tanti anni e ho messo alla mia a disposizione di questi giovani, perché nella nostra compagine ci sono molti giovani, e la mia esperienza, e volendo creare un gruppo che possa portare avanti i propri sogni. Io avevo da bambino il sogno di suonare il violino, ci sono riuscito e vorrei tanto che i ragazzi che studiano in conservatorio, che in questo momento stanno studiando, che hanno dei propri sogni, possano esibirsi con noi, soprattutto nella veste di solisti, in un tempo come questo, dove troppo spesso non hanno opportunità i giovani. Noi qui stasera abbiamo due valenti rappresentanti nel nostro gruppo, abbiamo un violoncellista che è Gabriele,
0: eccolo,
1: e il violista che è Gianmarco, che frequentano il settimo anno del conservatorio.
0: Quindi manca poco al diploma.
2: Eh già, manca poco, 3 anni, poco.
0: È poco.
1: E li mettiamo alla prova con noi. Gianmarco per esempio si è già esibito come solista nella nostra orchestra, e questa è un po' la nostra caratteristica, mettere insieme gente più esperta con questi giovani per lasciare qualcosa a loro. Noi abbiamo avuto
0: una sorta di trampolino.
1: Esatto, noi abbiamo
0: una
1: avuto
0: rampa di lancio.
1: Questa opportunità da musicisti che sono venuti prima di noi. Purtroppo alcuni non ci sono neanche più e noi spesso, almeno io, suono anche in suffragio di questi miei amici che non ho più, no? E però lasciare qualcosa ai giovani dopo di noi è molto importante. La nostra città non ha tante realtà strumentali, perché poi invece ci sono città in Germania, in Austria, ogni piccola
0: molto
1: città
0: in questo senso, sì,
1: hanno una loro orchestra. E noi abbiamo pensato di creare una compagine che possa dare opportunità alla nostra città di ascoltare un po' di musica e soprattutto ai nostri giovani di farsi valere come esecutori.
0: Bene, ci si rivolge già dicendo maestro a uno studente del settimo anno o ancora è prematuro?
2: Penso ancora sia una cosa prematura.
0: È prematuro.
2: Sì,
0: è
2: sì.
0: Che effetto fa esibirsi? È lei che già si è esibito?
3: Sì, sono stato io. Sì. È una cosa importante, è un gioco che mi ha coinvolto molto, anche perché ho eseguito il brano a memoria. E non ero neanche troppo abituato all'idea di suonare a memoria, non sono stato molto abituato, ma per me l'idea di suonare come solista impone appunto l'esecuzione di un brano a memoria, perché poi mi sarei riuscito meglio ad esprimermi musicalmente parlando.
0: Certo, non doveva concentrarsi sulla lettura, ma solamente sull'interpretazione.
3: Assolutamente.
1: Io credo
3: sì.
1: Che sia stato molto emozionante, no? Arrivare di fronte a questi colleghi che sono tutti i tuoi amici, però comunque è emozionante essere davanti, essere la persona più importante che in quel momento esprime il canto principale, no? Di quel concerto. Quindi questi ragazzi veramente hanno l'opportunità di rompere questo ghiaccio, no? Con il pubblico, per poi arrivare ad eseguire i loro concerti nell'ambito dei vari esami che devono sostenere in conservatorio, con magari maggior spigliatezza, ma anche un po' più di sicurezza, giusto Gianmarco?
3: Assolutamente.
0: Ecco, io passo qui alla sinistra, qui abbiamo un altro violinista, un fisarmonicista che questa sera è in veste di direttore d'orchestra.
4: Certo, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Si suona, si studia tanti anni, si impara per passione, perché è bello suonare, perché piace, o anche proprio pensando al pubblico che un giorno godrà delle nostre esibizioni?
4: Beh, sì.
0: Ti chiedo perché davvero soggettivamente non mi so dare una risposta.
4: Beh, si suona ovviamente per passione, per sé, però per suonare per sé bisogna suonare attraverso il passaggio col pubblico.
0: Sì, è importante.
4: Certo, perché è uno scambio, come una specie, uno specchio quasi, no? E quindi io sono contento di essere stato chiamato a far parte di questa orchestra, perché io faccio l'insegnante di musica nella scuola media e non ho molte occasioni per suonare, era poi un pezzo che non suonavo, che non mi esibivo in un concerto davanti a un pubblico con l'orchestra, e quindi è importante ritornare sempre anche appunto al suonare, quindi al rapporto con le persone e anche la relazione emotiva proprio con
0: perché si instaura, vero, una relazione con un pubblico.
4: Certo.
0: Un pubblico accogliente incoraggia a suonare meglio, a interpretare più, con più passione, o tutto sommato l'artista è quello che è, fa quello che deve fare?
4: No, però c'è una parte che è data appunto dalla circostanza, dal luogo, fra l'altro noi abbiamo suonato in un luogo molto bello, una chiesa di Fano.
1: Che è la nostra sede, la chiesa della confraternita
0: del suffragio,
1: dove ci siamo esibiti in diverse occasioni, ed è un ambiente che, anche se è una chiesa, ha una discreta acustica, ci consente di fare dei buoni concerti. Abbiamo anche eseguito con delle corali, quindi anche con un organico molto importante, e non abbiamo mai avuto difficoltà di acustica in questo ambiente. Quindi il luogo si presta un po' a entrare anche nello spirito di un certo tipo di musica barocca che noi facciamo. Questa sera per esempio eseguiremo brani di Vivaldi, è un po' la nostra caratteristica, ecco, e l'ambiente è proprio l'ambiente adatto.
0: Quindi avete fatto già alcune scelte a priori?
1: Sì, abbiamo dato perlomeno un grosso taglio all'interno della confraternita quando ci esibiamo in questo luogo. Poi magari siamo aperti anche ad altre esecuzioni. Stasera ad esempio faremo un brano molto moderno, perché si tratta di suonare Piazzolla, e quindi dare l'idea anche di questi giovani solisti che si misurano con l'orchestra e con brani anche che sono di un'altra portata dal punto di vista storico. Ecco.
0: È la prima volta che sento parlare di una confraternita che ha anche un'orchestra di questo tipo, che non è la banda. Veramente la prima volta.
1: Ma veramente,
5: in effetti sì.
1: Veramente la parola banda era una parola che si usava nel 600 per parlare di un gruppo strumentale. Ecco. Quindi dagli scritti si legge banda nelle varie confraternite del 600, però in realtà erano bande anche quelle che mettevano insieme strumentisti che c'erano. C'erano anche per esempio bande di strumenti ad arco.
0: Ecco.
1: Solamente ad arco. Banda stava per gruppo di strumenti. Poi in seguito molte confraternite hanno riportato la banda come tradizione, perché c'è la parola banda, e quindi, ma in realtà sono delle compagini orchestrali, e quindi all'epoca non c'era ancora, non era stata strutturata l'orchestra con le varie parti, le varie sezioni. Si suonava, si faceva musica con gli strumentisti e con gli strumenti che c'erano a disposizione.
5: A livello dilettantistico, e quindi ci si divertiva così, un po' come... D'altra parte ci divertiamo anche noi.
0: Ecco, vero, è importante.
5: Infatti, questa è la cosa che diciamo ha fatto sì che diversi di noi ci incontrassimo e ci rincontrassimo dopo diverso tempo, e per il semplice fatto di far musica
0: insieme.
5: Di far musica insieme, di rivederci, chiacchierare, divertirci più che altro. Ed è quello che ci ha portato poi per una successione di eventi tutti favorevoli alla fine, perché anche io ho rincontrato un amico che era da un po' che non vedevo, ma così tra una chiacchiera e l'altra abbiamo detto: ma sai, qua abbiamo intenzione di fare questa cosa qua. E ci siamo incontrati proprio in una maniera casuale. E da più di, ormai sono quasi 2 anni che stiamo dietro questo progetto, che da una parte all'altra ci appassiona, ci porta via un sacco di fatiche, ma il bello è anche questo.
0: Perché dovete provare, riprovare, scegliere il repertorio da eseguire.
5: Ma al di là delle prove, ma il maestro. Il livello organizzativo, tutto.
0: Perché il maestro
5: qua
0: è sempre lei.
1: Il maestro che organizza.
0: Cioè, il maestro non ruota, il maestro
1: la parte organizzativa l'ha fatta Daniele, ecco. In gran parte.
0: Cioè tenere i contatti vuol dire mettere insieme le persone.
5: Certo. Mettere insieme le persone, però da soli non si riesce a fare sempre tutto.
1: Musica, no?
5: E quindi c'è bisogno di spalle robuste,
0: ecco,
5: che permettano di appoggiarsi e poter proseguire sul percorso.
0: Ecco, bene.
5: Quindi questa è stata una bella esperienza, che coinvolgendo ragazzi, e Gianluca e vari amici Diciamo, ci stiamo divertendo.
0: Ecco.
1: E la cosa molto bella è che abbiamo coinvolto vari amici, come diceva giustamente Daniele, i quali avevano già dato anche un taglio alla loro carriera strumentale, anche differente, no? Per esempio, ci siamo riagganciati a degli amici che fanno spettacoli di particolari. Un amico in particolare è Fabio Masini, compositore, che ha scritto un'opera. Un'opera legata al circo, e lì ci siamo veramente divertiti perché c'erano i ballerini, c'erano i funambuli.
0: Perché voi avete fatto la colonna sonora?
1: Noi abbiamo fatto la sezione orchestrale degli archi.
5: Sì, abbiamo collaborato,
1: abbiamo
5: in questo
1: collaborato
5: progetto
1: insieme per realizzare questo evento, che è stato un discreto successo, e ci auguriamo anche di replicarlo al più presto.
0: Ora ce lo farete sapere, così lo diremo ai nostri telespettatori, no, perché credo che li abbiate incuriositi parlando di circo, di
1: per esempio,
0: ballerini
1: poi,
0: e orchestra.
1: Poi per andare avanti abbiamo anche un grosso progetto di musica rock con gli strumenti elettronici, e lì ci chiamiamo Random. E questo
0: cioè
1: gruppo,
0: sempre la stessa, è come un cambio d'abito, un travestimento e via.
5: Giusto, giusto.
0: Così.
1: Starà nel fronte del palco e sarà supportato da tutta l'orchestra. Quindi abbiamo tanti sogni, tanti progetti da voler realizzare. E soprattutto quello che ha detto giustamente Daniele, nello spirito della collaborazione, dell'amicizia e della voglia di fare musica.
0: Questo perché è bello. E di dare spazio ai giovani artisti.
1: Certamente, certamente da noi non mancherà mai spazio per i giovani artisti, perché deve essere la nostra caratteristica. Ricordo all'inaugurazione un episodio che voglio raccontare. Uno dei nostri musicisti venne da me e mi disse: guarda, io c'ho un ragazzo molto giovane, avrà 12-13 anni, quando aveva 14
5: sì,
1: anni?
5: Sì, quell'età lì.
1: Vorrebbe, lui si è preparato per suonare con noi, ha avuto le parti, se le ha studiate, cosa dici se lo facciamo suonare? E nel giro niente di qualche mezz'ora l'abbiamo inserito nella prova di assestamento ed ha suonato con noi, l'abbiamo veramente reso felice.
0: Lo ricorderà per la vita, è chiaro.
1: È stata veramente una bellissima esperienza, e questa esperienza ha consolidato ancora di più in me l'idea che questa cosa dei giovani deve essere portata avanti.
0: Benissimo, facciamo così, perché adesso noi abbiamo chiacchierato, ma i nostri telespettatori sono certa vogliono anche sentirvi suonare. Vi accomodate, io chiedo scusa, passeranno davanti alle telecamere, prego, e così ascoltiamo il primo brano.
1: Il brano.
0: Sì, è un brano di Vivaldi, prego.
1: Sì, facciamo, prego Daniele.
5: Sì, il brano che andremo ad eseguire è stato uno dei primi brani che abbiamo eseguito all'interno della nostra chiesa
0: del
5: suffragio, ed è la seconda parte della Sinfonia al Santo Sepolcro di Vivaldi.
0: Benissimo, allora prego, accomodatevi.
1: Grazie.
0: Bello della diretta questo passaggio davanti alle telecamere, ma va benissimo. Prego, prego. Noi godiamo questi 2-3 minuti di musica dal vivo e poi prenderemo una pausa e ci rivedremo dopo l'intervallo. Adesso buon ascolto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Maria Immacolata, affidiamo alle tue mani sante e benedette la nostra preghiera per tutti i presenti, tutti i pellegrini e in modo particolare per gli ammalati, perché possano ricevere speranza e luce per le loro necessità, ristoro e consolazione nel corpo e nello spirito. Grazie, Maria, perché accogli le nostre preghiere. Contempliamo i misteri gloriosi. Primo mistero: la risurrezione di Gesù. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
1: Pregate per noi.
0: angeli e santi tutti di Dio.
1: Pregate per noi.

0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio, lodando Dio.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O moi Isuse,
0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Mario bez grijeha začeta,
0: Prega per noi.
1: Majko crkve,
0: Prega per noi.
1: Sveti Franjo i Sveta Klaro,
0: Pregate per noi.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria al cielo. L'anima mia magnifica il Signore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi i debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: E con te, tu sei benedetta, seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Il Signore è con te.

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.
1: Prega per noi peccatori, adesso.
0: Piena di grazia, il Signore è con te.
1: Per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: Perdona
0: perdona
1: le
0: le
1: nostre
0: nostre colpe,
1: colpe, preservaci
0: preservaci
1: dal
0: dal
1: fuoco
0: fuoco dell'inferno,
1: dell'inferno. Porta
0: porta
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: tutte
0: tutte
1: le
0: le
1: anime,
0: anime,
1: specialmente
0: specialmente
1: le
0: le
1: più
0: più
1: bisognose,
0: bisognose
1: della
0: della
1: tua
0: tua misericordia.
1: misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: Prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
1: Pregate per noi.

0: l'incoronazione di Maria. Ma unica è la mia colomba, il mio tutto, unica per sua madre, la preferita di colei che l'ha generata. La vedono le giovani e la dicono beata, le regine e le concubine la coprono di lodi. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra?
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti.

0: debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona
0: Perdona
1: le
0: le
1: nostre
0: nostre
1: colpe,
0: colpe,
1: preservaci
0: preservaci
1: dal
0: dal
1: fuoco
0: fuoco
1: dell'inferno,
0: dell'inferno,
1: porta
0: porta
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: tutte
0: tutte
1: le
0: le
1: anime,
0: anime,
1: specialmente
0: specialmente
1: le
0: le
1: più
0: più bisognose
1: bisognose
0: della
1: della
0: tua
1: tua
0: misericordia.
1: misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: Prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
0: Pregate per noi.

Ecco, diamo il benvenuto al nostro Vescovo Sua Eccellenza, Monsignor Giacomo Randi. Ci alziamo tutti in piedi, lo accogliamo con grande calore e con un canto allo Spirito Santo.

Bene, siamo giunti dunque alla conclusione di queste catechesi che partono da quel bellissimo testo dell'Apostolo Paolo, della lettera ai Galati, il frutto dello Spirito, e enumera con precisione qual è il frutto dello Spirito. È interessante perché poco prima, come voi ben sapete, ha enumerato le opere erga della carne. Ma quando si tratta dello Spirito non parla dei frutti dello Spirito, ma del frutto dello Spirito. Questo può sembrare un dettaglio, ma non lo è, perché in realtà l'azione e la presenza dello Spirito Santo nella vita del credente, che guidato dallo Spirito, produce simultaneamente tutta quella serie di doni che avete meditato e che oggi portiamo a compimento, cioè amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Allora attenzione, vuol dire che il frutto significa che c'è una presenza dinamica, vitale dello Spirito che opera in colui che lo accoglie e lo lascia operare nella propria vita tutti questi doni. È la medesima radice, come il tralcio e la vite. È la vite è lo Spirito Santo in questo caso che produce molto frutto, per cui chi vive nello Spirito manifesta questa presenza nei termini che appunto l'Apostolo Paolo ha qui descritto. Questa sera, oggi pomeriggio meglio, noi ci soffermiamo sull'ultimo, che è il dominio di sé. Il dominio di sé, un'espressione chiara e anche cara alla letteratura extrabiblica, soprattutto nella filosofia, quella che qui è definita l'encrateia. E il dominio di sé è l'encrateia. Già questa parola dice molto sul senso e sul significato di questa espressione, perché significa dominio, kratos, il verbo krateo, en, su se stessi. È dunque la capacità di avere dominio su di sé. E voi trovate diverse traduzioni di questa espressione nelle varie lingue, nella lingua italiana. Trovate testi in cui si parla della continenza, oppure l'espressione è quella della moderazione o della temperanza. La temperanza. E vorrei privilegiare questa traduzione, temperanza, perché richiama quella che è una delle virtù teologali, cardinali, la temperanza. E la temperanza è proprio la capacità di saper governare se stessi, di far sì che ciò che noi sentiamo non sia automaticamente compreso come un bene, cioè la capacità di dominare quella parte sensibile di noi che molte volte prende il sopravvento, ma prende il sopravvento non solo nell'ambito, diciamo così, delle relazioni affettive, della sessualità, certamente ha anche questa connotazione, ma la temperanza si estende a tutti quelli che sono i bisogni corporali dell'uomo, cioè la necessità di mangiare, di bere,

necessità di prendersi cura del proprio corpo, del riposo, insomma tutte quelle realtà che in qualche modo fanno parte della nostra umanità, che devono essere vissute con temperanza, con la capacità, in altre parole, di saper valutare se quello che io sento, quello che io avverto, quello che nella parte sensibile di me si fa sentire, vive in secondo lo spirito o addirittura si oppone allo spirito. Per questo, vedete, Paolo utilizza questa espressione, che è rara, abbastanza rara nel Nuovo Testamento, ma la utilizza nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, versetto 25, quando parla dell'atleta, l'atleta che deve seguire delle regole, deve fare delle rinunce se vuole ottenere dei risultati nella sua competizione, se vuole, in altre parole, conquistare il premio. Questo è importante perché ci dice che questa virtù è il fondamento di quello che nella tradizione cristiana si chiama l'ascesi cristiana, l'ascesi. Voi sapete cosa vuol dire la parola ascesi? Significa allenamento. È un allenamento che il credente è chiamato a vivere. Perché? Perché non vuole perdere un tesoro che ha ricevuto in dono. In altre parole, è la custodia che l'uomo deve saper garantire di un tesoro che gli è stato appunto consegnato, di un dono ricevuto. Non possiamo sganciare la virtù del dominio di sé, della temperanza, della continenza, da questa consapevolezza, perché altrimenti il cammino di fede diventa una deformazione. Sembra quasi che l'uomo, attraverso la sua azione, possa conquistare il premio, ma il dono gli è già stato dato. E quindi uno si attiva perché il dono non sia portato via, perché questa grazia che ha ricevuto non sia compromessa da quegli istinti che ancora in modo disordinato vivono in noi, che in altre parole sono chiamate le passioni. La vita cristiana non è l'estinzione della passione e del desiderio. Questo deve essere ben chiaro. Questo fa la differenza tra l'esperienza cristiana e altre forme religiose o filosofiche, se vogliamo dire, dove si attribuisce il dolore, la sofferenza al desiderio. L'uomo soffre perché desidera. Allora, se tu vuoi togliere la causa di questa sofferenza, smetti di desiderare. Nella vita cristiana, come ci insegna Sant'Agostino, è invece la dilatazione di un desiderio. L'uomo è fatto per Dio. Fecisti nos a te, vi ricordate, si apre così il primo capitolo delle Confessioni di Sant'Agostino. Fecisti nos a te, Domine, et inquietum est cor nostrum, dona che requiescat in te. Ci hai fatto per te, Signore, e non c'è pace, non c'è riposo finché il nostro cuore non riposa in te. Però in questo cammino, dove noi sperimentiamo i germi della vita nuova, perché noi, come ascolteremo nella seconda lettura, nel battesimo di questa Eucaristia, nel battesimo noi siamo stati inseriti nella morte e nella resurrezione di Cristo e siamo diventati una nuova creatura, tanto che possiamo vivere catapneuma, secondo lo Spirito. Il problema è che ci sono in noi i residui dell'uomo vecchio, quell'uomo vecchio che è stato crocifisso,
ma che ogni tanto

tanto si fa sentire. Allora la temperanza viene a ricordarci che una dimensione essenziale della vita di fede è il combattimento spirituale. E quando noi abbiamo dimestichezza con la letteratura cristiana, già nei primi secoli un grande monaco che si chiama Pontico, Evagrio Pontico, ha scritto un trattato sugli spiriti, i dialogismoi, quegli spiriti cattivi, pensieri cattivi, che vengono a turbare quella pace che abbiamo ricevuto in Cristo, per mezzo di Cristo e nello Spirito Santo. E vengono a turbare, vengono a toglierci quella pace che abbiamo ricevuto dal Signore. Da qui la necessità di essere, usiamo proprio l'espressione che usavano questi padri, dei neptici. Uno dice, ma che cosa vuol dire? Persone sveglie o vigilanti. Vigilanti. Il cristiano è l'uomo vigilante su che cosa? Sui pensieri che arrivano. Che arrivano indipendentemente dalla nostra volontà. Che ci assalgono all'improvviso, perché la tecnica del nemico è quella di essere un guerrigliero. E i guerriglieri fanno delle incursioni improvvise. Quando meno te l'aspetti, quando tutto sembra andare secondo la prospettiva buona che abbiamo scelto, ecco l'occasione, ecco l'incontro con una persona, ecco qualcosa che ci viene a turbare e viene a catturare il nostro pensiero. E voi sapete tutta la dinamica della tentazione. E la dinamica della tentazione è una dinamica colloquiale. Quello che interessa al nemico è instaurare un colloquio. Perché nel momento in cui instauro un colloquio accade esattamente quello che è accaduto ai nostri progenitori nel giardino dell'Eden. Si risponde alla prima domanda e alla seconda si cade. Perché il nemico sa su quali nervi scoperti intervenire. Ora, se noi ci pensiamo, la dinamica della tentazione è il pensiero che arriva, che viene assecondato, col quale instauri un colloquio e alla fine, diciamo così, dice alla prima occasione, ed è qui che la tentazione diventa peccato, alla prima occasione mi darò da fare per compiere ciò che mi è stato suggerito. Questo combattimento spirituale è una dimensione costitutiva dell'essere credenti, anche se tutti noi che siamo qui abbiamo ricevuto la vita nuova, siamo diventati nuove creature, ma questo essere nuove creature non è qualcosa di dato una volta per tutte, ha una dimensione di crescita, di dinamica, oppure può avere un itinerario di involuzione, di regressione, nel momento e nell'istante in cui non siamo capaci di dominare ciò che il nemico ci suggerisce, facendo leva sulla nostra debolezza, le nostre passioni. San Giacomo, nel capitolo 4 della sua lettera, dice: da dove vengono le liti e le guerre che ci sono tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che vi dominano? Bramate e non ottenete e uccidete. San Giacomo è chiaro nel individuare la causa dei conflitti, dei nostri conflitti personali, familiari, comunitari e anche quelli più globali, quelli più grandi, nel fatto che le passioni ci dominano
E qualcuno ci dice se quello che senti lo devi assecondare, perché altrimenti, se non lo assecondi, diventerai un nevrotico. Diceva un grande uomo spirituale, che era Abraham Joshua Heschel: a chi chiedere protezione contro se stessi? Perché l'amico tante volte sono io, che mi lascio dominare dalla passione, quando questa passione diventa abitudine. E quando questa passione diventa abitudine si chiama vizio. Il vizio che distrugge la mia volontà. Tanto che ormai in modo meccanico rispondo. Sappiamo molto bene che quando si entra in questa dinamica ci vuole veramente un supplemento della grazia per scardinare questo processo attraverso il quale immediatamente a una suggestione io rispondo senza alcun freno. In altre parole, la temperanza presuppone che il cammino della vita cristiana non ci sia dato di colpo, ma che richieda un cammino di vigilanza e di combattimento. E ciò significa che il credente è capace, è allenato al discernimento degli spiriti. Il discernimento dello spirito, degli spiriti, come dice San Giovanni nella prima lettera. Cioè, la domanda è: sappiamo distinguere, siamo in grado di distinguere un pensiero che viene da Dio da un pensiero che viene dal nemico? Potrebbe sembrare ovvio e scontato, ma non è così. Perché? Perché molto spesso il nemico non ci tenta con un male evidente, ma con un bene apparente. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 11, versetto 14, Paolo dice: ciò non fa meraviglia. Sta parlando di quelli che falsificano la parola di Dio, ma si presentano come apostoli e che sono i più grandi avversari di Paolo. In questa parte della seconda lettera ai Corinzi, Paolo è costretto a difendere la legittimità del suo ministero dinanzi a coloro che lo contestano, i cosiddetti superapostoli, come li chiama lui. Falsificano la parola di Dio. E dice: ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si maschera di angelo di luce. Nella iconografia il demonio è sempre rappresentato come un essere che ha le corna, gli zoccoli, una coda e a volte anche la forca, il forchettone. Niente di più falso, perché il nemico si presenta a noi come un bene apparente, che è a servizio della nostra umanità e della realizzazione delle nostre necessità e dei nostri bisogni. Uno che è al nostro servizio e che, se tu assecondi, proverai
la felicità, e questa è la tentazione, se prendi di quel frutto

tu sarai come Dio. E noi sappiamo qual è l'esito catastrofico di questo pensiero, che non essendo stato vagliato, giudicato, ha prodotto delle conseguenze devastanti. Quindi non è facile. Per questo non esiste una vita cristiana fai da te, dove sei tu il giudice. Devi essere aiutato a capire, a qualcuno che ti aiuti a leggere se quel pensiero, se quello che hai intenzione di fare, se quello che hai nel tuo cuore è veramente il compimento della volontà di Dio oppure ne è un allontanamento. Faccio un esempio, tanto per essere chiaro, un esempio che è accaduto a me proprio personalmente, facendo una riflessione sul discernimento in una comunità di consacrate. Non era Reggio e non ero vescovo, quindi ero normale, se così possiamo dire. E allora mi avevano chiesto, ma come, cosa vuol dire che il nemico ci tenta anche attraverso un bene apparente? Io feci questa domanda, andare proprio questo, letteralmente, vi sto raccontando quello che è accaduto. Andare missionario o missionaria, in questo caso, in Madagascar, è un bene? Chiara la domanda? Andare missionario in Madagascar è un bene? Dite di sì. Sì. Ma è ciò che Dio ti chiede? Perché se quando vedi un ragno hai una sincope, e se vedi un serpente hai un attacco apoplettico, allora domandati se la tua umanità è fatta per. Perché il nemico ti suggerisce un pensiero che è un bene, missionario in Madagascar, ma non corrisponde a ciò che il Signore chiede a te. Finito l'incontro, viene questa persona e mi dice: chi gliel'ha detto? Cosa? Che io sto facendo il discernimento se andare in Madagascar, missionario. Proprio ho centrato anche il paese. Ma io, così è il primo paese che mi è venuto in mente. Poi ho rivisto questa persona dopo qualche anno, effettivamente fece poi 4-5 anni in Madagascar, ne parlava molto bene, probabilmente quella era la volontà di Dio per quella persona. Allora vedi come il credente deve essere aiutato, ciascuno di noi deve essere aiutato a capire quali pensieri lo Spirito ci suggerisce, la volontà di Dio ci indica, da quei pensieri invece che sono una sorta di involucro, ma che nascondono una volontà che non è quella di Dio. Per cui tu, partendo per il Madagascar, non essendo vai e fallendo miseramente, il nemico ha ottenuto quell'avvilimento e quella, diciamo, situazione che poi produce e determina il peccato. Eccola il dominio di sé. Se noi siamo capaci di quella temperanza anche nell'uso dei beni di questo mondo, per cui non siamo preoccupati di ciò che mangeremo, di ciò che berremo e di ciò che indosseremo.

sono tutti mezzi che usiamo, perché evidentemente è vero che l'uomo non vive di solo pane, ma è altrettanto certo che non vive senza pane. Certo che dobbiamo mangiare, certo che dobbiamo vestirci, certo che dobbiamo bere, ma tutto questo in funzione del regno e in proporzione. In questo Sant'Ignazio era molto chiaro, diceva: un conto è il mangiare di un certosino, un conto è il mangiare di un missionario. Un missionario non può mangiare come un certosino, siete d'accordo? Perché ha una missione che lo porta, ha bisogno di energie. Il certosino non consuma molte energie, non è che faccia tanta strada. Quindi tutto è proporzionato a che cosa? All'annuncio del regno, all'annuncio del Vangelo. E la temperanza, il dominio di sé, è la capacità di non dare libero sfogo ai tuoi istinti umani, perché questi ti portano ad essere da essi dominato. E capite quanto è importante questo allenamento, perché Efesini 6:10, la nostra battaglia non è contro creature di carne e sangue, ma contro gli spiriti, le potestà, i principati che dominano in questa regione, non la regione di Reggio Emilia, ma no, che dominano in questa, e che muovono guerra. Questo è importante perché, diceva un grande autore russo, Vladimir Solovyov, il tentatore ci fa percepire, attenzione perché questo è un concetto molto importante, ci fa concepire, ritenere l'inizio di una vita spirituale come il suo compimento. Non so se è chiaro. L'inizio di un cammino non è il suo compimento, ma ci fa capire. Fai un pellegrinaggio, fai una grande esperienza spirituale, un corso di esercizi dove sei completamente ribaltato. È l'inizio, non è la fine. Il nemico dice: guarda, adesso hai capito. No, è l'inizio di un cammino spirituale, non il suo compimento. Tant'è che a volte uno dice: vado in cerca di qualcuno, del vescovo, che mi dà una benedizione e tutto cambia. No, perché questo sarebbe magia. Se non c'è una vita spirituale, se non c'è preghiera, se non c'è eucaristia, se non c'è adorazione, come fai a crescere? Come puoi pensare di cambiare la tua vita se in te, se non acquisisci questa capacità di combattere quei pensieri e di crescere nel tenere sotto controllo quelle passioni? Ma attenzione, come si riesce a tenere sotto controllo le passioni disordinate? Che tenete ben presente, rimarranno in parte sino alla fine. Perché ci mantengono in quella dimensione che è costitutiva della vita cristiana, nell'umiltà.

Avete sentito parlare mai di Sant'Alfonso Maria de Liguori? Quanti di voi, un po' più progrediti in gioventù, si sono nutriti delle massime eterne, che è uno dei testi che ha avuto più edizioni nella storia mondiale. Lui è stato un grande moralista, insegnante di morale, e diventato vescovo, ormai anziano, sino alla fine è stato tentato. Sino alla fine. Tentazioni tremende che generavano in lui scrupolo e senso di colpa. Non bisogna mai cadere nello scrupolo e nel senso di colpa, ma come dire che è passato attraverso questa prova. E vi ricordate quel bellissimo testo che è attribuito a Sant'Antonio Abate, quando chiede a Dio di togliergli la tentazione e si sente rispondere da Dio: Antonio, se togli la tentazione nessun uomo sarà salvato. L'essere tentati ci mantiene in una condizione di vigilanza e di umiltà e ci sottrae a quel peccato tremendo che è la presunzione e l'autosufficienza. Dice Paolo in 1 Corinzi 11: chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Allora, come si fa ad essere temperanti e dominare quella parte di noi che ancora necessita di una cura? È vivere secondo lo Spirito. Vivere secondo lo Spirito produce come effetto, ed è interessante che il dominio di sé sia l'ultimo che Paolo enumera, perché prima ce ne sono altri che sono amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà. Se tu vivi secondo lo Spirito, hai come effetto una tale gioia nella tua vita che, come i vasi comunicanti, più cresce questa gioia, più diminuiscono quei desideri e quelle passioni che prima ti dominavano. Hai una tale consolazione che non cerchi altro. Mi ha fatto sempre pensare quel paragone di un grande filosofo cristiano che era molto determinato, Soren Kierkegaard, commentando il testo del Vangelo di Matteo: cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta, cioè mangiare, bere, eccetera. Dice: Dio si presenta qui come una saggia madre che ha preparato una torta e dà una fetta di questa torta al figlio, il quale, vedendo questa fetta di torta, dice: ma cos'è questa briciola per la fame che ho? E siccome Dio è una saggia madre, risponde così: mangia questa fetta e quando avrai finito te ne darò un'altra. E il bambino, giunto a metà di quella fetta di torta, è già sazio, perché gli occhi tengono più della pancia. E dice Kierkegaard: se tu cerchi prima il regno, sperimenti una tale gioia
è una tale consolazione che non cerchi più altro. Se manca questa esperienza di gioia, l'ascesi cristiana è irricevibile, insostenibile, è disumana. Ma se l'ascesi si fonda su un'esperienza di un incontro che ha generato nella tua vita una gioia immensa, farai di tutto per conservare questa gioia e sarai capace di dire dei no che possano compromettere quella gioia che il Signore ti ha dato. La vita cristiana, prima di essere un impegno, è una grazia, è un dono. E forse tanti che sono qui oggi, cominciando da chi vi parla, vi potrà dire che quando c'è stato veramente l'incontro con il Signore, i piaceri di questo mondo sono diventati opachi, privi di consistenza rispetto alla gioia che l'uomo ha sperimentato, che io ho sperimentato nel giorno in cui sono stato abbracciato da Cristo e vivo nello Spirito Santo. Non c'è proporzione, anzi, a volte ci viene un po' di rabbia nel dire: ma come è stato possibile che io abbia perso tanto tempo? Tanto tempo nel soddisfacimento di questi piaceri che alla fine non hanno cambiato, anzi, hanno peggiorato la situazione. Un mio grande maestro e padre, che è Don Divo Barsotti, diceva sempre che la vita cristiana non è l'esercizio delle virtù, perché questo è un ideale che già i pagani avevano intuito. La vita cristiana è rapporto e relazione con Cristo, è vita nello Spirito, che produce molto di più che delle virtù, perché determina la conformazione a Cristo. Abbiamo in noi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e diventiamo cristoformi. Capite? Che è molto di più che l'essere buoni. Uno può essere buono per temperamento, per indole, eccetera. Qui si tratta di lasciare che lo Spirito sia la guida e il protagonista della tua vita spirituale. Chi mi ha ascoltato altre volte sa che sottolineo come non bisogna mai usare in riferimento all'uomo e ai giovani la parola protagonista, perché l'unico che ha il diritto di portare e di essere definito protagonista è lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, che ci guida la verità tutta intera. È Lui il protagonista. Perché, dice Paolo, né chi pianta né chi riga fa crescere, è qualcosa, ma è Dio che fa crescere. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma se è nato qualcosa, è grazie a Dio. Allora, avete ancora 5 minuti? Sì, 5 minuti, non approfittate di questa frase, perché sono tremendi i preti, siamo tremendi, perché diciamo 5 minuti, poi nella prossima ora, ecco, siamo tutti cotti. Ma qui Paolo dice: contro queste cose non c'è legge.

Cosa vuol dire? Quando c'è amore, gioia, pace, benevolenza, non c'è più bisogno della legge. Perché non è la legge che ti dà queste cose. Non è la legge. Tutta la lettera ai Galati è scritta di pugno da Paolo con rabbia perché le comunità della Galazia sono tornate indietro. Hanno incominciato bene nello spirito e stanno ritornando alla legge. Ma notate anche l'ironia che c'è in questa espressione. Contro queste cose non c'è legge. Ecco, cosa può fare la legge che aveva come obiettivo, ma non riusciva a produrlo nel cuore dell'uomo, amore, gioia e pace? Non c'è legge. Siamo al di fuori di una logica della legge, perché siamo dentro alla legge dello spirito, dirà Romani 8:1, quella legge dello spirito che ci ha reso figli di Dio, tanto che possiamo chiamare Dio Abba, Padre. E termina Paolo dicendo: quelli che sono di Cristo Gesù, l'espressione significa quelli che appartengono a Cristo Gesù, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. È molto importante. Vedete come nella conclusione di questa riflessione Paolo ci ricorda che è avvenuto in noi ciò che è accaduto in Cristo, che pur non avendo peccato ha portato su di sé le conseguenze del peccato e le ha crocifisse. E noi abbiamo crocifisso questa carne. San Francesco porterà i segni inequivocabili di questa conformazione a Cristo. Quindi, se siamo nello Spirito, camminiamo secondo lo Spirito. Si tratta di assecondare un cammino dove probabilmente anche al termine di questa giornata, andando a casa, incontrerai qualcuno che non desideravi incontrare. Capita, eh? Allora i pensieri, mormorazione, guarda solo, questa qui ha fatto la comunione, ma se sapesse che tipo è, no, eccetera. Vai al lavoro lunedì, andate al lavoro, vi vedo entusiaste, no? E uno si alza bene al lavoro, quella notte, va al lavoro riposato, entra nell'ufficio e lungo il corridoio ci sono due colleghi che parlano, e quando tu ti avvicini sospendono il discorso, appena sei passato lo riprendono e tu senti il tuo nome. Accidenti, queste due persone stavano parlando di me. Ed entri in ufficio, incontri la collega e già il tuo umore è cambiato e investi la povera collega di improperi, eccetera. Vedi come il nemico ti ha attaccato? Sapete, un detto dei padri del deserto parlava dei monaci, che accadeva anche in monastero queste cose, anche in convento, e dice: guarda, quando ti capita queste cose, che senti due che parlano di te, eccetera, tu fai questo pensiero che tra qualche anno quelle due persone saranno due scheletri. A te interessa cosa dicono due scheletri? E così disattivi un sano umorismo. Ci aiuta anche a mantenere questo dominio di sé, a dare il giusto peso alle cose. E nel combattimento spirituale, vi consiglio una piccola così strategia. Due, anzi. La prima è: quando arriva un pensiero, vigilanti,
la temperanza si attiva immediatamente. E devi fare questa domanda al pensiero: chi ti manda? Prova a fare questo pensiero, questa domanda.

E molto spesso il vizio agisce così. Questa è l'ultima volta. Gioco solo questa sera. È proprio l'ultima. Da domani inizio la dieta. Lunedì. Senza precisare il mese e l'anno. No. Ma noi diciamo sempre, questa sera è l'ultima volta. Devi dire invece, questa sera potrei giocare, ma siccome posso giocare anche domani sera, gioco domani sera. Questa sera no. Se incominci a ragionare così, allora incomincia un percorso di guarigione dove l'istinto che ti porterebbe viene fermato. E domani. Avete letto i racconti di un pellegrino russo? Questo pellegrino incontra un uomo che è guarito, era un soldato, è guarito dal vizio del bere e racconta come è avvenuta questa conversione. Dice, un monaco mi regalò il Vangelo, e io lo presi e lo misi nel baule e mi disse, prova a leggere il Vangelo di Marco ogni tanto. Una sera, pomeriggio in caserma, una voglia di uscire per andare a bere, ho preso in mano il Vangelo, ho letto una pagina o due, mi ha preso talmente che quando era ora di uscire per andare a bere, la caserma era chiusa. Secondo giorno, di nuovo, dico, ma va, do una letta al Vangelo. E lo leggeva ad alta voce. E anche quel giorno è passata. E gli dice il monaco, il pellegrino, ma tu capivi bene quello che leggevi? Oh no, assolutamente. Ma lo leggevo ad alta voce. E siccome il diavolo lo capiva, fuggiva lui. E così leggendo, giorno dopo giorno, sono guarito. La miglior difesa è l'attacco. Se tu vivi una vita piena di fede, di gioia, ogni tanto arriveranno questi pensieri. E tu, invece che essere oppresso, con un sorriso li manderai via. Ma figurarsi se ho tempo di perdermi in queste cose. Se c'è una cosa che fa arrabbiare il nemico, è il nostro sorriso. Nel dire, ho già dato, abbiamo già fatto, sappiamo già. E questo ci aiuta a crescere, a dominare, a diventare persone stabili, in un assetto stabile, in condizioni variabili. Stabili e non più umorali. Non so se avete mai vissuto con persone umorali. Disastro, eh? Perché bisogna guardare al mattino che umore hanno, quale piede hanno messo giù. E se sbagli è finita, sei travolto da una serie di improperi, ma sembravi normale invece, no? Invece quando c'è una persona stabile, che ha questa pace interiore, e termino con una bella frase che cito spesso, di San Serafino di Sarov, trova la pace interiore, e una moltitudine di fratelli troverà la salvezza in te. Grazie.

Care famiglie, abbiamo allestito il teatrino con due schermi TV collegati con la chiesa. È presente anche la babysitter. Vi chiediamo gentilmente se alcuni bambini fanno fatica a rimanere in chiesa di accompagnarli in teatrino anche durante la catechesi e la santa messa, così da custodire per tutti un clima sereno e raccolto di preghiera. Ai genitori che trascorreranno la Santa Messa in teatrino insieme ai propri bambini verrà portata la Santa Comunione. Grazie di cuore per la vostra collaborazione. Draghi obitelji, pripremili smo kapelicu opremljenu s TV ekranima putem koji će se uživo prenositi sav molitveni program. Prisutna je i dadilja. Ljubazno vas molimo da djecu koje je teško ostati u crkvi otpratite u kapelicu, kako tijekom kateheze, tako i za vrijeme svete mise. Sve to kako bismo svima omogućili ozračje tišine, sabranosti i molitve. Roditeljima koji će svetu misu provesti u kapelici zajedno sa svojom djecom bit će donesena sveta pričest. Od srca vam hvala na razumijevanju i suradnji.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Ci disponiamo a celebrare questa divina liturgia ringraziando il Signore per il dono della sua presenza nella parola e nell'Eucarestia che ancora una volta oggi ci dona. Apriamo il nostro cuore alla sua parola, a quella parola che ci parla della croce, di prendere la nostra croce e di seguirlo. All'inizio di questa Eucarestia, mentre lo ringraziamo, chiediamo perdono al Signore e ai fratelli delle nostre resistenze, dei nostri peccati, delle nostre infedeltà, della nostra durezza di cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Prima lettura dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Giezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Giezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.

La pagina evangelica che abbiamo appena ascoltato fa parte di un grande discorso che ci accompagna in queste domeniche del tempo ordinario, un discorso nel quale il Signore coinvolge la comunità degli Apostoli nel suo ministero, nel ministero di Gesù. Vi ricordate qualche domenica fa il Signore vide la folla e ne provò compassione perché erano come pecore senza pastore. E conferisce agli apostoli un'autorità perché possano continuare efficacemente la sua opera. Saranno inviati, mandati, facendo affidamento sulla parola del Signore. Abbiamo ascoltato domenica scorsa l'incoraggiamento che il Signore dà. Non abbiate paura, non temete di coloro che hanno il potere di togliere la vita e il corpo, la vita del corpo, ma temete piuttosto coloro che hanno il potere, colui che ha il potere di uccidere l'anima e il corpo. Coraggio, voi valete più di due passeri. Queste erano le parole.

parole di incoraggiamento che il Signore rivolge agli apostoli inviati in missione. E ora abbiamo ascoltato queste parole così impegnative da una parte e anche consolatorie dall'altra. Gesù dice esplicitamente: chi ama suo padre, la madre, il figlio e la figlia più di me non è degno di me. Parole queste che fanno un po' di timore. Il Signore dice agli apostoli che non bisogna amare il padre e la madre, il figlio e la figlia, ma che essi non possono avere il posto che spetta a Gesù. Che bisogna amare, certo, ma amare mettendo davanti a noi una priorità. La priorità è quella di amare il Signore, grazie al quale ameremo gli altri con quella libertà e quella passione che è stata di Gesù. Così, vi ricordate, inizia la regola di San Benedetto: nulla anteporre all'amore di Cristo. Uno dice: ma questo vale per il monaco? Ma possiamo dire che il discepolo, ogni discepolo è un monaco, nel senso che è un uomo unificato, perché questo vuol dire la parola monaco, unificato dall'amore di Cristo. È questa priorità che noi continuamente richiamiamo quando recitiamo il Padre Nostro. Quando noi recitiamo il Padre Nostro, diciamo esplicitamente che ciò che è la nostra priorità è cercare il Regno, che venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome. Poi certo ci mettiamo anche: dacci il pane quotidiano. Ma questo viene dopo. Allora la parola del Signore di oggi ci fa fare un serio esame di coscienza. Veramente il Signore è il primo dei nostri pensieri, dei nostri progetti. È il primo. E grazie a questa priorità noi sappiamo amare gli altri come Lui li ha amati. Ma certamente ciò che più impressiona in queste parole dette da Gesù è ciò che segue. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Contrapposto a questo è chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. Prendere la croce, la propria croce. A noi fa paura questo verbo, prendere, che dice un'azione attiva. A volte noi diciamo che bisogna accettare la croce, è vero, ma nella prospettiva di Gesù bisogna prendere la propria croce. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo della nostra vita un'offerta, un dono. Siamo agli occhi del mondo dei perdenti. Appariamo così, dei falliti. Perché offriamo e doniamo la nostra vita. Quando tu dici: questa cosa che sto vivendo è una croce, significa che le hai già dato un senso e un significato. Perché non tutto ciò che vivi può essere una croce. Lo diventa nella misura in cui la offri e la doni. E tante volte noi andiamo in ricerca di che quale sacrificio possiamo fare, quale segno possiamo dare. Quello che ci chiede il Signore nella quotidianità è che la nostra vita, le nostre azioni, i nostri modi di pensare siano vissuti in una prospettiva di dono e di offerta, tant'è che gli altri se ne possono approfittare. Sapevate questo?
che gli altri se ne approfittano, perché ci vedono così buoni, così disponibili. Se è vero quello che si diceva oggi, il frutto dello spirito, amore, gioia, pace, magnanimità, benontà, fedeltà, mitezza, dominio, quando tu esci dall'Eucarestia sei talmente trasfigurato, talmente buono, che gli altri diranno: è il momento buono, se ne approfitteranno. Ed è un bene che sia così. E non dobbiamo vivere tutto questo con rabbia, con senso di ribellione, è così. Il dono della vita ci è dato per questo, per imparare, giorno dopo giorno, a fare della nostra vita la logica del chicco di grano che, caduto in terra, se muore, produce molto frutto. E questo il cammino che il Signore ha compiuto, e dirà a Pietro nella sua prima lettera, al capitolo secondo: Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Bellissima espressione. Noi seguiamo le orme di Cristo. Che bella la vita cristiana quando non è vissuta come l'adempimento di un precetto, di una legge, ma come una sequela, un seguire, un mettere i nostri piedi sulle orme di Cristo, che Egli ha tracciato in modo indelebile nella storia, nella vicenda di ogni uomo. Noi adoriamo la croce, ma in realtà noi adoriamo il crocifisso. Perché la croce senza il crocifisso è uno strumento infame. Adoriamo colui che è dono totale di sé. E se faremo la comunione questa sera, diremo quella parola Amen che dice: Signore, vivo e desidero vivere secondo ciò che ho celebrato e ho ricevuto. Alla fine è questo. La vita cristiana si semplifica tremendamente, perché è semplicemente seguire, offrire, donare. E ciò che rimane di noi è ciò che abbiamo donato. Mi raccomando, non fate l'errore di lasciare un'eredità ai vostri figli, se non questa. Se non questa. Questa è l'eredità. Una vita donata per amore, vissuta nella prospettiva del dono di sé, della croce. Tutto il resto passa, perché solo l'amore rimane. E infatti le parole consolatorie, perché di fronte a questo uno dice: ma Signore, non ti lamentare poi, se hai pochi amici, diceva Santa Teresa d'Avila, se li tratti così. E il Signore dice: guardate, chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, questa donna di Sunem accoglie il profeta Eliseo, che era un personaggio un po' particolare. Voi conoscete, no, la vita del profeta Eliseo. Era un personaggio mica tanto biondo, come si suol dire. Un giorno, quando andate a leggere il testo della vita di Eliseo, un gruppo di giovani, di ragazze di strada, lo prendevano in giro e gli dicevano: pelato, pelato, e vengono fuori degli orsi che divorarono e sbranarono quei ragazzi che si prendevano, facevano beffe del profeta. Quindi, però questa donna dice: è un uomo di Dio, facciamogli una stanzetta.

L'anno dopo un figlio. Poi se andate a leggere, questo figlio morirà prematuramente. Eliseo prima manda il suo servo con il bastone, poi lui stesso va nella casa di questa donna e lo ridona in vita, una vicenda particolare, ecco. Ma non c'è proporzione tra l'accoglienza fatta al profeta e il dono che si riceve. E così dice il Signore, e credo che oggi sia particolarmente pertinente questa espressione, chi vi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca, notate, è fresca, perché è un discepolo, in verità non dico non perderà la sua ricompensa. Quindi da una parte abbiamo queste parole così forti, queste esigenze così radicali, amare Cristo più di ogni altra cosa, prendere la propria croce, perdere la propria vita, non tenerla per sé, donarla e offerta, e nello stesso tempo la parola che ci ricorda che niente rimarrà senza ricompensa quando saremo accolti e quando saremo sostenuti nel nostro cammino come discepoli di Gesù. Ecco, chiediamo la grazia al Signore in qualunque modo. Noi oggi, questa sera, siamo venuti a celebrare l'Eucaristia con le nostre preoccupazioni, i nostri pensieri, le nostre speranze, i nostri progetti, i nostri fallimenti, le nostre gioie. Qualunque cosa ci sia nel nostro cuore, tra pochi istanti, nell'offertorio lo deporremo davanti al Signore e chiederemo di vivere la nostra vita in unione all'offerta di Cristo. E scopriremo di avere il centuplo su questa terra e in più la vita eterna.

0: Credo in un solo Dio, tutte le cose visibili e invisibili, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo. E si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo e di nuovo verrà nella gloria. E il suo regno, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo. Invochiamo Dio nostro Padre perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano all'umanità intera.
1: Ripetiamo insieme, per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
0: Per la gloria del tuo nome.
1: Per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascolta.
1: l'Arcivescovo Giacomo, nostro Vescovo, il Signore lo ricolmi dei doni del suo Spirito, lo custodisca nella salute, lo sostenga con sapienza e fortezza nel guidare la Chiesa a lui affidata, e renda fecondo il suo ministero e la sua parola, affinché continui a essere per tutti noi un segno luminoso di Cristo, buon pastore. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti, con integrità e saggezza operino scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci.
1: Dio, che hai fondato la terra, ascolta la preghiera di coloro che a te si affidano nel recente dramma del terremoto in terra venezuelana. Fa che possano sperimentare la tua protezione. Moltiplica i gesti di solidarietà e vicinanza fraterna. Accogli nel tuo regno coloro che non sono sopravvissuti a questa catastrofe. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi, docili allo Spirito, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. Preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o Signore. Signore, che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la tua parola, illumina i nostri cuori perché sappiamo conoscere e realizzare ciò che ti è gradito. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiare del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Io ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giacomo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i Santi Apostoli e Martiri, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Per la comunione ci saranno due ministri qua ai piedi dell'altare, due metà chiesa e due in fondo della chiesa. Ci accostiamo con ordine ai ministri più vicini. Grazie.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto, ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Facciamo le preghiere secondo le intenzioni del Santo Padre per l'indulgenza plenaria. Il credo l'abbiamo già recitato e ora diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso. Immacolata Concezione, San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
1: Eccellenza Reverendissima, con gioia le doniamo questa icona della Santa Famiglia, scritta per mano di Simona Pierpaoli, realizzata secondo la tecnica russa del XV secolo, con foglia d'oro a 24 carati, con pigmenti naturali. In questa icona della Santa Famiglia, la Madre di Dio è raffigurata come sede della sapienza, un titolo che sottolinea il suo ruolo fondamentale nel mistero dell'Incarnazione. La Vergine Maria, vestita di azzurro, simbolo della grazia, e il manto rosso, che indica la sua regalità di regina, è seduta su un trono riccamente decorato, ma essa stessa è il trono perché contiene l'incontenibile, essendo diventato il suo corpo il trono vivente di Dio incarnato, dove la divina sapienza ha preso dimora. Il Cristo bambino è raffigurato con le sembianze di un piccolo adulto, vestito in modo regale, e l'oro sulla veste richiama la luce taborica della divinità. Egli appare qui come il Verbo di Dio, parola fatta carne, lo indica il rotolo delle scritture che tiene in una mano, mentre con l'altra benedice l'umanità. La presenza di San Giuseppe, in piedi accanto al trono, completa la rappresentazione della Sacra Famiglia. Egli, con le sembianze canute dei Vangeli apocrifi, è rivestito di grazia celeste, ha il manto color verde, simboleggiante la viriditas dello Spirito Santo, e funge da custode del mistero. Con un atteggiamento di protezione e intercessione verso la Vergine, il Figlio di Dio, ha in una mano la verga fiorita, simbolo nell'arte sacra di elezione divina, di purezza, castità e grazia. Eccellenza, con questa icona le chiediamo una preghiera speciale per tutte le famiglie, affinché possano ispirarsi alla famiglia di Nazareth e possano ritrovare i valori della famiglia cristiana. La ringraziamo per oggi, per essere qui tra noi come pastore della Chiesa e padre di tutti noi. E speriamo possa tornare presto a farci visita.

0: Non so che dire se non un grande grazie, ma anche l'impegno di accompagnarvi con la mia preghiera, il mio affetto per quanto fate, quanto siete, per questa comunità di Reggio Emilia, per questa chiesa. Possa veramente la Madre di Dio, con il suo manto, essere sempre a custodia del vostro cammino e possa far rifiorire in voi quel frutto dello Spirito che porta pace, gioia e benevolenza a tutti coloro che incrociano il vostro cammino. Quindi un grazie di cuore, riconoscente, e anche la benedizione che imparto su di voi, in modo particolare sulle famiglie e su quelle che sono maggiormente provate e in difficoltà in questo tempo. Grazie, grazie di cuore. Angelo, volevi dire qualcosa?
1: Volevo dirti grazie di esserci sempre vicino e come vedi è tutto il nostro affetto e tutto il nostro amore per te. È un segno di tutte le famiglie che possano riscoprire la bellezza della cristianità e soprattutto l'immagine di una famiglia di Nazareth. Grazie davvero e le aspettiamo presto e soprattutto per i giovani perché me l'aveva promesso, però.
0: Quasi una promessa da marinaio.
1: E quindi chiediamo la sua benedizione per
0: Benissimo,
1: tutti. Grazie davvero.
0: grazie. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo.

Ti benediciamo, Signore Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore dell'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Ora ti preghiamo, Dio onnipotente, fa che i tuoi figli, adorando la croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione. Su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati, infrangano la loro superbia, guariscono l'infermità della condizione umana, traggano conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e forti della tua protezione, percorrano incolumi le strade del mondo fino a quando tuo Padre li accoglierai nella tua casa. Per Cristo nostro Signore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, nella gioia di questa solennità della Beata Vergine Maria Madre del Perpetuo Soccorso, dilatiamo il nostro cuore per ascoltare la parola di Dio e per ascoltare il grido del mondo. E in questo rendimento di grazie per il dono della vita e della fede, io vorrei esprimere il mio grato saluto e il mio ringraziamento ai confratelli redentoristi, in special modo a Monsignor Alfonso Amarante, confratello, al Padre Generale con il suo consiglio, al Padre Provinciale della Provincia d'Europa Sud, e un grazie speciale al superiore di questa comunità, Padre Gianni, che mi ha invitato a vivere con voi questo momento di fede e di festa. In questo momento la nostra attenzione, la nostra supplica, la nostra intercessione per i bisogni del mondo, ma un'attenzione e una supplica particolare per le popolazioni sconvolte dal terremoto in Venezuela e tra esse anche i confratelli redentoristi che hanno subito notevolissimi danni, per coloro che hanno perso la vita, per le famiglie divise da questo cataclisma, la nostra intercessione. In loro il soccorso di Dio si manifesta attraverso il volto di Maria, Madre del Perpetuo Soccorso. Un ricordo e una menzione speciale a due confratelli che in questo luogo hanno nutrito, diffuso e alimentato la devozione e la fede nel soccorso di Dio mirando il volto di Maria, Madre del Perpetuo Soccorso, e che ora dall'eternità contemplano la luce di quel volto. E vorrei proprio ricordare Padre Antonio Marrazzo e Padre Luciano Panella. E con questi sentimenti ci disponiamo a riconoscerci bisognosi della grazia di Dio e con l'aiuto di Maria a guardare la speranza, il futuro e l'impegno a quale Dio ha destinato ciascuno di noi. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che hai dato per madre sempre pronta a soccorrerci, la tua stessa Madre Maria, della quale veneriamo la miracolosa immagine, fa che, implorando assiduamente il suo materno soccorso, meritiamo di godere per sempre il frutto della tua redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.

È da 160 anni che i redentoristi custodiscono questa icona per volere del beato pontefice Pio IX, esponendola in questa chiesa e diffondendone il culto in tutti quei paesi e nazioni, circa 78, dove essi sono presenti. Dal 1866 questo vincolo di affetto e di venerazione è andato sempre più fortificandosi, tanto che oggi, quando si parla dei missionari redentoristi, non si può fare a meno di collegarli alla tenera immagine della Madonna del Perpetuo Soccorso. Tanti santuari, animati dai confratelli redentoristi, diffondono con amore la devozione alla Vergine Santa, venerata con il titolo di Madre del Perpetuo Soccorso. Essa è circondata da affetto e devozione e nelle varie parti del mondo non si fermano a contemplarla solo i cattolici, ma anche uomini e donne di altre religioni, attratti certamente non solo dalla bellezza semplice dell'icona stessa, ma dal messaggio che essa trasmette, fatto di amore, di protezione, di sostegno e appunto di soccorso permanente. Il titolo con il quale veneriamo questa antichissima icona ha il suo fondamento in una grande verità della Scrittura. Dio è il soccorso del suo popolo. È il volere di Dio e che tutti siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Per adempiere questo progetto salvifico, egli rivolge il suo soccorso all'umanità intera. Ecco perché il salmista dice: Dio è per noi rifugio e forza, aiuto nelle angosce. E il profeta Daniele continua: ora, o Dio nostro, ascolta le nostre preghiere, le suppliche dei tuoi servi, fa risplendere il tuo volto, apri gli occhi e guarda la nostra desolazione. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso. Di fronte a questa supplica, Dio si muove a compassione. Il soccorso di Dio è manifestato perché intimamente connesso alla sua misericordia. È per questa misericordia, per questo soccorso che Dio interviene nelle vicende umane. Un sentimento di compassione tocca costantemente il cuore di Dio. Il soccorso e la misericordia sono connesse. Questo soccorso

Pur suo amore, questa misericordia prendono corpo, si fanno storia nella persona, nella parola, nei gesti, nell'annuncio di Gesù di Nazareth. È Lui stesso che possiamo chiamare la compassione di Dio, la misericordia di Dio, il soccorso di Dio. Peraltro, in una lettura teologica della nostra icona, il centro di questa icona non è Maria, pur apparentemente occupando la centralità della prospettiva. Il centro è il Figlio Benedetto. Anzi, l'icona di Maria, Madre del Perpetuo Soccorso, appartiene a quella indicazione antica di colei che indica il cammino, addita la strada. Non è lei la protagonista, non è lei il centro, ma con la sua mano, con il suo sguardo, la indica. La via è Gesù. E Gesù allora diventa il soccorso dell'umanità, è la misericordia, è la premura di Dio. I Vangeli registrano tanti sentimenti che vive Gesù e che li esprime, ma ve n'è uno particolarmente sottolineato, espresso, raccontato. In Gesù emerge il sentimento della compassione. Più volte nei Vangeli vi si fa riferimento. Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione. E ancora, egli sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione. Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: «Sento compassione per questa folla». Gesù, mosso a compassione, toccò i loro occhi. Gesù, vedendo una donna piangere per la perdita del suo figlio, ne ebbe compassione, ne si avvicinò e le disse: «Non piangere». Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. È la parabola di Gesù nel quale è narrata la fisionomia, i sentimenti della vera grande compassione. E la compassione di Gesù si concretizza nella ricerca del peccatore. Preghiamo sempre dicendo: «Ha soccorso Israele suo servo», ricordandosi della sua misericordia. E dunque il Dio che si rivela nella Scrittura è ricco di misericordia. La sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. È questa qualità della misericordia che Gesù vuole rintracciare, dopo averla seminata e testimoniata, anche ai suoi discepoli di ieri e di oggi. Anche a noi, ripete: «Misericordia io voglio, non sacrifici». Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E così questa misericordia l'abbiamo ascoltata, narrata nelle vicende dell'origine della nostra umanità. Nel libro della Genesi viene esposto il grande fallimento, un'umanità che tenta ad ogni costo di organizzare l'oblio di Dio, ma involontariamente ha già organizzato il fallimento dell'uomo, dei suoi legami, dei suoi affetti. Un tentativo che lungo la storia dell'umanità si è espresso attraverso le persecuzioni, i martiri prodotti da tanti totalitarismi senza Dio, la violenza dei conflitti, le vittime delle guerre, l'odio verso il proprio simile. Eppure Dio non si stanca, guarda oltre. Già alla sera di quel primo peccato è mosso a compassione, tanto che il racconto ci dice che il Signore è Dio.
fece all'uomo e a sua moglie tuniche

di pelli e li vestì. È vero che c'è stata la grande trasgressione, il grande oblio, ma Dio non abbandona. E anche nell'Apocalisse, in questo libro della Rivelazione, la donna vestita di sole, insidiata dal drago, e allo stesso tempo icona e prefigurazione di Maria, ma anche della Chiesa. È vestita di sole, la luminosità di Dio, ha sotto i piedi la luna, segno del computo del tempo, i ritmi dei giorni, delle stagioni, in compagnia di Maria, in compagnia della Chiesa. Siamo chiamati a santificare il nostro tempo, e la corona che le cinge il capo è segno di vittoria. Il numero delle stelle si riferisce alle 12 tribù di Israele, ma anche ai 12 apostoli, colonne e fondamento della Chiesa. E in questo segno raccapricciante appare un enorme drago rosso con 7 teste, 10 corna e 7 corone. E la forza violenta del drago, che è pur sempre limitata, la sua potenza è infinita, vuole trascinare, e lo fa, un terzo delle stelle, tenta quasi di opporsi alla potenza di Dio, ma non può riuscirvi, non è onnipotente. Il rapimento del bambino presso il trono di Dio indica l'avventura salvifica e messianica che Dio, ricco di misericordia, affida al suo figlio unigenito. Riconoscere in Maria quella donna che partorisce è la stessa comunità cristiana che vede se stessa sempre chiamata a generare di nuovi figli attraverso la grazia dei sacramenti. E il brano centrale della scena della crocifissione ci presenta Maria consegnata da Gesù, che diventa madre non solo di quel discepolo presente, ma di tutti coloro che egli rappresenta. Vi è cioè una rivelazione della maternità spirituale di Maria, che vede intorno a sé i suoi figli di ogni tempo, di ogni latitudine, salvati, redenti dal sacrificio di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Dopo la morte di Cristo, in virtù della sua maternità, Maria accompagna la Chiesa nascente, prega con la Chiesa, per la Chiesa, e riceve con la Chiesa il dono dello Spirito, promesso ed inviato dal Figlio risorto, partecipe della gloria del Figlio e infine assunta al cielo, e così continua ad accompagnare con il suo materno soccorso la Chiesa e la protegge nel cammino verso la Patria, fino al ritorno glorioso del suo Figlio, il Signore Gesù. Amen.

rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno rivolgiamo al Signore le nostre suppliche, affidandole all'intercessione di Maria, Madre del Perpetuo Soccorso.

0: Signore, tu che ti chinavi su chi soffriva e non passavi mai oltre, guarda con amore chi oggi è malato nel corpo o nell'anima. Dona forza a chi è stanco, sollievo a chi ha dolore, pazienza a chi aspetta la guarigione. Abbraccia anche chi è povero, chi non ha casa, pane, lavoro o affetto. Apri il nostro cuore alla condivisione. Donaci occhi che vedono e mani che aiutano, perché possiamo essere noi il tuo sguardo e la tua mano nel mondo. Noi ti preghiamo.
1: Stendi, Signore, la tua mano misericordiosa sul tuo popolo che ami. Ascolta in nostro favore la voce di colei che ti ha obbedito con libera fede e che tu hai esaltato sopra ogni creatura. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Portiamo un pane, segno del nutrimento quotidiano, affinché a nessuno manchi ciò che è necessario per vivere. Come comunità polacca, presso il santuario, desideriamo inoltre offrire una casola con l'immagine della Madre del Perpetuo Soccorso, segno della nostra gratitudine e devozione.

portiamo davanti all'altare i fiori e frutti della terra, segni della bontà e della generosità di Dio, che siano anche il simbolo di tutta la bontà e la dignità del nostro lavoro.

Signore, ripresentiamo queste doni, frutto del nostro impegno e della nostra generosità, condividendole con i nostri fratelli bisognosi. Vogliamo manifestare il tuo amore e la tua provvidenza nel mondo.

0: madre del perpetuo soccorso, ti offriamo questo dolce fatto con le nostre mani. Uniscilo alla fatica e alla preghiera dei padri redentoristi che custodiscono la tua icona. Dona loro forza, gioia e fedeltà per portare il tuo soccorso a chi è stanco, a chi è lontano, a chi ha perso la speranza.
1: Portiamo all'altare il pane e il vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo, che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo. In questo gesto offriamo anche noi stessi, con la nostra vita, le nostre gioie e le nostre fatiche.

pregate perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per la tua clemenza, o Signore, e per l'intercessione della Beata Vergine, Madre Maria, giovi questa offerta alla nostra prosperità, alla nostra pace, nella vita presente e nella futura. Per Cristo nostro Signore. Il Signore

è veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te degno di ogni lode nella festa della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa ai piedi della croce per il testamento d'amore del tuo Figlio. Accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. A immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza.

0: il Vescovo Antonio che presiede questa celebrazione, il Vescovo Alfonso e tutti i Vescovi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Alfonso, San Gerardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
2: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito e con la fiducia dei figli noi vogliamo pregare. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con voi.

Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre, con l'opera dello Spirito Santo, volendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto.

0: Preghiamo. Ci soccorra, Signore, con la sua santa intercessione, l'Immacolata e Semprevergine Maria, Madre Tua, affinché ricolmi incessantemente di grazie e liberi da tutti i pericoli, viviamo uniti nella pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Sono qui per dire grazie a Padre

Antonio per la sua presenza e per la parola che ci ha dato, su cui varrebbe la pena fermarsi poi ancora a riflettere. E abbiamo ancora tempo per fare questo, lo possiamo fare anche a casa, poi perché abbiamo la possibilità di vedere la registrazione, quindi ascoltarlo anche con più calma. E volevo dire solo questo, non solo grazie a Padre Antonio, ma a tutti. Questa sera ho scoperto che abbiamo di nuovo un coro. È vero o no? Avete sentito il coro? Sì! So che hanno lavorato duramente per questo momento, per questo servizio che ci hanno dato in questa bella celebrazione. Come avete visto dal libretto, siamo più o meno a metà solo del libretto e abbiamo ancora strada da fare. Quindi adesso, dopo la benedizione, ci disporremo per la processione. Nel libretto trovate anche, come è previsto, insomma, il predisporci a questo, avanti la croce con i ministranti, poi le suore, poi la banda musicale, eccetera, come è tutto scritto nel libretto. E facciamo questo atto come una testimonianza del nostro amore verso la Madre del Perpetuo Soccorso. La portiamo per le strade del nostro quartiere, chiedendole di benedire anche tutte le famiglie, non solo quelle che incontreremo nel nostro percorso, ma tutte quante, a partire dalle nostre.

e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre del Perpetuo Soccorso, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e sulle vostre famiglie.

0: Siamo pronti a iniziare la nostra processione?
1: Sì, allora il padroncello è vicino.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Iniziamo la nostra processione ascoltando una poesia di Alda Merini che ci invita a vedere e a onorare Maria come la semplice, la buona, la colma di grazia, il respiro dell'anima. Quando il cielo baciò la terra, nacque Maria. Che vuol dire la semplice, la buona, la colma di grazia? Maria è il respiro dell'anima, è l'ultimo soffio dell'uomo. Maria discende in noi e come l'acqua che si diffonde in tutte le membra e le anima e da carne inerte che siamo, noi diventiamo viva potenza.
2: Preghiamo, Padre Santo, che ci dai la gioia di venerare Maria, colei che ha generato il Redentore dell'uomo, luce e vita del mondo, concedici di averla come madre e modello, guida per la Chiesa che cammina per le strade del mondo e nostra perpetua soccorritrice. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Procediamo in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Dicevo, sono contento di essere qui presso la Santa Casa, la famiglia di Nazareth, quindi è anche un evento particolare. Sono contento perché c'è questo seme, come diceva il Padre Ginio, che dà inizio a una pastorale familiare che è fondamentale oggi. Senza famiglia non c'è futuro. E allora si tratterà di veramente riflettere sul dono della famiglia, che è il sogno di Dio. Dio ha creato la famiglia e aveva un grande sogno: creare dei luoghi in cui si respirasse quello che è il suo amore, la sua tenerezza infinita. E allora approfondiremo questo tema, come vedete dal titolo, la tenerezza, progetto di vita nuziale nell'Amoris Laetitia. L'Amoris Laetitia è l'esortazione che il Papa ha pubblicato da poco, dopo 2 anni di sinodo, ed è un documento stupendo, amplissimo, ricco di contenuti, e vedremo che in quel documento la tenerezza occupa un posto speciale. Io poi lavoro al Centro Familiare Casa della Tenerezza, dove ogni anno passano dalle 600 alle 700 coppie, attraverso i vari incontri, il weekend, i fine settimana e così via. Io sono anche consulente familiare e faccio ogni mese una media di 100 colloqui con le coppie. Quindi conosco bene la situazione delle coppie, soprattutto le coppie in difficoltà, le coppie in crisi. 100 colloqui perché le coppie fanno un cammino, continuano un percorso, e quindi si tratta di incontrarsi ogni settimana, ogni 10 giorni, ogni 15 giorni. Il tema che ho pensato di svolgere con voi è il tema della tenerezza come progetto di vita nuziale, alla luce dell'Amoris Laetitia, ma sviluppandolo in tutti i contenuti. Questa frase che ho messo nella slide, dove trionfa la tenerezza viene sempre un miracolo, si trova nella saletta dove io ricevo le persone. Fuori c'è un cartello, c'è scritto questa frase, perché le coppie che vengono, spesso anche disperate, stanno per separarsi con 1000 problemi, leggendo questa frase sanno che c'è possibilità di rinascere. Non è mai l'ultima parola la divisione, la separazione, ma l'ultima parola è la tenerezza. Dove trionfa la tenerezza avviene sempre un miracolo, e vedremo quanto sia importante riscoprire la tenerezza nella vita degli sposi. Anzitutto dico qualcosa a livello introduttivo sulla parola tenerezza, che è diventata il motivo dominante, il leitmotiv di Papa Francesco. Pensate, nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco 11 volte usa la parola tenerezza. Addirittura parla della rivoluzione della tenerezza, della forza rivoluzionaria della tenerezza. Di solito questa parola rivoluzione la usava nel marxismo, no? La rivoluzione proletaria. Adesso il Papa la usa per parlare della rivoluzione nuova, della tenerezza, che è il Vangelo, che cambia il mondo, che cambia il cuore. Nell'Amoris Laetitia la parola tenerezza ritorna 21 volte. E poi è ricorrente in ogni suo discorso. Non c'è discorso in cui il Papa non parla della misericordia e della tenerezza. La tenerezza come cuore della misericordia. Fin dal discorso inaugurale, 19 marzo 2013, la festa di San Giuseppe, il Papa fece un discorso bellissimo sulla figura di San Giuseppe. Tra le altre cose disse questo: non dobbiamo aver paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, importante, lo dirò più avanti, anzi al contrario, denota fortezza d'animo. Diremo che soltanto chi è forte nell'affettività è capace di tenerezza, e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore. Non dobbiamo aver paura, non dobbiamo aver timore della bontà, della tenerezza. Vedete che nel discorso inaugurale il Papa disse: da qui in avanti il mio pontificato sarà segnato da queste due parole, la misericordia di Dio che ci perdona sempre e la tenerezza. Tenerezza come cuore della misericordia. Infatti poi ha dato inizio all'anno giubilare della misericordia. Tenerezza e misericordia sono inseparabili. Lo vedremo meglio più avanti. Alla fine del sinodo, i padri sinodali hanno fatto un'affermazione che poi il Papa ha ripreso nell'Amoris Laetitia. Dicevano: in famiglia la tenerezza è il legame che unisce gli sposi e i genitori tra loro e con i figli. Tenerezza vuol dire dare con gioia, suscitare nell'altro la gioia di sentirsi amato.
La tenerezza si esprime nel volgersi con attenzione squisita ai limiti dell'altro. La tenerezza nei rapporti familiari è la virtù quotidiana che aiuta a superare i conflitti interiori e relazionali. Già questo testo sarebbe un capolavoro. Ci definisce la famiglia come comunità della tenerezza di Dio, tra gli sposi, tra genitori e figli, a tutti i livelli. La tenerezza come balsamo, come linfa vitale che fa vivere la coppia, fa vivere la famiglia. Ed è già qui abbiamo una pagina stupenda dei padri sinodali ripresa da Papa Francesco nell'Amoris Laetitia numero 323. Vedete che già siamo introdotti in questo tema della tenerezza, che è, come dicevo, l'anima della coppia, è la linfa vitale. E infatti possiamo dire che la patologia della vita di coppia comincia quando fra i due sposi non c'è più tenerezza. Io vi ho detto che io ogni mese faccio una media di 100 colloqui, la cosa che mi colpisce quando viene lui o lei in crisi, o tutte e due in grande crisi, la parola che dicono è: non sono più felice. Prima ero contento, dice lui, di tornare a casa, di riabbracciare mia moglie, di stare con lei. Adesso ritardo il più possibile, magari trovo tutte le scuse. Lei a sua volta dice: prima ero contento, sentivo la macchina arrivare, gli correvo incontro ad abbracciarlo. Adesso sto in cucina, se viene viene, se no non mi interessa niente. Ora esagero un po' per far capire il concetto. Cioè, non sono più felice. E perché non sei più felice? Vedremo, perché si è perso la tenerezza. Quando nella coppia non c'è più tenerezza, subentra la solitudine, ognuno di due si sente solo, la monotonia, cioè la vita di coppia diventa noiosa, standardizzata, non c'è più sorpresa, subentra la conflittualità, la rivalità, gli atteggiamenti rivendicativi e poi spesso anche il vuoto spirituale, l'assenza di Dio, per cui la famiglia si trova svuotata del suo contenuto. Ecco perché dico la patologia della vita di coppia e familiare, perché poi se la coppia non sta bene i figli ne risentono, comincia quando tra gli sposi non c'è più tenerezza. Gli sposi sono la struttura portante, se stanno bene loro i figli stanno bene, se gli sposi non stanno bene, non c'è affetto, non c'è tenerezza, i figli ne risentono, perché i figli riflettono quello che sono i genitori verso di loro. Allora, dopo questa ampia introduzione, io sono abituato a fare scuola, quindi sarò abbastanza scolastico, quattro orizzonti di verifica. Primo, il rischio dello smarrimento della tenerezza nuziale. Come succede che la coppia perda la tenerezza? Magari è partita con i più grandi sogni, una coppia che esce di chiesa mano nella mano, di solito porta il sogno di essere felici insieme, c'è la gioia di amarsi e poi si perde. Come succede? Vediamo se è possibile ripercorrere il cammino attraverso cui si vede come si può smarrire la tenerezza. Poi, positivamente, la tenerezza come paradigma tipico dell'amore di coppia. Vedremo che il Papa stesso ci dà questa indicazione. Da qui in avanti, chi vuol parlare dell'amore di coppia deve parlare di tenerezza. Non c'è amore di coppia se non caratterizzato da questo sentimento. Il Papa lo chiama una virtù della tenerezza. Terzo, lasciarsi dire da Dio tenerezza, perché è Dio tenerezza che ci permette di maturare la tenerezza in noi e poi nella vita di coppia, nella relazione nuziale. Infine, il dono dello Spirito Santo, soffiamante della tenerezza di Dio per gli sposi. Io cercherò di svolgere questi quattro punti in maniera organica, in modo che vediate quanto sia importante il discorso che stiamo facendo, quanto sia importante che gli sposi riscoprano la tenerezza come anima del loro vissuto. Incominciamo dal primo punto, il rischio dello smarrimento della tenerezza nuziale. Come avviene che la coppia perde il sentimento della tenerezza? Che cosa succede? Ci sono delle costanti comuni, so bene che ogni coppia è unica, irripetibile, e tuttavia ci sono delle costanti, perché l'uomo e la donna ragionano sempre allo stesso modo, le dinamiche sono simili, anche se ogni coppia è unica e irripetibile, ci sono delle costanti che cercheremo di evidenziare. Questo serve a voi, ma anche chi di voi lavora con le altre coppie sa perché la coppia arriva a perdere la tenerezza e quindi alla solitudine, alla conflittualità, tutto quello che abbiamo detto. Vediamo quali sono le fasi evolutive dello smarrimento della tenerezza. Le fasi evolutive. Le metto tutte e quattro, così le vedete insieme, poi le sviluppo. Quattro fasi. L'idealizzazione iniziale.
L'idealizzazione iniziale è quando i due sono innamoratissimi, c'è la gioia di amare, di essere amati, c'è un'idealizzazione, quando l'innamoramento si idealizza, è tutto bello nell'innamoramento. Sapete che nell'innamoramento, che non è l'amore, l'amore è la fase successiva, nell'innamoramento ci sono 3 inganni non voluti. Lui si presenta al meglio di sé, lei al meglio di sé, la relazione è idealizzata al massimo. Infatti il linguaggio degli innamorati è un linguaggio bellissimo, è anche poetico. Con te tocco il cielo con un dito, mi sembra di volare. No, queste frasi un po' anche enfatiche, però che esprimono bene l'esperienza di innamoramento, l'esperienza particolare, di particolare ebbrezza. E certamente è bella che ci sia questa fase, ma l'innamoramento è temporaneo, non dura sempre. Secondo gli esperti l'innamoramento può durare dai 6 mesi, 1 anno, 2 anni, poi l'innamoramento finisce e si passa alla fase dell'amore. La fase dell'amore è la fase successiva, in cui nell'innamoramento non si vedono difetti, nell'amore si vedono e si accettano. L'amore è una scelta, l'innamoramento è un fatto spontaneo, uno si innamora, vive tutta questa esperienza particolare. Nell'amore io scelgo la persona con i piedi per terra. Vedete, allora il problema è dall'idealizzazione iniziale passare al realismo, dall'innamoramento all'amore. Purtroppo pochissime coppie sanno fare questo passaggio. Quasi sempre l'innamoramento finisce e la coppia dice forse non siamo adatti, e passa alla seconda fase, la stagnazione. Questo passaggio è fondamentale, l'innamoramento all'amore, dall'idealizzazione al realismo. Deve avvenire. Io dico scherzando che se Giulietta e Romeo si fossero sposati, invece di vivere quella fase particolare, anche loro avrebbero dovuto passare dall'innamoramento all'amore, dall'idealizzazione al realismo. Purtroppo la maggioranza delle coppie non sa fare questo passaggio. Io che lavoro con le coppie in difficoltà, ve lo posso dire con certezza, finito l'innamoramento succede una fase che si chiama di stagnazione, cioè si incomincia a sentire la fatica del cammino, è una fase di stanchezza. I difetti dell'altro, dell'altra, cominciano a pesare, mentre prima non si vedevano proprio, o se si vedevano erano relativizzati, noi supereremo tutto, l'amore ci farà superare tutto. Adesso incomincia una fase un po' di stagnazione, di fatica. La coppia incomincia a non star così bene come stava prima. Spesso, come dice Manzoni, i guai non vengono mai da soli. Assieme a questa fase di stanchezza magari c'è altri problemi esterni, per esempio la suocera, tanto per non far nomi, o problemi finanziari, problemi di lavoro, per cui le difficoltà aumentano. Questa fase di stagnazione è una fase molto delicata. Se la coppia fosse preparata, sa che è normale che avvenga questa fase, si reinventa, si riscopre e cerca di ritrovare motivi nuovi. Non basta più l'innamoramento, ma l'amore, scegliersi, decidersi, accettare i limiti dell'altro per superarli. Una cosa che per esempio non si deve dire fra gli sposi: io sono fatto così, mi devi accettare così. No, io sono fatto così ma posso cambiare, tu sei fatta così ma puoi cambiare, insieme possiamo cambiare. Invece quasi sempre in questa fase ognuno tira fuori le sue frasi per dire siamo così, o così o niente. Ed è una fase delicata questa, Una frase anche che è classica in questo periodo è: sei come tuo padre, sei come tua madre. Questa è una frase classica, è una frase che non ha senso, perché ognuno di noi è chiaro che riflette i genitori, ma io non sono né mio padre né mia madre, sono io. Però questa frase riflette il fatto che vedo i difetti e allora dico anche il padre e la madre ci aveva difetti, quindi anche tu sei come tuo padre e tua madre. C'è una situazione già abbastanza difficile, chiamo di stagnazione. Se la coppia è preparata, questa fase l'affronta, magari anche facendosi aiutare, e può superarla riscoprendosi al meglio, quindi passando al realismo dell'amore. Realismo, con i piedi per terra, ci si ama consapevoli anche dei nostri limiti, ci si impegna a cambiare quello che c'è da cambiare e si matura insieme. Se la coppia non è preparata, inevitabilmente arriva la terza fase, quella della frustrazione. Una fase ancora più delicata. Frustrazione vuol dire delusione, una fase di grande delusione. L'ideale sognato sembra venir meno. Forse ho sbagliato persona,
forse ho sbagliato a sposarmi. I dubbi vengono, no? Quando non si sta bene, comincio a pensare che forse si è sbagliato qualcosa, forse non è la mia vocazione sposarmi, o forse non è la persona giusta. È una fase di grande delusione, talvolta anche di collera. Non se la prende con se stesso o con l'altro perché non sono felice. Qui si comincia a dire non sono felice, la frustrazione di collera, di rabbia, di tristezza. Spesso se uno è portato al pessimismo si chiude in sé, una sorta di depressione, di tristezza infinita. Ormai tutto sembra finito, ormai non c'è più gioia. O addirittura di conflitto, cioè il litigio continuo. Altro è il sano litigio. Io non mi illudo che nella coppia non ci sia qualche momento di litigio, ma se il litigio diventa ricorrente, diventa una conflittualità continua, allora la coppia non sta più bene. Ogni pretesto è motivo di discussione. Anche questa terza fase, che è delicatissima, se i due sono preparati, si fanno aiutare e possono superare questa terza fase. Cioè, rivedono un po' che cosa c'è successo, perché siamo arrivati a questa situazione di delusione, come possiamo superarla, ci si può riscegliere e rinnamorare. La maggioranza delle coppie non ha questa consapevolezza e allora inevitabilmente, passando gli anni, arriva la quarta fase, che è la più delicata. È l'anticamera della separazione, la freddezza emotiva. C'è una fase di apatia, di indifferenza. Almeno finché si litiga qualcosa di vivo c'è. Quando invece diventa indifferenti, non mi interessa l'altro, o che gli piace o non gli piace, non mi interessa, divento apatico, indifferente, è una fase delicatissima, anche perché in questa fase c'è il vuoto affettivo, il vuoto di comunicazione, spesso anche l'intimità cessa o diventa molto rara o si riduce solo a sesso e non intimità. L'intimità è un'altra cosa molto più profonda, spero ne parleremo. E allora succede anche che ognuno cerca compensazioni. Per esempio le evasioni extraconiugali sono il risultato di questo vuoto. Perché si dice evasione? Si usa per i carceri evadere, no? Se uno evade dalla coppia e cerca un'altra persona, lui o lei, che si lasciano andare a tradimenti, è un'evasione perché non sto bene lì, cerco una soluzione, sbagliando, però è una fuga. A volte in maniera più dolce si dice scappatelle, ma è sempre fuga, è sempre scappare da qualcosa. Oppure nelle coppie si divide come separati in casa, spesso in questa fase di freddezza emotiva, siccome non si pensa che non sia opportuno separarsi, e allora si vive come separati in casa, però è praticamente una vita scialba, vuota. Magari lo si fa per i figli, che è un principio nobile, però certamente non è un bel vivere degli sposi. I figli risentono se gli sposi non sono felici. Quindi sono quattro fasi, tutte e tre delicate. La prima implica essere educati a passare dall'innamoramento all'amore. La seconda e la terza, prendere coscienza che qualcosa sta succedendo nella nostra vita di coppia e va rivisto. Se non si fa questo lavoro, sarà la quarta fase, che è la più difficile, che è la più delicata. Dicevo, è l'anticamera della separazione, perché si cercano compensazioni, ci si butta anche nelle nuove dipendenze, adesso le chat online, tutte queste cose qui, per cui si cerca di fuggire dal male che si vive buttandosi in queste cose. È una specie di droga, no? Mi drogo per non pensare a quello che succede. Siccome vedo molto seriosi, allora queste quattro fasi possono essere caratterizzate dal modo in cui i due si rispondono al telefono, perché dal modo in cui si parla si esprime quello che si vive. Nella prima fase, dimmi cara, dimmi tesoro, tutti i vezzeggiativi che ognuno usa, no? Pucci, puccetto e vari nomi che ognuno usa, che è la fase di innamoramento, no? Tutti questi aggettivi, eccetera. Nella seconda fase scompaiono tutti gli aggettivi. Dimmi, contano freddo. Siamo già in una fase meno calorosa, eh? È un gioco, ma insomma, per far capire i concetti. Nella terza fase, la frustrazione,
Che c'è? Tono arrabbiato, eh? Siamo già in una fase peggiore. Ora ognuno di voi fa l'esame di coscienza in quale fase è, eh? È un gioco questo, eh? Nella quarta fase della freddezza emotiva o non si risponde con tono, oppure non mi rompere con tono seccato. Vedete che dal modo in cui si parla si esprime quello che si sta vivendo, eh? È vero. Allora non entro in tutto questo discorso del linguaggio, ma il linguaggio esprime quello che si vive, per cui è un gioco, però ha un po' di verità il modo in cui si risponde al telefono. Una signora una volta mi ha dato un altro criterio, mi ha detto: io c'ho un altro criterio, quando vado a fare la spesa, se sto bene con mio marito compro le cose che piacciono a lui, se sto male compro le cose che piacciono a me. Può darsi che anche questo sia un criterio di verifica, eh? Le signore vanno a fare la spesa, vedano un po', eh? Ritorniamo a noi. Quando siamo arrivati alla fase della freddezza emotiva, che è la fase proprio più delicata, la soglia della separazione o di un matrimonio mediocre, ci sono tre alternative che le coppie si trovano di fronte: adagiarsi nella realtà che si sta vivendo, quindi un matrimonio mediocre, non ci si separa ma si vive la giornata senza più gioia, o fuggire alla realtà separandosi. In Italia il 50% sceglie questa seconda via. Siccome non siamo stati bene e siamo già arrivati a questa, con un altro partner starò bene. In realtà con l'altro partner si creeranno le stesse dinamiche, non ci si rende conto che le dinamiche sono queste. Passato l'innamoramento si passerà a tutte le altre, se non si è formati si ripeteranno le stesse dinamiche. L'unica alternativa valida, quella che noi proponiamo al nostro centro, è accettare la realtà riscoprendosi e rinnamorandosi. Cioè, noi siamo fatti così. Io e te abbiamo tante qualità, ma abbiamo anche i nostri difetti. Ci accettiamo, cerchiamo di aiutarci a migliorare, ci facciamo medico l'uno dell'altro per migliorare quello che si può migliorare, riscopriamoci, rinnamoriamoci e adesso come risposiamoci la seconda volta. E questa è l'alternativa, unica alternativa valida: non rimanere nella mediocrità, non separarsi, ma rinnamorarsi. Ora, per rinnamorarsi, l'unica alternativa è quella che vi dicevo all'inizio: scegliere la tenerezza come progetto nuziale. Abbiamo passato questo crogiolo, abbiamo sperimentato i nostri limiti, siamo arrivati a volte anche a conflittualità dure, no? In cui ci siamo addirittura offesi. Succede così spesso, quando si è in crisi si arriva anche all'offesa. Vogliamo rinascere, vogliamo riscegliere la tenerezza per rinascere una coppia nuova, questa volta matura, non adolescenziale, non dell'innamoramento adolescenziale, ma matura, che sa accettare la persona così com'è, con realismo. Questo è il problema. Ed ecco, arriviamo alla seconda parte, la tenerezza. La tenerezza come paradigma dell'amore di coppia. Io qui cito un testo bellissimo di Papa Francesco nell'Amoris Laetitia. È un testo forse troppe volte letto superficialmente, invece è il cuore di tutto il documento. Papa dice: nell'orizzonte dell'amore, essenziale nell'esperienza cristiana del matrimonio e della famiglia, risalta un'altra virtù, piuttosto ignorata in questi tempi di generazioni frenetiche, la tenerezza. Ho messo in maiuscolo la frase principale: nell'orizzonte dell'amore risalta un'altra virtù, la tenerezza. Questa è la frase principale. Le altre due sono due frasi secondarie che commentano questa frase, cioè dentro la vita di coppia, di fronte alla società di oggi, il problema è scegliere la tenerezza come paradigma dell'amore di coppia. Da qui in avanti, chiunque vorrà parlare di amore coniugale dovrà coniugarlo con la tenerezza. Perché il Papa l'ha detto chiaramente in questo testo qui. Questo è un numero fondamentale, centrale di tutto il documento, eh? Numero 28.

intensità affettiva e l'amorevolezza, cioè l'amore senza tenerezza è un amore freddo, anaffettivo. Insomma, il marito dice io amo mia moglie, ma non gli dice mai che la ama, non la fa sentire amata, non la corteggia, è un amore, ma è freddo, anaffettivo. O la moglie che dice io mio marito lo stimo, lo apprezzo, ma non gli dice mai come stai, non si preoccupa di lui, non gli fa mai una sorpresa, è un amore freddo, anaffettivo. La tenerezza aggiunge all'amore questa partecipazione affettiva, questa sensibilità. Quante volte le mogli si lamentano che il marito non gli chiede mai come stai. Ora qui tutti i mariti si interrogano, quando è l'ultima volta che hai chiesto alla moglie come stai, che fai? Ecco, la tenerezza è questo interessarsi alla persona, è questa attenzione alla persona, ai suoi sentimenti, questa è la tenerezza. Una volta il Papa ha spiegato questo concetto in generale, diceva in un'omelia di aver incontrato una signora che aveva fatto un'elemosina e il Papa ha detto a questa signora, ma tu quando hai fatto questa elemosina hai guardato negli occhi questo povero, gli hai preso la mano, gli hai fatto una carezza, e quella tenerezza è questo. Io posso fare l'elemosina, posso amare, sento fatto un gesto di elemosina, ma non ho partecipato a quel gesto. La tenerezza è questa parte di questo pathos. Spero che sia chiaro questo concetto. Vedete che è importante. Allora, la tenerezza dell'amore significa che l'amore ha bisogno della tenerezza per essere vivo, per essere partecipativo, per essere sensibile alle persone. Diciamo subito che qui parliamo di tenerezza, non di tenerume. Chiariamo subito, non so qui da voi che cosa significa tenerume, ma se voi andate a vedere un dizionario, la parola tenerezza dice sentimento di particolare attenzione, di sensibilità, come ho spiegato. Tenerume è sdolcinatezze, svenevolezze, smancerie, falsa tenerezza. In molte regioni la tenerume è la carne molle o la verdura molle, ma questo è il significato derivato. Il significato originale del termine è sdolcinatezze, smancerie. Ecco, sia chiaro, noi parliamo di tenerezza, non di tenerume. Qui ho fatto uno specchietto che adesso non sto a spiegare, ci vorrebbe troppo tempo. Queste cose qui le trovate tutte nei libri che ci sono lì sul tavolo, messaggio promozionale. Specialmente Viaggio nella tenerezza nuziale troverete proprio questo schema. Vedete, tenerezza sul piano dell'essere verso il tu dell'altro, fortezza, cioè si coniuga la fortezza, il Papa stesso ha detto non è debolezza ma fortezza dell'animo, creatività, la tenerezza è creativa, inventa i modi di far sentire amato o amata l'altra persona, si coniuga con la responsabilità, la tenerezza suppone la responsabilità dei miei sentimenti, dei sentimenti dell'altro. Invece il tenerume è tutto un'altra cosa, sul piano dell'avere un giorno sono pieno di smancerie, un altro giorno odio la persona, questo è tenerume. Verso se stessi, tenerume vuole l'altro per sé, la tenerezza vuole desiderare il bene dell'altro, sono due prospettive molto diverse fra loro, si coniuga con la debolezza, il tenerume è debolezza, è fragilità, c'è bisogno di smancerie e cose del genere, tutta un'altra cosa, la passività, la superficialità, sono due realtà diverse. Allora, sia chiaro, dico una volta per tutte, parliamo di tenerezza e non di tenerume, perché purtroppo nella mentalità comune si parla di tenerezza e si pensa al tenerume. Parla di tenerezza e dice sì, va bene, la mamma col bambino che l'allatta, il bambino col peluche, va bene, ma la tenerezza è qualcosa di troppo fragile, debole, no? Va bene per il sesso debole, la donna non va bene per l'uomo, deve essere macio. Tutte sciocchezze. La tenerezza è una virtù umana, riguarda la persona umana. Ci sarà un modo diverso di vivere la tenerezza, come uomo e come donna, maschile e femminile, ma la tenerezza è una virtù umana, riguarda tutte le persone. Allora cerchiamo di andare, è chiaro quindi questa distinzione, mi interessava molto questo perché purtroppo quando si parla di tenerezza si ha sempre in mente stranamente quest'altro concetto, tenerezza come debolezza, no, la tenerezza è fortezza, soltanto chi è forte nell'amore è capace di tenerezza, chi è debole nell'amore, chi è immaturo affettivamente sarà capace di tenerume ma non di tenerezza. La nozione di tenerezza, in maniera più specifica, comporta due dimensioni, una orizzontale e una verticale. Vedete come la croce, la dimensione orizzontale e quella verticale. La dimensione orizzontale, la tenerezza significa relazione con l'altro da sé, relazione affettiva con l'altro da sé. Cioè io entro in relazione affettiva, tenerezza, no? Con l'altro. La coordinata verticale è stupore coscientizzato davanti a Dio, è gioia. Dinanzi a Dio che ci ama con tenerezza. Le due coordinate, lo dirò subito dopo,

sono inseparabili. Se uno vuole vivere la tenerezza, deve vivere tutte e due le dimensioni. L'una dimostra la verità dell'altra, mai l'una senza l'altra. Per quanto riguarda la coordinata orizzontale, già il termine tenerezza è indicativo, perché deriva dal latino tenerum, che significa morbido, qualcosa di morbido, dalla radice di ten, e ten significa, comporta tre accezioni: tenere, tendere, tenue. Vedete, sempre ten, tenere, tendere, tenue. Tenere significa contenere, accogliere, abbracciare. Ecco, sedetevi per benino, se no mi distraggo, bravi. Tenere significa contenere, abbracciare. La tenerezza significa far sentire abbracciati. Per esempio, la mamma che abbraccia il bambino si sente teneramente amato. Marito e moglie che si abbracciano sul serio, un abbraccio vero, è tenerezza. È forse il gesto più eloquente, l'abbraccio. Tenerezza significa accogliere, abbracciare, far sentire abbracciati. C'è tenerezza quando c'è questo rapporto, per esempio, tra gli sposi, con genitori e figli. Tenerezza poi significa attendere, cioè donare. Nella tenerezza l'aspetto fondamentale è l'aspetto del dono. Voglio il bene dell'altro. Vedete, in una coppia in cui non c'è tenerezza, ognuno dei due dice: che cosa mi stai dando tu perché io sia felice? Se c'è tenerezza, il ragionamento si capovolge: cosa sto facendo io perché tu sia felice? Vedete, cambia. Non quello che l'altro mi dà, ma quello che io do. La tenerezza è volere il bene dell'altro, desiderare la felicità dell'altro. Potremmo usare la frase di San Paolo: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Sapete che una sbagliata a leggere ha letto gareggiate nello sterminarvi a vicenda, aveva capito tutto il significato della frase. Ma purtroppo a volte succede, nella coppia si gareggia nel farsi del male, nello sterminarsi. Quindi ha sbagliato a leggere, ma ha detto una verità che purtroppo... Invece Paolo dice: gareggiate nello stimarvi, cioè io voglio il tuo bene, tu vuoi il mio bene, siamo felici entrambi. Questa è la tenerezza: donare, volere il bene dell'altro. Tenerezza infine significa tenue, significa leggerezza. Condividere amabilmente significa amorevolezza. Nella coppia il linguaggio deve essere amorevole, non aspro, non duro. Questo è l'aspetto orizzontale della tenerezza. Se i due sposi cercano la tenerezza, devono educarsi ad accogliere, donare, condividere amabilmente, essere amorevoli. Lo so che non è facile, perché tutti noi abbiamo i nostri limiti, però io sto parlando di un progetto, di un ideale, di un obiettivo a cui tendere. Poi nessuno ci riesce, si tratta di ricominciare ogni volta. Però se non ho un progetto, se non ho un obiettivo, non faccio niente. Questa dimensione orizzontale si coniuga con quella verticale, è inseparabilmente collegata a quella verticale. Troppo alto? Sì. Che ho poca voce. Coniata verticale vuol dire di fronte a Dio. Che cos'è la tenerezza? È gioia di essere amati, gioia di adorare, è beatitudine. La tenerezza di fronte a Dio è gioia, che se Dio mi ama con tenerezza, sono amato da Dio, io vivo con la gioia. Tenerezza è gioia di amare, di essere amati, gioia di adorare Dio. Infatti io uso questa bellissima definizione di tenerezza che è stata data da Monsignor Bruno Forte, il vescovo di Chieti, che dice: tenerezza è dire grazie con la vita, e dire grazie è gioia per chi umile il riconoscimento di essere amati. È bellissima questa definizione. Cos'è la tenerezza di fronte a Dio? È dire grazie con la vita, il fatto di essere è già un dono. E dire grazie è gioia perché è un riconoscimento di essere amati. Dio ci ama, ci porta nel suo grembo. Vedete che se noi acquisissimo questa consapevolezza, noi sentiremo la gioia di vivere la vita come gioia. Vedete, tenerezza e gioia. Allora le due coordinate, verticale e orizzontale, come nella croce, sono inseparabili. Vedete, la croce, le due coordinate sono inseparabili. Non c'è quella orizzontale, non esiste se non c'è quella verticale. Sono inseparabili. Due coordinate inseparabili tra loro. La croce è il vertice della tenerezza di Dio. In nessun altro luogo Dio ci ha dimostrato tanta tenerezza come sulla croce. Sapete che Gesù è l'unico fondatore di religione che muore con le braccia aperte, abbracciandoci. Maometto è morto come condottiero guidando le armate contro la Persia, eccetera. Gesù muore con le braccia aperte. Buddha è tutto piegato su se stesso, un pancione, no? Gesù muore con le braccia aperte.
perdonando il ladrone, perdonando

0: I malfattori, come si chiamano, coloro che, i carnefici, lo stavano inchiodando alla croce. La croce non solo ci rivela il massimo della tenerezza di Dio, ma ci rivela anche noi a noi stessi. Ci avete mai pensato? Guardate me, il nostro corpo, la figura geometrica del nostro corpo, ha la forma di una croce. Il capo si verge in alto e le braccia aperte. Cioè la croce dice noi a noi stessi, mi dice, caro Don Carlo, tu sei un essere di tenerezza, in senso verticale, perché devi orientare a Dio, tenerezza, e in senso orizzontale, abbracciando gli altri, dando la mano, la compagnia della vita. Cioè il nostro essere ci è rivelato dalla croce, siamo esseri di tenerezza e siamo felici se viviamo la tenerezza in tutte e due le dimensioni, verso Dio e verso gli altri. Allora qual è la questione decisiva a questo punto? La questione di scegliere la tenerezza come progetto di vita. Quando due sposi si sposano, devono mettere davanti a loro questo progetto. Escono di chiesa, davanti a noi c'è un progetto da costruire, come una casa, la nostra casa. Sarà un progetto fondato sulla tenerezza. Perché se non scelgono la tenerezza, prevalgono sentimenti opposti. Il problema è di scegliere la tenerezza come sentimento dominante, perché la tenerezza è in tutti noi, come seme. Però se non germoglia non matura. Un seme, se io lo faccio germogliare, rimane lì sottoterra, se faccio germogliare cresce. La tenerezza non è qualcosa al di fuori di noi, è dentro di noi. Noi siamo esseri di tenerezza, ma se non scegliamo la tenerezza non germoglia, anzi prevalgono altri sentimenti in relazione ai genitori che abbiamo avuto, all'infanzia e all'adolescenza. Allora, seguendo una scuola di pensiero che si chiama analisi transazionale, pare che nella vita della persona umana ci possono essere quattro sentimenti dominanti. Seguo questa scuola di pensiero psicologica che mi convince molto. Quattro sentimenti: la collera, la paura, la tristezza o la tenerezza gioia. Il problema è quale tra questi quattro sentimenti domina in ciascuno di noi e nella coppia, perché da questi quattro sentimenti dipende un diverso modo di essere persone, un diverso modo di essere coppia, di essere famiglia. Mi soffermo brevemente su questo perché concretizza il discorso, no? Sembra un discorso astratto, invece è molto concreto il discorso della tenerezza. Anzitutto la collera. La collera qui è intesa non nel senso di una sana collera, Gesù che scaccia i venditori del Tempio, Gesù che chiama ipocriti farisei, questa è una santa collera perché difende i diritti di Dio. Qui parliamo non della santa collera, ma della collera ira, l'irascibilità, chi si lascia dominare dalle pulsioni istintive, dal nervosismo continuo, chi non sa controllare i propri sentimenti e quindi vive in questa tensione continua. Il collerico è uno che pensa che sono sempre gli altri che sbagliano. Io sono ok e l'altro che non è ok. No, poi riapriamo. Il collerico vive questo atteggiamento di accusa, di colpevolizzazione. Pensate, in una coppia, se anche uno solo dei due è collerico, l'altro ha due modi di reagire. O diventa anche lui collerico, e quindi una coppia duellante, siamo in guerra, oppure subisce la collera di uno, incamera però dentro di sé tanta rabbia che prima o poi esploderà tutto ad un colpo, magari piantando tutti e andandosene via, purtroppo, no? Vedete che la collera è distruttiva, è assolutamente distruttiva. Soprattutto porta con sé una litigiosità malsana. Cioè in ogni coppia è inevitabile un minimo tasso di conflittualità, ma bisogna che sia conflittualità sana. Io stesso ho scritto un libro intitolato Elogio del litigio di coppia, vale a dire che è inevitabile che la coppia sia un minimo di litigio, ma che sia sano. Se è malsano, cioè se è accusatorio, di contrapposizione, è distruttivo. Quindi il problema è nella coppia se il litigio è sano o malsano. Voi fate un po' una verifica, se i vostri litigi sono sani, sono fisiologici, se invece sono malsani vuol dire che vi offendete, che ognuno non ascolta più l'altro. Sapete che quando due coniugi litigano non si ascoltano più. Gli unici che ascoltano chi sono? I vicini di casa, loro ascoltano tutto. E una coppia di miei amici mi ha detto che loro hanno come vicini di casa una coppia di inglesi. Quando litigano, litigano in inglese, parolacce in inglese, tutto in inglese. L'unica cosa che lui dice in italiano, quando arrabbiatissimo esce sbattendo la porta, dice vaffa in italiano. Non si è capito perché tutto in inglese, soltanto questo, se ne suona meglio in italiano questa battuta. Ecco, questi sono litigi evidentemente distruttivi. Pensate anche a livello educativo, un genitore collerico sarà un genitore che non rispetta il bambino. Io vi do solo un'indicazione, ma ce ne sarebbero tantissime indicazioni. Non usate mai il verbo essere a negativo, perché il verbo essere identifica la persona. Tu sei, dico un bambino, tu sei cattivo, tu sei un deficiente, io identifico l'aggettivo con il bambino. E questo è il corretto. Il bambino non è deficiente per natura, non è cattivo, avrà dei comportamenti sbagliati, quindi insegno comportamenti. Questo comportamento non va bene, questa azione non va bene, su questo posso essere anche severo, no? Ho delle regole, ma non annullare la personalità. Ecco, il genitore collerico non si rende conto di questo e va avanti con un bulldozer, scavalca tutto, creando personalità altrettanto colleriche, perché il bambino che si sente umiliato, anche se fosse un insegnante, ma soprattutto un genitore, a sua volta maturerà dentro di tale rabbia, diventa a sua volta collerico, si riflette sul figlio. Quindi vedete, la collera è negativa, quindi non lasciamoci scegliere dalla collera. Se anche abbiamo avuto genitori collerici, possiamo reagire e non essere altrettanto collerici, perché noi possiamo cambiare, no? Perché certo è più difficile, se io ho avuto un papà collerico è probabile che mi porti questi imprinting, però dipende da me non lasciarmi dominare dalla collera. Non siamo una statua, non sono un pezzo di pietra, una persona, so che ho questa atteggiamento, questa tendenza, devo dominarla, se no la collera è distruttiva, abbiamo detto, no? Quindi no alla collera, siamo d'accordo?
1: Sì.
0: Bene, paura, ansia. Secondo sentimento distruttivo, paura che qui non va intesa nel senso della prudenza, che se vado a 300 all'ora sull'autostrada sa meglio che abbia paura, quella è la prudenza. Qui paura viene intesa come stato ansiogeno, che vive sempre nella preoccupazione che qualcosa succederà, le cose vanno bene ma qualcosa succederà, il collerico guarda al presente, l'ansioso ha paura del futuro, lo prevede sempre catastrofico, anche se le cose vanno bene, è il destino, no? questa parola greca che non è cristiana, non crediamo al destino, crediamo alla provvidenza, ma chi crede a questo vive in questa tensione continua, questo genera una coppia ansiogena, soprattutto l'ansia nella coppia è all'origine della gelosia malata. Gelosia malata vuol dire non la sana gelosia, perché un pizzico di gelosia ci vuole in ogni coppia, no? Che ognuno voglia che l'altro sia per sé, ci mancherebbe, ci siamo sposati, siamo scelti. La gelosia malata invece è quella gelosia sospettosa, ansiosa, per cui si sospetta sempre sia qualcosa, per cui anche se non c'è qualcosa però qualcosa ci sarà, si vive in questo stato emotivo terribile. La gelosia fa male a chi la vive e fa male a chi la subisce, perché mettiamo che in una famiglia lei sia gelosa in questa forma, sospettosa, il marito non sa mai se una cosa la può dire o meno, perché viene sempre interpretata. Spesso magari dice una bugia, ora diceva un tale che per dire le bugie bisogna avere molta memoria, e i mariti hanno poca memoria, mentre le donne hanno memoria di ferro, si ricordano, per cui dicono una bugia, propongono pace per evitare problemi e questo crea un caos sul nulla. Io racconto sempre una sorellina, posso raccontare? Vedo che siete così bravi, attenti, l'ho inventata io, ogni riferimento a persone è puramente casuale. Facciamo conto che una coppia, lei è gelosa, in questa forma eccessiva, lui va al bar a prendere il caffè, arriva un ex fiamma di cui la moglie era gelosissima, si salutano gentilmente come si fa da persone civili, come va, e tutto finisce lì. Lui per strada dice, lo devo dire a mia moglie che ho incontrato questa, cioè se glielo dico dirà, ah ora tutti i giorni la incontrerai, quindi che ho ansia, meglio non dire niente, a me non mi interessa niente, quindi per evitare problemi. Se non che passava per quella strada un'amica della moglie che li ha visti, probabilmente alzavano la tazzina e ridevano, sorridevano, diciamo. quando ci mette l'amica a telefonare, 3 secondi, lui è ancora per strada, ha già telefonato l'amica dicendo: c'è una cosa, non so se te la posso dire, scusa, non so, ma sei amica, già ansiosa, che ha ancora più ansia, poi glielo dice, magari enfatizzando, si sa perché le amiche un po' sadiche devono enfatizzare, sono toccate col dito, non so che cosa inventa. Pensate, lui la scenetta, lui arriva a casa tranquillo, non ci pensa nemmeno più, e la moglie va incontro: chi ha incontrato oggi? Chi ha visto oggi? Zitto, lui non sa che dire, ma nel bagno, la segue nel bagno, alla fine: hai visto quella? Non la chiamano quella, con disprezzo, uno tsunami sul nulla. E lui ha sbagliato a non dire, perché è bene sempre essere schietti, dire le cose, ma anche tu sbagli, se dico una cosa innocente e tu ci crei una montagna, la volta dopo sono tentato a non dirlo. Vedete, è difficile comunicare quando c'è questa ansia, questa gelosia, non è facile comunicare, è chiaro? Anche per quanto riguarda i figli, un genitore ansioso probabilmente sarà iperprotettivo, sarà addosso al bambino, attento qua, attento là, creando personalità fragili, paurose. Come il collerico crea personalità colleriche, il genitore ansioso crea personalità ansiose, piene di paure. E anche questo è un problema. Quindi siamo d'accordo, no alla paura ansia. Se anche avessimo la tendenza all'ansia, dobbiamo saperla dominare, saperla gestire. Ci sono tanti modi per saper gestire l'ansia, non lasciarsi dominare dall'ansia. Un po' di ansia c'è in tutti noi, con un po' di collera. Il problema è di saper dominare questi sentimenti negativi, perché sono distruttivi per la coppia. Poi vi insegnerò l'antidoto, Non avete immaginato qual è, ma lo dirò poi. Terzo sentimento negativo, la tristezza. Anche qui la tristezza non va intesa nel senso del dolore, perché se muore un caro, chi è che non soffre? Se succede una disgrazia, chi è che non soffre? Qui la tristezza va intesa come visione pessimistica della vita. Chi vede sempre nero, vede sempre mezzo bicchiere vuoto, mai quello mezzo pieno. Cioè tutto il mondo è sempre sbagliato. Vedete, il collerico guarda al presente, accusa. L'ansioso ha paura del futuro, di quello che può succedere. Il triste si rammarica del passato, vive proiettato sul passato, quello che poteva essere che non è stato, vive sempre in questo rammarico. Soprattutto nell'ansioso, nel triste, questo pessimismo leopardiano, siamo anche qua vicini, leopardiano, o dice Schopenhauer, pessimismo cosmico, fa dominare il no. Andiamo una passeggiata? No. Facciamo questo? No. La persona triste è la persona del no, non è la persona del sì. Anche nella coppia diventa difficile vivere, perché vede sempre il negativo. Lei ha fatto 20 cose in casa, lui, persona triste, arriva, vede 20 cose, 19 bene, una sbagliata, vede solo quella sbagliata, non vede 19 fatte bene. La persona triste vede sempre le cose che non vanno, sempre punta il dito sulla negatività. Questo non aiuta nella coppia, non si può costruire sul vuoto. Mi ricordo di un signore molto scherzoso, tipo Benigni, sa, che c'era toscano, mi ha detto: io non so perché ho sposato una donna triste, non ride mai, gli racconto le barzellette, rimane seria, dice: io non so più che fare. Io penso sia una bella cosa, non sia una bella cosa, no? Sapete che ridere, sorridere, fa bene anche alla salute. È stato dimostrato vero il proverbio che dice: il riso fa buon sangue. Il riso, la letizia, non il riso sguaiato, ma la letizia, la gioia interiore, fa bene alla persona, aumenta le difese immunitarie. I psicologi dicono che bisognerebbe ridere almeno un quarto d'ora al giorno. E nella coppia la sana ironia, il sano umorismo sarebbe importante. Una mia coppia, ho 10 coppie, sta scrivendo un libro sull'ironia di coppia. Spero lo concluda quanto prima, perché sarà importante. Nella coppia si può anche sapere scherzare un po', sorridere i propri difetti, non drammatizzare tutto, relativizzare, sennò tutto diventa drammatico, no? La letizia, il sorriso. E invece quando domina la tristezza, il pessimismo, non c'è via d'uscita, tutto negativo, è una vita triste. Se poi tutte e due sono tristi, vi lascio immaginare, bella coppia, bella vita di coppia, che gioia stare insieme, che gioia. Allora, vedete, anche a livello educativo la tristezza non aiuta, perché non mette in moto le risorse migliori del bambino, perché la persona triste tenderà sempre a dire male. mi ricordo di una signora, mi raccontava del marito, che era un uomo triste, se la figlia tornava e ha preso 6, lui diceva: dove hai preso il 7? Dove andare 8? Avesse preso 10, gli diceva: hai fatto solo il tuo dovere, ma è un complimento, ma è un elogio. Cioè, la persona ha bisogno anche dell'elogio, dei complimenti, poi si corregge una relazione, ma ha bisogno di sentirsi incoraggiato. Ecco, vedete che questi tre sentimenti, collera, paura, tristezza, sono tutti e tre distruttivi. Se abbiamo avuto una mamma triste, depressa, può darsi che noi portiamo in noi questo atteggiamento di depressione, però possiamo superarlo. O un papà, o una mamma, o un papà, è uguale. Il problema è che dobbiamo reagire. Allora, qual è l'antidoto ai tre sentimenti negativi? Vediamo se lo indovinate. Qual è? La tenerezza. L'antidoto. Se voi scegliete la tenerezza, scegliete il contrario dei tre sentimenti che abbiamo visto, perché se voi scegliete la tenerezza, combattete la collera, perché la tenerezza, abbiamo detto, è amorevolezza, è accoglienza, dono, condivisione. Se io scelgo la tenerezza, almeno come obiettivo, poi non ci riuscirò sempre, dovrò ricominciare 100.000 volte, però ho scelto un atteggiamento opposto alla collera. Se scelgo la tenerezza, mi oppongo alla paura, ansia. La tenerezza è gioia, abbiamo detto, gioia di essere amati, gioia di sapere che Dio ci porta nel suo grembo, quindi atteggiamento opposto. Anche qui non ci riuscirò sempre, però scelgo la tenerezza in opposizione al sentimento dell'ansia e della gelosia. Se scelgo la tenerezza, mi oppongo alla tristezza. La tenerezza è gioia, gioia di amare, di essere amati. È la tenerezza che permette di fondare una coppia sufficientemente matura, non perfetta, ma matura, equilibrata, che sa vivere la relazione, ci si accettano i nostri limiti, ci si corregge a vicenda, si aiuta a costruire una coppia in cui stiamo bene insieme, siamo felici insieme, e se anche abbiamo dei difetti ci aiutiamo. Nella coppia ognuno è medico dell'altro, perché tutti noi abbiamo i nostri limiti, le nostre ferite, ce le portiamo dalle famiglie d'origine. Ma se ci mettiamo in atteggiamento non di croce rossina, ma di medico, io aiuto te a guarire dalle tue ferite, tu aiuti me, insieme organizziamo la tenerezza, la coppia, la coppia felice. Abbiamo i nostri limiti, dobbiamo ricominciare ogni volta, però la tenerezza diventa l'anima del nostro vissuto, della nostra relazione, anche del discorso educativo verso i figli. Tenerezza non vuol dire che i figli fanno quello che vogliono, ma si rispettano, si insegnano i comportamenti, si danno le regole. La persona, il genitore tenero non è un genitore che lascia far tutto, anzi è un genitore molto esigente, come Gesù. Gesù è di una tenerezza unica, ma quando deve rimproverare, rimprovera. Nel mio libro Teologia della tenerezza ci sono 3 capitoli sulla tenerezza di Gesù. Adesso non lo approfondisco, ma vi è il modello della tenerezza che coniuga gli opposti, massima indulgenza e massima esigenza, e così via. Gli opposti, quando c'è gli opposti, abbiamo la perfezione. Allora la coppia deve scegliere la tenerezza. Il primo passo è scegliere. Ogni sposo, ogni sposa, insieme devo dire, facciamo della tenerezza il nostro progetto di vita. Progetto non vuol dire ancora costruire, progetto è progetto. Quando voglio costruire la casa ho un progetto, poi devo costruire la casa, ma tanto ho un progetto. Se non ho un progetto non costruisco niente. Facciamo della tenerezza il nostro progetto di vita? Sì. Allora impegniamoci adesso a educarci alla tenerezza. Educarsi alla tenerezza vuol dire dedicarsi del tempo, perché la tenerezza va coltivata, è come un vaso di fiori. Se io gli do l'acqua, faccio le potature, do il concime, la pianta è rigogliosa, nasce, ma se io la trascuro, è successo a tutti noi di avere una pianta magari sul terrazzo, noi l'abbiamo trascurata per un po' di tempo, cominciava a seccarsi, poi magari ci siamo messi di impegno, mattina e sera davamo l'acqua, la pianta è ripresa, se non era morta del tutto, se c'è un po' di radici. Lo stesso vale per la coppia. Ci può essere una coppia, una fase, quella che abbiamo descritto, di stagnazione, di frustrazione, addirittura, però se ci mettiamo di impegno possiamo rinascere, possiamo riscegliere la tenerezza e rinnamorarci, ripartire come sposi che si amano. Questo suppone una grande comunicazione affettiva, cioè gli sposi devono dedicarsi tempo per comunicarsi l'affettività. Io alle coppie in crisi faccio fare esercizi di tenerezza, li obbligo. Se voglio fare il cammino con me, questa settimana, 2 volte, 3 volte, 1 ora, sul divano, a scambiarmi gesti di tenerezza. Sembra strano, devo obbligarlo io, perché è una parte dell'abitudine. Noi addirittura facciamo, quando facciamo i nostri ritiri, lo faremo adesso a agosto, facciamo anche l'abbraccio terapia. non l'eros terapia, la braccio terapia, che l'eros terapia lo fanno a casa, ma la braccio terapia sì, facciamo fare momenti in cui rimparano ad abbracciarsi, a sentire il contatto fisico, la carezza, la parola dolce. E la comunicazione affettiva vuol dire questo: se nella coppia non c'è più tempo per guardarsi negli occhi, per sentire la gioia di essere toccato dall'altro, di essere ammirato, se non sento le carezze dell'altro, io mi isolo e viene fuori la parte peggiore di me. In ognuno viene fuori la parte peggiore. Quindi nella coppia le carezze sono indispensabili. Ne parlavo proprio ieri, ho avuto un incontro con le coppie in difficoltà, erano una quarantina, ho spiegato il discorso delle carezze, che sono importantissime nella coppia. Una terapista americana dice che in ogni coppia ci devono essere minimo 4 carezze al giorno per sopravvivere. Bene, 8 per vivere, benissimo 12 al giorno. Quindi fate un po' di conti, carezze verbali, gestuali, comportamentali, simboliche, è il linguaggio delle carezze. Perché ognuno deve stare bene con l'altro, deve sentirsi amato e apprezzato dall'altro. Allora adesso vi faccio una rivelazione straordinaria. Rivelazione mondiale. Qual è il segreto della felicità della coppia? Ecco la rivelazione. È semplicissimo. Lei deve sentirsi amata e far sentire apprezzato lui. Lui deve sentirsi apprezzato e far sentire amata lei. Questo è il segreto. Poi è vero anche il contrario, eh? Anche lui deve sentirsi apprezzato, anche lei sentirsi amata. Però come aspetto primario, per la donna è importante sentirsi amata, amabile, bella. Per lo sposo è importante che sia apprezzato, stimato, capace. Un complimento si fa alla donna e dire che è bella, così all'uomo dire che è bravo. È vero anche il contrario, però come aspetto primario, non voglio assolutizzare gli aspetti. Se nella coppia prevale questa dinamica in andata e ritorno, la coppia è felice. Sembra l'uovo di Colombo, però evidentemente non è così semplice. Quante volte la coppia invece prevale l'opposto, ognuno disprezza l'altro, lei che dice io sono diventata invisibile, non mi vedi più e cose del genere, no? C'è ormai un allontanamento. E la tenerezza è questo. Se avete un po' di pazienza vi faccio anche un esempio concreto, così anche divertente. Lei deve sentirsi amabile e bella. Va dal parrucchiere, nuovo look, cambia completamente. Torna a casa, sapete, il marito dica sei bellissima, stupenda, il marito o non se ne accorge, classico, peggio ancora, quanto hai speso? Peggio del peggio, chi ti ha conciato così? Stavo meglio prima. Proprio questo, l'uomo non ha capito niente, non ha capito niente della psicologia femminile, stavi meglio prima, proprio non si deve dire. Anche se fosse vero, o non si dice niente, oppure c'è una soluzione, me l'ha segnato un marito, per non dire una bugia, lui usa questo linguaggio, non ho parole, non ho parole, ognuno interpreta come vuole, qui sta benissimo o malissimo, ognuno interpreta come vuole. Comunque si è accorto che si è fatto il capello, almeno questo, se no vuol dire proprio sono invisibile, no? Qui è l'uomo che non si rende conto dell'importanza della donna di sentirsi guardata, ammirata, amata. Per par condicio facciamo anche l'esempio opposto, perché anche la donna sbaglia, non solo l'uomo. I due devono andare in un'altra città e quindi di solito è l'uomo che guida, quindi va a vedere in internet il punto preciso dove deve arrivare, la strada, il punto preciso, poi mette il navigatore, quindi tutto a posto, tranquilla, partiamo. Partono adesso con tutte le rotonde che hanno fatto, ormai c'è la rotondite acuta in Italia, ogni 30 metri c'è una rotonda, o lui sbaglia o il navigatore non è aggiornato, perché a volte dice la seconda, la terza, non sa mai, dietro c'è le macchine, a me succede di sbagliare, in bocca alla strada, senso unico. Il navigatore comincia a dire ricalcolo, appena possibile fai l'inversione. Quindi è un momento di grande tensione, lui che guida, un momento di grande tensione. La moglie che è vicina ha due modi di reagire. Se è intelligente o tace, e quasi mai tace, meglio ancora diventa collaborativa, dice adesso la prossima rotonda si riprende, fa capire, si può sbagliare, non è la fine del mondo, no? 10 minuti in più. Se non è intelligente cosa dice? Me lo sentivo, lo sapevo. E questa è una bastonata, che quello me lo sentivo, dire che tu già sapevi che io sbagliavo, che lì è la donna che sbaglia perché non tiene conto dell'importanza dell'uomo sentirsi valido, no? Importante. Vedete, qui si può sbagliare da una parte e dall'altra. Il problema è stare attenti alla psicologia della donna e dell'uomo. Ognuno deve essere attento. Quindi è importante che lei si senta amata e lui si senta apprezzato, e viceversa. È chiaro? Il linguaggio della tenerezza è proprio il linguaggio che deve far sentire questa dimensione dinamica. C'è un bel testo di Papa Francesco che dice: ricordiamo che il vero amore sa anche ricevere dall'altro, si accetta come vulnerabile e bisognoso, non rinuncia ad accogliere con sincera e felice gratitudine l'espressione corporale dell'amore, nella carezza, nell'abbraccio, nel bacio, nell'unione sessuale. Qui il Papa molto concretamente dice qual è l'ABC della tenerezza. Ci avete mai pensato qual è l'ABC della tenerezza? Lo dico io: abbracci, baci, carezze. ABC. No? Ci avete mai pensato? ABC. Abbracci, baci, carezze. Il contrario è TCC. Televisione, cellulare, computer. È il contrario. Sapete che ho parlato ai fidanzati di questo, la fidanzata mi ha detto: lui, mio fidanzato, è TCC, come se avesse la TBC, che si sta sempre sul computer. Ora, non voglio demonizzare questi mezzi, ma naturalmente vanno usati come mezzi. Se prendono il sopravvento, se lui sta ore e ore al computer o alla televisione, lei ore e ore a chattare, come succede spesso, è chiaro che non si coltiva la tenerezza. Vedete, dunque la tenerezza va scelta, poi va coltivata, bisogna educarsi al linguaggio della tenerezza, se no la tenerezza non matura, anche se l'ho scelta. Se io voglio andare in cima a una montagna, scelgo di andarci, ma finché non faccio il cammino per salire in cima, non ci arriverò mai. Se va scelta, bisogna educarsi alla tenerezza. Queste campane finiranno, sì? Educarsi alla tenerezza, concludo gli ultimi due punti, sarò più veloce. Educarsi alla tenerezza significa due cose. Primo, lasciarsi dire da Dio tenerezza, perché dall'immagine che ho di Dio dipende che è l'immagine che ho di me stesso. Se io di Dio ho un'immagine dura, intransigente, un Dio poliziotto, un Dio punitivo, è probabile che io sia collerico, ansioso, triste. È un'immagine di Dio così. Se Dio è un'immagine, quella biblica, un Dio di tenerezza, un grembo amante, un Dio padre con un cuore di madre, forse imparerò ad avere un cuore di carne, un cuore che ama, di tenerezza. Cioè dall'immagine di Dio dipende l'immagine di noi stessi e degli altri. Perché la prima tenerezza è anzitutto verso noi stessi, sentirsi amati teneramente da Dio. Questa è la prima tenerezza. Perché se non ho tenerezza verso di me, non l'ho nemmeno verso gli altri. Sentire che questo Dio tenerezza mi perdona. Io qui voglio portarvi un esempio un po' scioccante, ma che esprime bene questo concetto. Qualche anno fa è venuto un marito disperato perché la moglie era sempre nervosa, sempre arrabbiata, rimproverava i bambini, sempre somatizzava, poi con piccole febbri. Abbiamo parlato insieme, non è venuto fuori niente, poi siccome si usa parlare separatamente ho parlato con lei, è venuto fuori qual era il vero problema. Lei aveva più di 40 anni, a 16 anni aveva fatto un aborto e lei non riusciva a perdonarsi questo aborto. L'aveva confessato, aveva chiesto perdono a Dio mille volte, non riusciva a perdonarsi. Io a questa signora ho fatto due cose: certamente è stata una cosa grave, ma aveva 16 anni, non ti sei resa conto, i genitori ti hanno spinto a fare questo. Adesso tu hai chiesto perdono a Dio, Dio ti ha perdonato, tu non sei più grande di Dio. Se ti ha perdonato, anche tu devi perdonarti. Basta, non puoi far pesare sul marito, sui figli, questo errore fatto quando era una ragazzina. Non puoi farlo pesare. C'è un angelo in cielo che prega per te, basta, chiudi questo capitolo. Senti che Dio ti ama, al di là dell'errore che hai fatto. So bene che non lo farei più. Benissimo. Cioè, questo discorso l'ha fatta respirare. Cioè, riscoprire Dio tenerezza voleva dire per lei riscoprire che allora può essere amata, che può essere perdonata, che si può ricominciare. Stare bene col marito, stare bene con i figli. Io penso che gli ha fatto bene a questa signora, infatti poi li ho visti poi insieme, sorridenti, sereni, perché il marito non ha mai saputo questa cosa qui, però è rinata questa persona, lei non voleva dirla al marito, e vabbè, è una ragione sua. Il problema è di riscoprire il Dio biblico, non il Dio punitivo delle religioni, ma il Dio della Sacra Scrittura. Io qui non sto adesso a leggere questi testi, ma fate una foto magari e andate a vedervi nella Bibbia. Tutti questi testi ci descrivono un Dio padre con un grembo di padre. Sapete che quando parliamo di Dio possiamo usare solo il linguaggio umano. Le immagini più belle che noi abbiamo sono l'immagine del padre e della madre, poi dello sposo, ma l'immagine del padre e della madre sono le immagini più belle. Quindi noi riferiamo a Dio l'immagine del padre. Come un padre prova tenerezza per il suo figlio, così Dio prova tenerezza per il suo popolo. È un'immagine bellissima, no? Dio tenerezza. l'immagine della madre, la madre che porta i bambini sul grembo, al petto, li nutre, li accarezza. Questi qui si trovano sempre queste immagini. La Bibbia coniuga sempre immagine del padre, immagine della madre, per dire la tenerezza di Dio. E naturalmente, lasciando intendere, la tenerezza di Dio è ancora più grande, perché un padre e una madre possono anche sbagliare, Dio non può sbagliare. Ricordate il famoso testo di Isaia: può una mamma dimenticare il suo bambino? Se anche ve ne fosse una che lo dimentica, purtroppo vediamo qualche volta succede, Dio mai dimenticherò di te. Quindi l'immagine del padre e madre sono metafore, ma che dicono l'infinita tenerezza di Dio, che va ben oltre la metafora umana. Infatti il termine stesso tenerezza in ebraico, racham, un sentimento localizzato nella parte interiore, le viscere, qualcosa che si sente. E il plurale rachamim è una tenerezza grande, senza limiti. Pensate, il femminile rachem è l'utero, cioè Dio ci porta nel suo grembo come una mamma porta il suo figlio nel grembo. Bellissima questa immagine. La tenerezza richiama il grembo di Dio, l'abbraccio è il grembo di Dio. Dio ci abbraccia alla croce, il grembo di Dio, Dio ci porta in sé. Vi ricordate il bel testo di Gibran? Quando ami, non dire a Dio nel cuore, di piuttosto sono nel cuore di Dio. Questa è tenerezza, sentirsi nel cuore di Dio. Mi hanno mandato questa bella immagine, come Dio ci porta in sé, come una mamma porta in grembo il figlio. La vera tenerezza è sentirsi nel cuore di Dio. Vedete, una mamma incinta, me l'hanno mandato, non so nemmeno chi mi ha mandato, mi è arrivata email, ed è bellissima questa immagine, perché noi siamo dentro il grembo di Dio. Dio ci porta dentro il suo grembo, come una mamma sente il bambino dentro il grembo, lo sente muovere, lo ama, aspetta che venga la luce. Questa è la tenerezza di Dio, sentirsi nel grembo di Dio, sentirsi abbracciare. L'utero è la forma di un abbraccio. Io ho fatto un libro sull'abbraccio, qui spiego questo. L'utero, noi siamo abbracciati fin da quando siamo nel grembo della madre. Per questo appena nasciamo veniamo messi sulla pancia della mamma, al seno, perché abbiamo bisogno di sentire il contatto, sentirsi abbracciati. Allora, un Dio padre con un grembo di madre, c'è questa bella frase di un padre della Chiesa, San Cirillo, Cirillo Alessandrino, che dice: per la sua misteriosa divinità Dio è padre, ma la tenerezza che ha per noi lo fa diventare madre. Amando, il padre diventa femminile. Vedete, si usa questo linguaggio perché Dio è padre e madre, non è maschio e femmina, è padre e madre, e è infinitamente di più di ogni padre e madre. Sapete che due o tre settimane fa era la festa della Trinità, e io avevo anche bambini della comunità, sono 34, quindi parlando dei bambini ho detto: secondo voi Dio è maschio o femmina? E ho detto: no, non è maschio né femmina, è intelligente, bambini. Poi uno di questi bambini a 6 anni, la mamma dopo la messa ha detto: secondo me Don Carlo sbaglia, Dio è maschio. Convinto proprio, così vabbè, poi crescendo capirà. Mi è piaciuto perché ha preso posizione sua, no? L'ha detto solo la mamma, non l'ha detto pubblicamente. Ecco, Dio non è maschio né femmina, siamo noi a immagine di Dio, ma Dio è infinitamente di più di Dio. Dio è relazione, trinità. Con il problema, allora, per imparare la tenerezza bisogna lasciarsi dire da Dio tenerezza, cioè guardare a Dio come la sorgente della tenerezza, lasciarsi inondare dalla sua tenerezza per imparare ad avere un cuore di carne e non un cuore di pietra. Era l'annuncio dei profeti, no? Toglierò il vostro cuore di pietra, darò un cuore di carne, darò il mio spirito. E questa è la profezia. Quindi chi accetta il Vangelo accetta di camminare per avere un cuore di carne, come quello di Gesù, che ama. E quindi amare col cuore stesso di Dio. Quindi il primo passo per educarsi alla tenerezza è guardare a Dio tenerezza, sentirsi accolti dalla sua tenerezza, perdonati, e imparare ad avere il cuore di carne che Dio ha verso di noi. Quindi il primo passo. Il secondo, siccome non è facile il passaggio che sto dicendo, abbiamo un grande aiuto, un potente aiuto, lo Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo nel grembo della Trinità? È il soffio amante della tenerezza di Dio ed è fuso nel cuore degli sposi. Il giorno in cui due sposi, due nubenti si sposano, ricevono il regalo dei regali, che è lo Spirito Santo. Altro che la lista dei regali che danno al venditore, il dono dei doni, il regalo dei regali è lo Spirito Santo. C'era già in loro come singole persone, come battezzate. Quel giorno dicevano come coppia. Infatti entrano in chiesa separatamente, escono mano nella mano, perché ormai lo Spirito Santo li ha consacrati l'uno con l'altro e l'uno per l'altro. Ed è lo Spirito Santo che trasforma il loro cuore, vuole aiutarli a diventare capaci di amarsi con tenerezza, come Cristo ama la Chiesa. Lo spirito che il Signore fonde sugli sposi dona loro un cuore nuovo, perché siano capaci di amarsi come Cristo ama la Chiesa. Ed è questo il dono che purtroppo è ancora misconosciuto. Pochissimi sposi invocano lo Spirito Santo. Io vi do un consiglio concreto: ogni sera, prima di addormentarvi, abbracciatevi, perdonatevi per le cose che sono state durante il giorno e invocate lo Spirito Santo, perché è Lui che vi educa alla tenerezza. Voi dovete scegliere la tenerezza, lavorare umanamente, ma è lo Spirito Santo che, come il soffio amante del Padre e del Figlio, vi educa alla tenerezza. Quindi ogni sera invocatelo, anche se c'è stato un litigio, invocatelo, perché Lui vi aiuta a perdonarvi. Lo Spirito Santo è l'amorevolezza del Padre e del Figlio, perché gli sposi siano in grado di rinnamorarsi ogni giorno. E questa è la grande sfida. Abbiamo visto che la coppia può entrare in crisi, ci possono essere varie fasi, no? Le abbiamo viste, non sto a ricordarle. Se gli sposi scelgono la tenerezza per il progetto di vita, guardano a Dio tenerezza, si lasciano inondare dallo Spirito Santo, sono in grado giorno per giorno di scegliere la tenerezza e di rinnamorarsi, di essere sempre nuovi. Ricordatevi, gli sposi non si sposano solo il giorno delle nozze, si sposano tutti i giorni. Il matrimonio è uno sposalizio quotidiano, vi sposate tutti i giorni, ma per sposare tutti i giorni bisogna ascoltare lo Spirito Santo, rinnovarsi. E allora concludo con questi quattro punti concreti: vie per rendere operante il dono dello Spirito, avere tempi forti di affettività, delle mezz'ore, delle ore in cui si lascia da parte tutto, ci si scambia gesti affettivi, parole affettive, si sta bene insieme. Poi se poi arriva anche l'intimità, benissimo, ma non è questo il primo scopo è l'affettività, la tenerezza. Fare spazio a Dio, la sua parola e la preghiera insieme. La coppia che prega, detto il Papa, la parola che prega unita rimane unita. Io aggiungo, la parola che prega è nuova ogni giorno, però bisogna pregare, ascoltare la parola di Dio, fare un cammino di spiritualità insieme. Avvicinarsi con frequenza al sacramento della penitenza, perché naturalmente tutti siamo peccatori e questo è il grande dono che Dio ci dà, di essere perdonati. La mensa eucaristica come fonte e vertice della relazione di coppia. Sapete, sono tre gli altari: la mensa eucaristica, la mensa domestica, il talamo nuziale. Sono tre talami sacri. La mensa domestica, perché ci si ritrova insieme con i figli e si vive insieme. La mensa eucaristica, perché è lì che riceviamo il Signore, che ci alimenta. Anzi, quando andate a fare la comunione, non andate uno per uno, ma in mano, tenendovi per mano, come coppia andate a fare la comunione, perché il Signore viene in mezzo a voi e vi unisce. Io quando faccio i ritiri, le coppie devono venire mano nella mano, perché è molto più bello simbolicamente. E poi il talamo nuziale, perché è il momento in cui gli sposi vivono la tenerezza, la esprimono nell'intimità. Il Papa ha detto nell'Amoris Laetitia che l'intimità degli sposi, vissuta in modo umano e santificata dal sacramento delle nozze, è una via di crescita nella grazia. È la prima volta si dice questo, eh? Cioè non solo non è male, ma è un peccato, che un tempo si pensava peccato veniale, fosse peccato unirsi degli sposi. In realtà il Papa dice, se gli sposi si uniscono in modo umano con la grazia del sacramento, loro celebrano il sacramento, crescono nella grazia, quindi è un celebrare il sacramento delle nozze. Quindi anche l'intimità viene riscoperta alla luce della tenerezza. Senza tenerezza l'intimità diventa sesso e diventa vuota, diventa un fatto fisico e basta. Con la tenerezza diventa intimità, intus animo, incontro di cuori, incontro di anime. E allora ecco che il matrimonio è un viaggio di tenerezza per essere felici insieme. Io faccio a tutti voi l'augurio che faceva un autore cristiano del III secolo, che ha scritto un libretto intitolato Le Ode di Salomone. Lo faccio a tutti voi. Amatevi con tenerezza voi che vi amate. Non soltanto amatevi, ma amatevi con tenerezza. Io da un po' di tempo in qua, spero che non mi mettano in carcere, se mi mettono in carcere venite a portarmi la torta, la limetta. Quando celebro un matrimonio, dico agli sposi, se vogliono, di inserire nella formula prometto di amarti e onorarti con tenerezza tutti i giorni. Aggiungo con tenerezza. Sapete perché? Perché ho scoperto che gli anglicani ci hanno preceduto quando c'è stato il matrimonio di William e Kate, quella coppia inglese, ho scoperto che nel rito inglese c'è la parola teneramente, di amarti, onorarti, tenderli, teneramente. Ho detto, mannaggia, ci hanno preceduto, se divento papa la prima riforma c'era di inserire la parola tenerezza. Quindi amatevi con tenerezza voi che vi amate. Auguri.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Avanti con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite figlioli e siate gioiosi anche nella difficoltà e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie. Grazie.

0: Ciao, benvenuti a un altro episodio di Ask Sick Enoch. Questo è un episodio in cui abbiamo mio marito, il dottor Thomas Carey padre. Ignazio risponderà ad alcune domande, giusto? E sì, il mio nome è Inna Carey, sarò la conduttrice principale dello show. E oggi abbiamo un argomento molto interessante, uno dei miei santi preferiti, San Giovanni della Croce. Quindi per questo episodio che per il prossimo compadre, Ignatius, questo sarà l'argomento perché oggi è la sua festa. Quindi è davvero speciale. Forse puoi aprire tu per noi e pregare per primo?
1: Sì, lo faccio volentieri. Benvenuti a tutti coloro che sono tornati a seguirci. Ed è un piacere essere di nuovo qui con voi. Purtroppo la settimana scorsa non siamo andati in onda, ma siamo felici di essere di nuovo qui questa settimana. Parliamo di Giovanni della Croce, ma abbiamo pensato di cambiare un po' le cose. Questa prima parte della trasmissione sarà forse una conversazione un po' più aperta e spontanea tra me e mia moglie. Lei è una fonte di saggezza eterna. Quindi sarebbe bello ascoltare un po' di più da lei questa volta. Comunque, preghiamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Dio, ti ringraziamo ancora una volta per questo tempo che hai riservato per noi. Hai creato per noi uno spazio qui per parlare delle cose della fede. E sappiamo che abbiamo bisogno dell'aiuto del tuo Spirito Santo per farlo, Padre. Quindi ti chiediamo che, attraverso la grazia del nostro battesimo, tu possa riversare nuovamente nei nostri cuori e nelle nostre menti la potenza del tuo Spirito Santo. Per comprendere queste verità divine e per essere in grado di comunicarle in modo che possano essere comprese. Preghiamo per una benedizione su tutti coloro che stanno guardando, sia in diretta in TV che tramite la registrazione su YouTube. E ti chiediamo che, qualunque siano i bisogni presenti nelle loro vite, Padre Dio, che attraverso il tuo Spirito Santo e attraverso il sangue di Cristo, tu possa riversare nelle loro vite le grazie necessarie per soddisfare ogni loro bisogno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, lasciatemi iniziare un po', e questa volta farò una domanda a mia moglie. Stiamo un po' invertendo i ruoli, ma va bene, possiamo farlo. Quindi Giovanni della Croce. L'ho incontrato per la prima volta quando ero in un seminario presbiteriano, dove mi stavo formando per diventare pastore presbiteriano. E avevo preso per sbaglio una lezione chiamata Donne nella storia della Chiesa. E dico che è stato un errore prenderla perché il professore veniva da una prospettiva femminista molto forte e quindi voleva che leggessimo la storia dal suo punto di vista. Ma dovevo scrivere un saggio e sapevo che Santa Teresa d'Avila era nella lista delle donne che voleva che studiassimo. Così ho scritto un saggio su di lei e attraverso i suoi scritti ho conosciuto San Giovanni della Croce. E in quel periodo non ero cattolico, ma questa cosa mi affascinava. Un giovane spagnolo che, per riformare l'ordine carmelitano, trascorse quasi un anno in una piccola prigione minuscola. E durante quell'anno in prigione, scrisse alcune delle poesie e riflessioni teologiche più profonde, davvero cose straordinarie. Così, quando stavo tornando nella Chiesa Cattolica e mia moglie in quel periodo era in una fase un po' anticattolica e io desideravo davvero che anche lei tornasse, ho iniziato a passarle alcune letture. Ecco, leggi Santa Teresa d'Avila. Ecco, leggi San Giovanni della Croce. E credo che fu soprattutto San Giovanni della Croce con cui hai sentito connessione. Quindi immagino che ti chiederò cosa c'era nei suoi scritti che ha attirato la tua attenzione o ti ha fatto venire l'acquolina in bocca?
0: Acquolina in bocca, sì. È proprio la parola giusta. Sì, credo di essere stata protestante per, allora,

0: 32, no. Facendo i conti, erano già 27 anni.
1: Già.
0: 8 anni prima della mia conversione, la mia conversione.

0: nella teologia, nella Chiesa. E una. Una delle cose che credo sia la più evidente è l'idea della sofferenza, l'idea dell'unione, entrambe. Perché? Sai, nella mia conversione, dato che ero coinvolta nell'occulto e tutto il resto, sono stata subito catapultata. Il primo anno dopo la conversione. Ah. Fare preghiere di liberazione per mia madre, che allora era molto coinvolta nell'occulto. Quindi sono sempre stato un intercessore, ormai da 33 anni. È sempre stato un po' parte della mia... cos'è?
1: La tua chiamata.
0: La mia chiamata. E quindi, come intercessora, è molto comune, soprattutto quando intercedi per un'anima, che tu... speri la loro sofferenza o sperimenti la sofferenza di Gesù per loro. Così. Di nuovo, per me è normale piangere e sentire il loro dolore e tutto il resto. E quindi? Eravamo coinvolti nella Chiesa carismatica, quella protestante carismatica, e gran parte di tutto ciò riguarda il liberarsi dalla sofferenza, scendere dalla croce, perché Gesù ha già preso su di sé tutto il dolore. Quindi ora si tratta di prosperità, felicità, liberazione, libertà e tutto il resto.
1: Liberati da tutta la negatività. Mettila sulla croce e lascia che Gesù ti riempia con il suo Spirito Santo.
0: Beh, Gesù l'ha già fatto, quindi non dobbiamo più soffrire. Anche la malattia viene dal diavolo.
1: Lui ha pagato il prezzo completo.
0: Le sue ferite ci guariscono, il che significa che non dobbiamo più soffrire. Ma allo stesso tempo, eccomi qui che piango, prima di tutto. Sì, sì, sì. Il mio cuore soffre per loro, quindi non ha senso. E sento che più sei vicino a Cristo, più porti la sua sofferenza. Quindi c'è qualcosa che non va.
1: Già.
0: Ed è proprio quello che è successo 5 anni fa durante la Domenica delle Palme. Ero in lutto perché, sai, la croce stava arrivando. E la nostra chiesa, il pastore principale della nostra chiesa, la chiesa carismatica, stava, invitando questo predicatore che parlava solo di guarigione e guarigione e guarigione. Niente, niente sulla Domenica delle Palme, su Gesù che arriva sull'asino, sull'umiltà e sulla venuta di Cristo. Sai, entrando nella passione, niente, quindi ero piuttosto arrabbiato, sai, io, fondamentalmente ho detto, perché lo fai?
1: Hai effettivamente rimproverato il pastore, io.
0: Ho detto, perché stai facendo questa pagliacciata?
1: Le l'hai detto sì.
0: Mi stai mettendo in discussione? Sì.
1: Sì, sai.
0: È come se non riuscissi a togliermi la croce dalla faccia. Non riesco. Questo dolore è troppo pesante e stiamo parlando di guarigione. Comunque, questo mi ha reso irrequieto. Eravamo in una casa vacanze in affitto. Eravamo in vacanza a casa perché viviamo sulla spiaggia. Affittiamo solo una casa che sia pulita.
1: Sì, esatto. Non devi lavare i piatti.
0: Comunque, e poi tu hai portato non so quanti libri, tipo. Quando andiamo in vacanza inizi a propinarmi questi libri cattolici, uno dopo l'altro, e io penso, ma chi diamine è questo? E mi sono imbattuto in Giovanni della Croce, e soprattutto nel suo, è proprio la sua mappa, il disegno della sua scala. Ho capito subito di cosa si trattava, perché è proprio quello che Dio mi stava insegnando. Per raggiungere Cristo, devi liberarti di tutto. Devi essere niente. Così. E poi ho iniziato semplicemente a leggere e leggere e leggere. Penso a La soddisfazione dei desideri, uno di quelli che ho letto, il Catechismo. E continuavo a leggere e leggere. Avevo proprio tanta fame. Mi capitava di fare maratone guardando Bishop Barron, sai, ascoltando le sue scritture. Sai.
1: Omelia.
0: Quindi, sì. Quindi Giovanni della Croce. Penso che anche solo guardando la mappa e leggendo. Non ho letto tutto da cima a fondo, ma ne ho letti alcuni e potrei sottolineare tutto. Mi dicevo, questo tizio mi capisce. Lo capì. E quindi? Sì, quindi lui, grazie a lui, è come se questo è ciò che Dio mi ha insegnato. E questa è la mia vita di preghiera. E sì, è stato. Ero così, è stato così profondo. Questa è la Chiesa Cattolica perché ci avevano insegnato nella Chiesa che, sai, la Chiesa Cattolica è demoniaca.
1: Sì, era piena di superstizione.
0: Questo è un santo.
1: Sì, l'adorazione dei morti e, sai, e così via. Se potessi. In qualche modo evidenziare due motivi per...

0: Per cui penso che tutti sia connesso così profondamente con Giovanni della Croce. Uno è che, come studioso cattolico, parlava così profondamente dell'unione con Dio. Questo è sempre stato il tuo tema, l'unione con Dio. È per questo che ti piace il Vangelo di Giovanni, perché parla di quell'intimità, dell'essere sul petto di Gesù, e io sono colui che Gesù ama.
1: Ancora una volta, questa è una cosa che 8 anni prima di allora, o 10 anni, il Signore ha. Parlando del Vangelo di Giovanni, soprattutto Giovanni 17, in particolare Giovanni 17,3, dove la vita eterna è conoscere il Padre e il Figlio. Ma il conoscere, se guardi alla radice greca della parola, è ginosco. Ginosco significa conoscere, non conoscere con la testa, ma conoscere per esperienza, per intimità. Voglio dire, uno degli idiomi è proprio un modo di dire ebraico, che in realtà indica l'unione sessuale tra marito e moglie. Non che noi abbiamo questo tipo di unione con Dio, ma è un'unione che va oltre il semplice conoscere. Quindi questa cosa mi ha colpito profondamente e mi ha portato a un livello diverso, in cui si tratta proprio di unione. Si tratta di unione attraverso la sofferenza.
0: Già.
1: E questo non esiste nemmeno nel mondo protestante. E quindi la prima volta che l'ho sentito. Penso che Giovanni della Croce ne parli molto, come anche tanti altri santi, tipo, oh mio Dio, è proprio questo che Dio mi sta insegnando.
0: Sì, nel mondo protestante, teologicamente, si intende che siamo profondamente disordinati fino in fondo all'anima. E niente potrà sistemare questo finché non arriveremo in paradiso. Siamo completamente. Qual è la parola che sto cercando? Appena. Che Dio ci guarda attraverso il sangue di Cristo. Siamo coperti dal sangue di Cristo. Lui vede. Vede suo figlio quando ci guarda, perché siamo troppo orribili per essere guardati da lui. E quindi l'idea dell'unione, come può Dio avere unione con me quando sono una creatura così orrenda? E quindi per questo non è una dottrina protestante, è una dottrina profondamente cattolica, perché nella Chiesa cattolica ci viene insegnato che attraverso la grazia del battesimo, attraverso la partecipazione continua ai sacramenti e grazie alla grazia santificante di Dio, diventiamo sempre più simili a Cristo. Ontologicamente, diventiamo davvero, la nostra stessa essenza diventa santa. E quindi Dio può, ed è in grado, di entrare in unione con noi perché ci rende sempre più simili a se stesso. Diventiamo divinizzati, diventiamo, sì, deificati, divinizzati, non che diventiamo mai Dio, restiamo comunque creature. Ma comunque possiamo avere quell'unione di volontà, quell'unione di cuore, un'unione di mente, perché Dio ci sta purificando. Per pensare come Lui, per sentire come Lui. Sì, e tutto questo non lo trovi nella Chiesa Cattolica. Quindi, quella nozione di cui parla Giovanni della Croce è proprio un'unione e il desiderio di essa, la fame di essa. O l'altro. Punto di contatto per te, credo, con Giovanni della Croce è che lui scrive come uno che è molto stanco del mondo. E guarda all'ordine carmelitano. E vede molte persone, sai, che bevono troppo, che vivono con troppi beni, che mangiano troppo, e che sono troppo a loro agio in questa vita. E quindi voleva riformarlo alzando l'asticella, alzando lo standard, sai, distaccandosi. Distaccati dalle comodità di questo mondo, svuotati da ogni affetto per le creature così che il tuo affetto possa essere dato interamente a Dio. Anche questo è un punto di contatto per te, giusto?
1: Perché ridi? Di questo non so come spiegarlo.
0: Va bene, forse ti conosco meglio di quanto tu conosca te stesso. Oh. Ora, questo è un punto di contatto per te perché anche tu sei molto stanco del mondo. Sai, hai attraversato il mondo, giusto? Hai provato tutto ciò che il mondo aveva da offrire. Ci hai provato davvero. Hai fatto del tuo meglio e hai capito che in fondo è tutta spazzatura e persino dannosa.
1: Beh, penso che Quando un'anima ha assaporato la bontà di Dio, ha gustato il suo amore, non c'è nulla al mondo che possa essere paragonato a questo.
0: Già.
1: Per me, io ho perso il gusto per tutto.
0: Su.
1: Per tutta.
0: Ne parliamo sempre. Ti piaceva andare a pescare, vero? Adoravi andare a pescare, proprio così. Hai speso migliaia di dollari in attrezzatura da pesca e ogni volta che potevamo.
1: Perché barche?
0: Barche e barche e ogni genere di cose. E passavi ore e ore a pescare. E ora eccoci di nuovo qui, a vivere vicino all'acqua. E non hai più nessuna voglia di farlo. Giocavamo sempre a golf. Non giochiamo più a golf ormai. Viaggiavamo, mangiavamo sempre fuori al ristorante. Eri un vero appassionato di cibo. Sì, esatto, ma dopo un po', semplicemente. Sai, perdi quel senso di bisogno per quelle cose.
1: Io no, quando hai Dio, cos'altro puoi volere?
0: Sì, esattamente.
1: E so che quel desiderio mi è stato tolto in modo soprannaturale. Perché guardo l'acqua e mi chiedo, perché non ho più quel desiderio? Già. Perché voglio che tu preghi. Sì, altrimenti non ci riesco.
0: Sì, quindi San Giovanni della Croce, davvero. Il suo desiderio di... Non voglio dire neutralizzare, ma di prendere la sua volontà e staccarla da ogni cosa terrena. E poi riattaccarla all'unica cosa divina, che è Dio stesso. È così forte nei suoi scritti.
1: Penso che una delle cose che ricordo, forse era solo un mese o due mesi prima. Prima della nostra conversione, stavamo guidando una chiesa, fondamentalmente, una chiesa protestante carismatica. Stavamo fondando una chiesa. E io ero davanti, eravamo nel mezzo della lode, e ho visto, sai, mentre pregavo, ho visto questa croce alta quasi quanto il soffitto, e questa croce era piena quasi di luce, come una luce che irradiava, fuoco. E mi sono visto andare verso la croce, ma più mi avvicinavo, più mi bruciavo. Brucia, fa male. Ma è quasi come quello che ho ricevuto da questa esperienza, ed è molto simile alla Chiesa Cattolica, alla spiritualità cattolica, in Giovanni della Croce. È che più ti avvicini a Dio, poiché Lui è così puro e santo, tante parti di te verranno bruciate e fa davvero male. È un processo di santificazione, è un processo di distacco, un processo di... Santità, capisci? E questa è la Chiesa Cattolica. Mentre, sai, nel protestantesimo era completamente diverso. Non dovrebbe esserci alcun dolore. Quello che provi dovresti eliminarlo e respingerlo.
0: Giusto. È un segnale che la tua fede manca in qualche area.
1: Qualcosa non va nella fede e non hai abbastanza fede. Non credi che Gesù sia morto per te e abbia portato via tutto il tuo dolore? Che il suo sacrificio non sia sufficiente, oppure devi pregare di più.
0: Giusto. Oppure c'è qualche legame nel tuo passato che ti sta trattenendo. E se possiamo, basta chiarire quella cosa e scacciarla via.
1: Di nuovo, la fede cattolica. La cosa bella è che... Sai, mi è sempre piaciuto quel versetto che dice che siamo più che vincitori. Perché Gesù, sì, Gesù ha sconfitto la morte. Quindi noi, anche noi, non c'è morte in noi. Noi semplicemente, come si dice? Passiamo semplicemente da un'esistenza all'altra. Non c'è più morte, ma abbiamo già la vita eterna adesso. E anche la sofferenza, abbiamo vinto la sofferenza. Siamo più che vincitori, possiamo trasformare la sofferenza in redentiva, offrirla, giova a noi e agli altri.
0: C'è una gioia che nasce da questo?
1: Niente può più sconfiggerci.
0: Sì.
1: Sì, sai, Anne, mi ci bevo.
0: Sì, vai.
1: Va bene. C'è qualcosa che vorrei condividere. In realtà viene da un libro di un autore domenicano, Padre Amen. È un libro di teologia spirituale. Ma questo riassume un po' l'essenza di San Giovanni della Croce, quello che insegna. Lascia che te lo legga. San Giovanni della Croce riduce tutta la sua dottrina spirituale a questo distacco dalle creature, come elemento negativo, e all'unione con Dio attraverso l'amore come elemento positivo. È un dato di fatto che l'anima si riempie di Dio, nella misura e nella proporzione in cui si svuota delle creature.
0: Sì, è proprio di questo che stiamo parlando. Il distacco per facilitare l'unione con Dio. Maggiore è il distacco, maggiore è il grado di unione.
1: Sì, io lo vedo come. Sai, quanto vuoi essere riempito da Dio? Beh, più ti svuoti. È come un bicchiere. Più è vuoto, più Dio può riempirlo.
0: Già.
1: E siamo pieni di noi stessi.
0: Siamo pieni di noi stessi. E inoltre, non è solo che siamo attaccati al conforto che le cose familiari ci danno. Possiamo vivere le cose create, e ci sono familiari, ci danno conforto. Le conosciamo. Ma c'è una paura nel lasciarle andare, poi attaccare i nostri desideri a Dio, che non possiamo vedere, che ci è estraneo. Lui è un essere totalmente altro, diverso da noi in ogni grado, sotto ogni aspetto. E quindi questo fa paura.
1: Ma è per questo che hai bisogno della fede. È per questo che hai bisogno della grazia. Perché non puoi farcela da solo? Ed è un percorso lento di dare e avere, sai, un po' alla volta. Ti arrendi un po' e poi lui ti dona. Quindi è un cammino di fede. Come in ogni relazione, è una relazione. E più ti arrendi, più lui si farà presente. Perché lui non si delude mai. Mai.
0: Mi piace questo. San Tommaso d'Aquino parla del virtù. Soprattutto della fede come una sorta di abitudine, le virtù teologali. Certo, dipendiamo da Dio perché riversi in noi la grazia per esse. Ma continuiamo comunque a praticarle come una sorta di abitudine. E più cresciamo nella fede, più forte diventa questa abitudine. E come ogni abitudine, sai, una volta che ci sei abituato, non puoi più farne a meno, giusto? Già.
1: Sì, proprio come un passo alla volta, un granello di fede alla volta. È così che la vedo io. Giusto? Giusto. E va bene così? Dio capisce.
0: Sì.
1: Forse, prima di concludere, vorrei leggere questo. Questa è la sua scrittura sul distacco. Penso che faccia parte dell'Ada.
0: Sì, è universale.
1: Sì, non è tutto, ma è una parte, ed è così bello. Quindi lasciate che lo legga per voi, così potete ascoltare. E poi abbiamo ancora tempo, credo, probabilmente. Ok, quindi questa è la sua scrittura. Per arrivare a provare piacere in tutto. Desidera non avere piacere in nulla. Per arrivare a possedere tutto. Desidera non possedere nulla. Per arrivare ad essere tutto, desidera essere nulla. Per arrivare a conoscere tutto, desidera non conoscere nulla. Questo sarebbe difficile per te, signor professore.
0: Non solo per il professore, ma penso per gli uomini in generale.
1: Controllare tutto.
0: Oh, ci piace controllare tutto. Abbiamo fame di significato. Abbiamo bisogno di sentirci come se stessimo raggiungendo qualcosa, che siamo qualcuno d'importante. E lui mi sta proprio sconvolgendo.
1: Lascia che lo legga di nuovo.
0: No, ti prego. Basta.
1: Per arrivare a conoscere tutto, desidera non conoscere nulla.
0: Oh, ti prego.
1: Va bene. Per arrivare a ciò in cui non hai piacere, devi percorrere una via in cui non hai piacere. È corretto. Per arrivare a ciò che non conosci, devi percorrere una via che non conosci. Per arrivare. Scusa.
0: Penso che in sostanza stia dicendo questo. L'obiettivo è essere in un posto dove non trae piacere dalle creature, e l'unico modo per arrivarci è non trarre piacere dalle creature. È un'abitudine. Devi solo farlo, affrontare cose difficili.
1: Per arrivare a ciò che non possiedi, devi percorrere una via che non possiedi. Per arrivare a ciò che non sei, devi passare attraverso ciò che non sei. È una ripetizione, vero? Quando la tua mente si sofferma su qualcosa, non ti stai più abbandonando al tutto. Per passare dal tutto al tutto, devi negare completamente te stesso in tutto. E quando arriverai a possederlo completamente, dovrai possederlo senza desiderare nulla. Nulla. E se vorrai avere qualcosa pur avendo tutto, non avrai il tuo tesoro puramente in Dio.
0: Già. Bene. Eccolo lì.
1: So che il distacco è una delle cose più dolorose che dobbiamo affrontare. Perché è quasi come se lasciassimo che Dio ci spogli degli strati disordinati che sono in noi. Quindi è una potatura. È molto, molto doloroso. Ma poi, in quel dolore del distacco, troverai davvero Dio. Perché è quasi come se fossi svelato. La cecità viene tolta. E so, per esperienza, che si tratta di abbracciare la croce. Affrontare la sofferenza a viso aperto, offrirla. E affrontare ciò che il Signore ti mostra, le tue ferite, il tuo dolore, qualsiasi cosa tu debba. Dobbiamo lasciare andare e arrenderci a Dio. E consegnare tutto, la nostra volontà, il nostro desiderio.
0: Molto doloroso, doloroso. Ma penso che sia un dolore che, come quando si fa un intervento chirurgico, è un dolore che libera. Sì, un livello più alto di salute e integrità, e libertà, e libertà, è.
1: È un, penso, per me. C'è sempre sofferenza sulla terra. Io soffri a causa del peccato. Vai all'inferno, oppure soffri salendo. In ogni caso, devi soffrire. Io preferisco scegliere la sofferenza che ti porta più vicino al paradiso, perché comunque devi soffrire. E l'altra? Sai, soffrire senza Dio è peggio.
0: Oh sì, no, esattamente no. Se stai salendo e soffrendo, soffri con una speranza, che con la speranza le cose davvero ti compiranno.
1: E molta, molta della sofferenza. C'è gioia infusa in essa perché sei con Dio, e l'altra invece è solo inferno.
0: È solo che, beh, penso sia per questo che oggi c'è così tanta disperazione nella cultura. Mentre le persone si aggrappano a cose che non hanno assolutamente alcun senso. Perché sono in una tale disperazione, non hanno quella speranza, non c'è alcuna speranza per loro, non stanno vivendo affatto nella speranza, quindi si aggrappano solo a ogni sorta di cose davvero brutte.
1: Sì, sì. E la nostra sofferenza è più sofferenza. Sofferenza di santificazione, di distacco, di potatura, di liberarsi della carne, del disordine.
0: Ti dico, alcune delle persone più felici e libere che abbia mai conosciuto stanno vivendo le vite più rigorose. Tipo, penso alle suore di clausura, sai. Non hanno nessuno dei comfort che abbiamo noi, non hanno nessuna importanza. Nessuno conosce il loro nome. Ma passi un'ora con loro ed è semplicemente una gioia. Sai, penso alle suore di Linden, sai, le domenicane, sì, che sono lì da un po'. Sì, sì, gli occhi brillano, brillano davvero.
1: Sì, sì, perché loro si staccano da tutto ciò che è disordinato e si legano a Dio. Chi è davvero la felicità suprema, la gioia suprema, perché Dio non ti deluderà mai?
0: Sì, esatto. Bene, allora, per concludere la nostra discussione su Giovanni della Croce.
1: Continueremo la prossima volta con Padre Ignazio, che è l'esperto di San Giovanni della Croce.
0: Sì, quindi passeremo di gloria in gloria qui con Padre Ignazio.
1: Bene, ci vediamo nel prossimo episodio.
0: Sì, che Dio benedica tutti. Ciao per ora.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao, bentornati ad Asi King. Ora abbiamo con noi padre Ignazio Switzer. È un sacerdote domenicano di New York City da 11 anni. Ciao padre Ignazio, benvenuto.
1: Ciao Ina.
0: Come
1: sei? Bello.
0: Quello. Sì.
1: Ho appena notato la tua maglietta. Dove posso trovare una di queste magliette? Al comma.
0: Esso. Sai, sì. Gesù.
1: Mareda.
0: Lo so. Ecco perché Gian mi ha comprato. Ieri era il mio compleanno. Te ne sei dimenticato, padre? Hai dimenticato, padre?
1: Buon compleanno, non lo sapevo. Scusa, se l'avessi saputo, ho dimenticato.
0: Sapere, lo so, non è bellissimo?
1: Carino.
0: Appena arrivato. Bene, padre, oggi è una grande festa per te e per la Mosa. Lo so. Condivido solo il primo episodio in cui Giovanni della Croce mi ha convertito. E so che ha un grande impatto sulla tua vita. Quindi vuoi condividere? Puoi. So che probabilmente hai imparato a memoria la maggior parte delle sue poesie. Sai esattamente dove si trova ogni cosa. Quindi vai avanti. Cosa vuoi condividere con noi su di lui? Come fa? Bene, lascia.
1: Vorrei iniziare raccontandovi una piccola cosa divertente accaduta ieri.
0: Va bene.
1: E spiega davvero come Giovanni della Croce sta insegnando sulla notte oscura del Catene e su come dovrebbe essere la nostra risposta. Va bene. Oh, quindi ieri sono durato. Ieri ho parlato con la missionaria della carità, una suora contemplativa, e lei si trova nel loro convento nel Bronx. E stamattina ho celebrato la messa lì, quindi mi ha chiamato solo per confermare che sarei venuto questa mattina per la messa di San Giovanni la Croce. E così stavamo parlando, e lei dice, sai, alle 7 in punto del mattino, giusto? E io dico, beh, sai sorella, ho un lungo viaggio in treno per arrivare lì. Posso arrivare per le 8 e lei in qualche modo accetta. Lei fa, va bene, va bene. E poi dice, anzi dice, oh sì. Dice che è la festa di San Giovanni della Croce. E io ho detto, sì. Ho detto, lui è il migliore. E poi lei ha detto, puoi farci una conferenza su Giovanni della Croce, sulla notte oscura? E io l'avevo già fatto prima, ma comunque. Ma lei comincia a entusiasmarsi. Così anch'io ho iniziato a entusiasmarmi, perché non ci sono molte persone che si entusiasmano per Giovanni della Croce e la notte oscura. E quindi, in qualche modo, ho seguito il suo entusiasmo e ho detto, sì, facciamo San Giovanni della Croce sulla notte oscura. E poi non so cosa sia successo dalla sua parte della linea, ma dai rumori che venivano dal telefono, tutto quello che riuscivo a immaginare che stesse succedendo dalla sua parte era... Non so se avete mai visto quei vecchi video dei Beatles quando uscivano e tutte quelle ragazze giovani urlavano, ecco, quello era il suono che sentivo provenire dal mio telefono. E pensavo, oh no, spero che quella povera suora non perda il privilegio di usare il telefono. Di cosa sta parlando nella sala telefonica? E quindi tanta allegria, gioia, risate e vertigini per il ruolo di John de Crossene, il Cavaliere Oscuro. Ed è stato tipo, oh, wow. Sì, lei capisce davvero. Giovanni la Croce, il Cavaliere Oscuro.
0: Oh.
1: Esatto.
0: È davvero esilarante, padre.
1: Sì.
0: La gente è entusiasta di Dark Knight. Va bene.
1: Sì. No, ad essere sinceri, c'è del vero, perché sai, tutti noi lottiamo con la siccità nella preghiera, tutti attraversiamo momenti difficili nella preghiera. E quindi avere una guida come Giovanni della Croce che possa affiancarci, stare al nostro fianco e spiegare cosa sta succedendo, cosa sta facendo Dio in queste difficoltà nella preghiera, questa siccità, oscurità, aridità e come rispondere al meglio, lui davvero ci mostra che c'è nutrimento per noi in ciò che sembra oscurità, siccità e aridità. E ci insegna a pregare in un modo nuovo, più profondo e più semplice per ricevere quel nutrimento che Dio ha previsto per noi in quella preghiera difficile. Quindi sì, dovrebbe evocare la notte oscura dell'anima e sulla croce dovrebbe suscitare una reazione simile a quella che i Beatles ricevevano quando ne sentiamo parlare, perché è davvero una via da seguire, una via da seguire per noi.
0: Sì, è speranza. Va bene, San Giovanni della Croce. Sì, beh, è un segno di speranza, una guida e una luce, sai, quando ti sembra che tutto sia senza speranza. Quindi sì, dovrebbero reagire così.
1: Sì, già. E lui usa proprio questa bellissima immagine. È come la manna nel deserto per gli israeliti, sai, all'inizio sembrava loro quasi insipida. Manna letteralmente significa, che cos'è questo? E c'è una sorta di ironia in questo. Che cos'è questo? Dicono così, e beh, questo è il pane che Dio vi ha dato. E sappiamo dalla letteratura sapienziale che quel pane era il pane degli angeli e conteneva ogni sapore, conteneva tutto ciò di cui avevano bisogno, ma il loro palato era rovinato. Non era abbastanza semplice, e così non riuscivano ad apprezzare ciò che era cibo sostanziale. Giusto. Proprio come un bambino che ama i cereali zuccherati o le bibite gassate e non apprezza il cibo più sostanzioso o l'acqua più pura. E qualcosa di simile accade nella nostra vita di preghiera. All'inizio sono abbastanza comuni le consolazioni emotive. E a un certo punto queste consolazioni emotive tendono a svanire. Ma quella è solo la bibita frizzante da cui il Signore ci allontana per darci qualcosa di più sostanzioso. E ciò che è più sostanzioso all'inizio ci sembra come quella manna insipida, tipo, davvero, è tutto qui. Cos'è questo? Cosa sta succedendo qui? Beh, quello che sta succedendo qui è che Dio ti sta chiamando a una preghiera più profonda, a una preghiera più semplice, dove nella tua preghiera ci sono atti più puri di fede, speranza e carità. E ti sta attirando verso questo. Vuole darti un nutrimento sostanziale.
0: Bellissimo, padre. Allora ci dica, come influisce sulla sua vita? Perché immagino che il tuo nome, abbia portato il suo nome per un po'. Quindi perché è così, padre?
1: Sì, penso che lui sia il maestro, secondo me, nell'aiutarci. Mi piace chiamarla preghiera del deserto. E penso alla preghiera del deserto come a qualcosa che sta tra due estremi. Da un lato della preghiera del deserto, su un estremo, hai la preghiera dessert. Quindi sì, quella è la bibita frizzante, quelle sono le consolazioni. Quindi quella è la preghiera dessert. E all'altro estremo hai la preghiera abbandonata, dove abbandoni la preghiera perché sembra che non stia succedendo nulla, o magari continui comunque a presentarti in cappella, ma dentro il tuo cuore, nelle tue aspettative, nell'attenzione che porti alla preghiera, l'hai in qualche modo abbandonata. Forse è un po' come, sai, timbrare il cartellino, fare il tuo dovere o altro, ma in realtà hai abbandonato la preghiera. Non l'hai. Hai smesso di aspettarti qualcosa dal Signore. Ma in mezzo a questi due estremi c'è la preghiera del deserto. E quindi la preghiera del deserto, sì, ha una certa aridità e secchezza. Sei attirato lontano dalle cose più superficiali. Ma come sappiamo dalle scritture, il deserto è il luogo dell'incontro profondo con Dio, dove Dio ci attira, ci conduce nel deserto per parlare al nostro cuore, dove ci porta sulla cima della montagna e si manifesta non nel fragore del tuono o nel lampo, ma nella voce sottile e silenziosa. Ed è proprio questo che porta Elia a coprirsi il volto davanti alla gloria di Dio. E così questa è la preghiera del deserto. E Giovanni della Croce è il maestro che ci conduce in questa preghiera del deserto. Non una preghiera abbandonata, non una preghiera nel deserto, ma la preghiera del deserto.
0: Ok, quindi è per questo che sei attratto da lui. Padre, stavi sperimentando quel tipo di preghiera? Ti ha aiutato oppure? E immagino che allora fossi un novizio, giusto?
1: Sì, esatto. Il mio incontro con Giovanni della Croce è iniziato all'università, ma come la maggior parte delle persone, quando prendono in mano Giovanni della Croce per la prima volta, è come dire, ok, davvero, cioè non è poi così utile una cosa del genere. Quindi non mi ha davvero colpito quando ho provato a leggerlo all'università. E poi, da novizio domenicano, sentì cose come i novizi non dovrebbero leggere Giovanni della Croce. E così ho pensato che Giovanni della Croce fosse un po' fuori portata. Poi, durante il mio primo anno alla casa di studi e in seminario, ho seguito un corso alla Catholic University sui classici della spiritualità occidentale. E siamo arrivati a Giovanni della Croce, ed era una lettura assegnata per la lezione. Così ho pensato, ok, ecco la mia occasione per riprendere Giovanni della Croce, dargli un'altra possibilità. E capitò proprio durante le vacanze di primavera, quindi avevo circa una settimana in più per leggere ancora Giovanni della Croce. E così questo è avvenuto dopo l'anno di noviziato come domenicano, circa metà anno, durante il mio primo anno nella residenza studentesca. E quindi mi trovavo in un momento diverso della mia preghiera rispetto al periodo del college e ho iniziato ad apprezzare la saggezza che si trova in Giovanni della Croce e a vedere quanto sia utile e come riesca davvero a parlare alle profondità dell'anima. Quindi sì, è stato allora che è successo e è avvenuto il mio primo vero incontro con lui.
0: Ok, sai esattamente cosa, in quale punto o cosa ti salta all'occhio? Ti piace il punto di connessione?
1: Sì, va bene.
0: Sì, certo.
1: Di sicuro? Dunque, sapete, in questi ultimi giorni ho pensato a Giovanni della Croce in termini di Eucaristia. E sapete, siamo in questi anni di rinascita eucaristica, quindi è pertinente da questo punto di vista, ma anche perché molto del nostro tempo e della nostra preghiera, per molti di voi cattolici, si svolge davanti al Signore nel Santissimo Sacramento, nell'adorazione eucaristica, sia durante l'esposizione del Santissimo Sacramento che davanti al Signore nel tabernacolo. E quindi è lì che si svolge gran parte della nostra preghiera ed è anche lì che spesso si concentra la nostra lotta nella preghiera. Quindi riflettere sull'insegnamento di San Giovanni della Croce alla luce di tutto questo. Ecco, la mia esperienza personale nella preghiera, nel crescere nella preghiera e nel vivere momenti di aridità, passando dalla consolazione all'aridità, è avvenuta proprio alla presenza del Signore nel Santissimo Sacramento e nell'Eucaristia. E al college trascorrevo molto tempo pregando davanti al Signore nell'Eucaristia. Voglio dire, questo è uno degli aspetti fondamentali in cui San Giovanni della Croce è davvero di grande aiuto per chi prega a lungo. Sai, se non preghi a lungo, potresti non aver bisogno di San Giovanni della Croce. Potresti non avere abbastanza tempo nella preghiera e nel silenzio da essere costretto ad andare più in profondità. Ma più tempo trascorriamo nella preghiera, più abbiamo bisogno di aiuto su questo e su come pregare quando siamo esausti o quando tutto sembra arido nella nostra anima. E quindi questo avviene molto pregando per lunghi periodi di tempo e facendolo spesso. Uno dei vantaggi del pregare a lungo è che sei costretto ad andare più in profondità. Ricordo che era qualche incarico fa, ma andavo nella cappella dell'adorazione e c'era una donna anziana con cui sono diventato amico e parlavamo. Era una persona molto semplice e ha iniziato, credo, a cercare di imitarmi o semplicemente. Comunque andavamo insieme nella cappella dell'adorazione e lei cercava di restare quanto me, credo, ma col tempo si vedeva che diventava così agitata in quella cappella dell'adorazione. Solo stare in sua presenza ti rendeva agitato, ti faceva soffrire. E l'ho visto davvero, ne sono sicuro. La sua preghiera è gradita al Signore e lei lottava con il Signore nella preghiera. Ma si vedeva che pregava a un certo livello del suo essere che non si riesce a sostenere. Sai, le emozioni in effetti si stancano e si esauriscono, e così uno dei vantaggi del pregare a lungo è che sei costretto ad andare più in profondità per trovare quel luogo nel tuo spirito che è spirito più puro e quindi è meno affaticato dal passare del tempo. E questa è una delle cose straordinarie della contemplazione, è un modo in cui sappiamo che viene da Dio e che non invecchia mai. Sai, certe forme di preghiera, sai, possono stancarti e hai bisogno di cambiare. Anche, sai, certe posizioni del corpo nella preghiera possono stancarti, ma con la contemplazione, con la preghiera più profonda, non invecchia mai. Mai. C'è sempre qualcosa di nuovo e di profondo, e tutto il resto nella vita, anche se è molto bello, alla fine ti stanca un po'. Dopo un po' diventa monotono, ma questa è la cosa. Con la preghiera? Quando trovi quel punto perfetto della preghiera, nel deserto della contemplazione, c'è qualcosa in essa che non invecchia giorno dopo giorno. E quindi questo suggerisce davvero che sia qualcosa che viene dal cuore di Dio. Stai bevendo dalla fonte pura del Signore, dall'acqua viva, e puoi continuare a tornarci giorno dopo giorno. Voglio dire, cosa può mantenere le persone fedeli alla preghiera per anni? Sai, le loro ore al mattino davanti al Signore, nel silenzio e nella solitudine? Ciò che manterrà le persone fedeli in questo è che stanno bevendo dalla fonte di colui che è il compimento di ogni desiderio. Colui che è il nostro fine ultimo, colui nel quale i nostri cuori trovano riposo.
0: Sì, penso che con quel tipo di preghiera, padre, so che anch'io faccio lunghe ore di preghiera come te. Lo so, ma sai, mi emoziono. Mi chiedevo, cosa sarà oggi? Sai, cosa mi insegnerà Dio oggi? Sai cosa imparerò su di lui? Cosa mi rivelerà? È sempre molto emozionante. Non vedo l'ora. È quasi come se anche di notte non vedessi l'ora di andare a dormire, di bere il mio caffè così da poter parlare con Dio e vedere cosa ha in serbo per me oggi. Sai, è emozionante? Mi sveglio entusiasta, è bellissimo, non è noioso. È come, sai, sono entusiasta di ascoltare, imparare e vedere le cose nuove che lui mi mostra. Sì.
1: Sì, certo. E cioè, sai, c'è qualcosa nel fatto che dobbiamo attraversare il deserto e l'aridità per trovare quell'acqua che ci rinfresca profondamente, che ci entusiasma, che ci fa andare avanti giorno dopo giorno? Perché è proprio come qualsiasi cosa, anche a livello naturale. Giusto. Se sei nel deserto e stai cercando acqua, sapere che c'è davvero acqua nel deserto, che davvero esiste acqua nel deserto. Ma devi solo scavare il tuo pozzo abbastanza in profondità? E proprio a livello naturale, non scaveremo pozzi a meno che non sia necessario. Se lì c'è uno specchio d'acqua, non scaveremo pozzi profondi a meno che non sia davvero necessario. Sai perché dovremmo farlo? È vero anche a livello spirituale. Se ti senti soddisfatto nella preghiera a un livello un po' superficiale, non scaverai un pozzo profondo. E così parte dell'aridità, parte della siccità della preghiera nel deserto serve proprio a costringerci ad andare più in profondità, a scavare i nostri pozzi più a fondo. Ricordo quindi quando ho iniziato il mio tempo nell'adorazione eucaristica, passando molto tempo al college e vivendo momenti di consolazione nella cappella dell'adorazione. E poi tornavo il giorno dopo e quella consolazione non c'era, e la mia percezione della presenza di Dio, della presenza di Cristo nell'Eucaristia non era così vivida, o addirittura non c'era affatto, come invece era la sera prima. E così ho davvero pensato di stare facendo qualcosa di sbagliato nella preghiera. Cosa sto sbagliando? E poi credo di aver persino provato a, sai, rivivere quell'esperienza della sera prima, ma sai, non riuscivo a riprodurla. E pensavo che fosse qualcosa che stavo sbagliando io, e non conoscevo Giovanni della Croce in quel periodo. E quindi, in un certo senso, stavo semplicemente cercando di restare a galla. Poi, col tempo, soprattutto leggendo Giovanni della Croce, ho iniziato a capire che, ok, sai, in quei momenti in cui non percepisci la presenza di Cristo nell'Eucaristia, compiere quel semplice atto di fede che lui è presente, rendersi conto che non è il tuo stesso entusiasmo, la tua stessa attenzione verso il Signore a renderlo presente. Lui è presente lì, che tu senta o meno la sua presenza. E a confidare di più in lui, la realtà oggettiva, il mistero oggettivo di Cristo nell'Eucaristia. E semplicemente accettare questo. Se non senti la sua presenza, compiere quell'atto di fede che lui è presente. Guardalo con quello sguardo semplice e amorevole, e proprio quel semplice riconoscimento della sua presenza è in realtà una preghiera più profonda. E se sei attratto dal silenzio e dalla solitudine, dallo stare semplicemente solo con lui in questo, fallo, segui questa inclinazione, rimani con lui, vedi, lui rimane con te. Questo è davvero l'insegnamento di Giovanni della Croce, e che le nostre lotte nella cappella dell'adorazione sono un lottare con Dio, il nostro tempo in cui siamo costretti ad andare più in profondità. Non è che stia succedendo qualcosa di sbagliato nella tua vita di preghiera, ma in realtà il Signore Gesù nell'Eucaristia si offre come sacrificio al Padre. Anche ora, nell'Eucaristia e nel nostro tempo di adorazione nella fede, la nostra lotta con la fede, la nostra fede che si purifica, quella lotta di fede è anch'essa un'offerta sacrificale, giusto? San Paolo usa una bellissima espressione, l'offerta sacrificale della vostra fede. Quindi, in modo meraviglioso, proprio la lotta che avviene nella cappella dell'adorazione e quell'offerta sacrificale della fede ti unisce all'offerta eucaristica di Cristo nel tabernacolo sull'altare. Quindi, in realtà, invece di essere, come potrebbe sembrare all'inizio, lontano dal mistero eucaristico di Cristo, quella lotta, quell'offerta sacrificale della tua fede e preghiera ti unisce ancora più profondamente a Cristo e alla sua offerta eucaristica e sacrificio al Padre. C'è quindi una connessione profonda tra la nostra lotta nella fede e il nostro Signore Eucaristico presente sotto forme molto semplici. Sotto specie molto semplici. Ha un aspetto molto semplice, semplice pane, ma è il vero corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. E questo è un altro aspetto utile dell'adorazione eucaristica e di come si collega a Giovanni della Croce. Questa comprensione della contemplazione è che il Signore avrebbe potuto decidere di rimanere con noi in molti modi diversi. Avrebbe potuto decidere di rimanere con noi, ad esempio, sotto forma di una bellissima icona, con i tratti chiari del suo volto, ben distinti, che noi avremmo potuto contemplare e in cui sarebbe stato presente. Ma non ha scelto di venire in quel modo, come un'icona con i tratti del suo volto chiaramente definiti. Ha deciso di venire a noi sotto il semplice aspetto del pane. Quindi anche guardando l'ostia c'è qualcosa che semplifica il tuo sguardo. Quando contempli l'ostia non stai guardando i tratti del volto di Cristo, da questa angolazione, da quell'altra, tutto diventa molto più semplice, uno sguardo semplice e pieno d'amore. E questo si accorda molto con la comprensione della contemplazione secondo Giovanni della Croce. Uno sguardo attento e amorevole verso Dio, una conoscenza generale e amorosa. Sì, uno sguardo semplice e amorevole rivolto a Dio. Quindi l'adorazione eucaristica aiuta a creare anche in noi questa disposizione. Quindi c'è una grande conformità tra l'Eucaristia e dove il Signore ci conduce nella preghiera, semplificando la nostra preghiera in uno sguardo semplice e amorevole, ma anche quell'offerta sacrificale della nostra fede, che a volte è difficile nella cappella dell'adorazione, ma quando accade si è più uniti, più vicini a Cristo e alla sua offerta eucaristica attraverso la nostra carità per amore verso di Lui.
0: Bene, abbiamo circa un altro minuto, ma penso di voler commentare su questo, padre. È così bel, bellissimo. Ma vedo anche che Giovanni della Croce parla molto del distacco, come hai detto tu, lo sguardo semplice verso l'Eucaristia, l'ostia. Penso che Dio voglia davvero che abbiamo una fede semplice come quella di un bambino, davvero, sai, che ci lasciamo riportare a quella fede semplice, come un bambino che riesce a vedere Dio in modo puro e a credere puramente che Lui è Lui. Sai, è Lui che ci riporta indietro. E questo è proprio ciò di cui parla Giovanni della Croce, il distacco, il nulla, il nada. Per riportarci alla nostra innocenza originaria, vero?
1: Sì, sicuramente. C'è qualcosa di esplicito in Giovanni della Croce, come questo stupore infantile a cui cerca di condurci?
0: Sì.
1: Quella semplicità di un bambino che guarda con meraviglia la bellezza di Dio, la sua creazione e quella grande umiltà, semplicità. Giovanni della Croce usa l'immagine di un bambino almeno un paio di volte, dove ne parla in due modi diversi. Una volta dice che a volte la preghiera è come essere un bambino portato tra le braccia della madre, e altre volte la preghiera è come il bambino che la madre mette a terra per insegnargli a camminare e deve in qualche modo stare in piedi da solo e fare degli sforzi. Ma anche quando succede questo è sempre l'amore della madre che sta dietro. Quindi nella nostra vita di preghiera a volte sembra proprio che Dio ci metta a terra e che camminiamo con le nostre forze e i nostri sentimenti. Lui è lì ovviamente a guidarci e a tirarci a sé. E altre volte nella preghiera è come se fossimo portati in braccio come un bambino tra le braccia della madre. Ma in entrambi i casi bisogna apprezzare il fatto che dietro tutto questo c'è l'amore di Dio e che Lui ci sta aiutando a crescere per diventare gli uomini e le donne di Dio e gli amanti che Lui vuole che siamo. E quindi ci avviciniamo a Lui in tutta realtà con quella meraviglia infantile, con quella resa e fiducia e con il nostro amorevole Padre nei cieli.
0: Bellissimo. Ok, padre, il tempo è scaduto. Puoi chiuderci nella preghiera?
1: Sicuro, sì. Appena. Concludo prima della mia benedizione finale. Appena. Con le ultime strofe della poesia 8 che parla dell'Eucaristia, Giovanni della Croce contempla il grande mistero che è la sorgente che sgorga dal Padre, che è il Figlio, che è lo Spirito Santo e la vita, la Trinità. E poi nota che c'è questo misterioso sgorgare. Alla fine di questa poesia numero 8, ciò che sgorga è in realtà l'Eucaristia. Questa sorgente eterna è nascosta in questo pane vivo per il bene della nostra vita. anche se è notte, qui chiama le creature ed esse soddisfano la loro sete. Anche se nell'oscurità, a causa di questa notte, questa sorgente viva che desidero la vedo in questo pane di vita, anche se è notte. Perciò ti chiediamo, Signore, di continuare ad attirarci in questo deserto di preghiera per trovare te, la sorgente viva, nel pane della vita. Offriamo la nostra vita totalmente a te e che Dio Onnipotente vi benedica tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Giovanni della Croce, pregate per noi.
0: Pregate per noi. Grazie, Padre. Ci vediamo la prossima settimana. E buone feste sono quelle di San Yai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la Madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi, insieme alla Madonna, in questo secondo mistero pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. Chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,

santi, a voi fratelli e sorelle, per me, Signore Dio. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, far che risorgiamo dalle nostre iniquità alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal Libro delle Lamentazioni. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe, ha abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda, ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion. Hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco, curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi. Le mie viscere sono sconvolte, si riversa per terra la mia bile, per la rovina della figlia del mio popolo, mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: dove sono il grano e il vino? Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città. Esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. A che cosa ti assimilierò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine, figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse, non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte. Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e infondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini che muoiono di fame all'angolo di ogni strada. Parola di Dio.
1: Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri.
2: Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri.
1: O Dio, perché ci respingi per sempre, fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion, dove hai preso dimora.
2: Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri.
1: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea. Issarono le loro bandiere come insegna.
2: Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri.
1: Come gente che s'apre un varco verso l'alto con la scure nel folto della selva, con l'ascia e con le mazze frantumavano le sue porte, hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
2: Ascolta, Signore, il grido dei tuoi poveri.
1: Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni confuso. Il povero e il misero lodino il tuo nome.
2: Ascolta,

Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarno, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: Verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico ad uno: va, ed egli va; ad un altro: vieni, ed egli viene; al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità, io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora, io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il tuo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera,

Gli portarono molti indemoniati e egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Parola del Signore.

Ieri abbiamo visto Gesù con il lebbroso, con la mano tutto lebbroso. Ed abbiamo visto ieri come questo uomo era capace di mettere da parte la sua paura. Perché era un uomo rigettato dalla società, sporco e orribile e da rigetto. E superare questa paura e nello stesso tempo credere che Gesù vuole fargli il suo bene. Perciò c'è questa preghiera: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Di credere che Gesù voglia fare questo. Straordinario, la libertà, perché se noi dovessimo interrogarci se io credo che lui voglia, io ho così tanta paura dentro di me che io non lo so cosa vuole lui, però se dipendesse da me io non saprei. Perché per le nostre paure sono capaci di incatenare la nostra fede, cose che non sappiamo più che pensare, che credere. O cosa fa il Signore? Allora, abbiamo visto ieri come il nemico terribile della nostra vita è la paura. E ne abbiamo un elenco enorme. E Gesù viene anche per liberarci dalla paura. Oggi continuiamo nella stessa linea. Abbiamo un centurione che non è neanche un credente di Israele. E lui proietta sul Signore la sua interpretazione della realtà grata e fiduciosa. Lui sa che nella sua vita, se io dico una cosa al mio servo, lui lo fa. Se io dico vieni, l'altro viene. Sa che la realtà è un luogo sano, è bello. E presume allora che il Signore farà la stessa cosa. Non sono degno che tu vieni da me, ma di una parola e sarà guarito. Noi facilmente proiettiamo sul Signore esattamente il contrario. Non ho fiducia nella realtà, non ho fiducia neanche in voi. Mi sento io di non essere di poco conto, perciò presumo che il Signore pensi la stessa cosa anche lui di me. Cioè, come io leggo la realtà negativamente, sto presumendo che Dio sia anche lui negativo, ostile. In questa maniera, di nuovo, la possibilità che abbiamo di essere il nemico numero uno della potenza di Dio nel mondo è la mia paura, la mia negatività, la mia mancanza di gratitudine, il mio cercare sempre il male nella realtà. Alla fine presumo che Dio sia così. Ed è falso. Perciò Gesù è meravigliato di questo uomo non credente che non fa tutte le pratiche che si bisognerebbe fare per comprare Dio. Lui è semplicemente un uomo grato, fiducioso e sa che Gesù può e vuole. Incredibile la scuola di questo pagano. E Gesù lo elevo, lo presento. Siate come lui nei miei confronti, perché poi il Vangelo va a continuare come Gesù guarisce tutti i tipi di malattie, tutti i tipi di attacchi diabolici, tutto. Lui è capace veramente di tutto. L'unico ostacolo vero è che io non ci credo, ho troppe paure e proietto su di lui la mia negatività. Come se pensassi lui come me. E

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eleviamo le nostre preghiere, pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo per la Santa Chiesa, per tutti i sacerdoti che siano buon pastore secondo il tuo cuore, che affidano i nuovi sacerdoti anche quelli che vengono ordinati in questi giorni. Ti preghiamo di riempirli di grazie, di benedizione, di unzione per guidare e consolare.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Ci affidiamo, Signore Santo Padre, e ora ti affidiamo tutti i suoi progetti, i suoi viaggi, particolarmente i viaggi che prepara per la Francia, per questo ti prego.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Signore, di tutti i malati, quelli che sono guidati ai nostri figli, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Ti preghiamo per tutte le intenzioni che i pellegrini ci affidano, vuole pregare per i matrimoni in difficoltà, coloro che soffrono nelle relazioni matrimoniali. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori. Preghiamo anche per tutte le famiglie che sono divise. Preghiamo.
0: Padre, vorrei pregare per i nostri cari defunti. Ieri, l'altro ieri, in Italia un sacerdote è stato ucciso in un incidente stradale abbastanza grave con un giovane ragazzo insieme, però prendo l'occasione per pregare per lui, il sacerdote, il giovane, ma tante altre persone che stanno morendo in violenza, in incidenti, ed è in un momento di trauma. Che il Signore li assisti in questo momento tragico, a tutte le persone coinvolte e i familiari intorno a loro, per la loro guarigione e salvezza. Preghiamo. Padre buono, accogli le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori, ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre e del tuo figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. Per questo dono, tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente, santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Peace to you. Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.
0: Communion will be distributed also outside the church.

Preghiamo. Padre, che nelle memorie di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Benediciamo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita.

Voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia,

Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria,

siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.
O Gesù mio,

perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.

Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto

i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
Padre,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia.

Grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Sia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici,
Cristo esaudiscici. Padre del cielo,

che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.